0: grande, sì.
1: Quindi già un luogo di cura e la domenica, come in questo caso per un servizio a fine ma volontario.
0: Sì, volontario.
1: Ti in ospedale.
0: Sì, alla domenica mattina.
1: Mi dicevi che sei in chirurgia, giusto?
0: Sono in chirurgia, nelle due chirurgie, la chirurgia generale e la chirurgia multispecialistica.
1: Ecco, è una scelta sicuramente diciamo particolare, perché se ne sa poco, magari si vede la persona che passa, però non ci si chiede se sia un volontario o meno, ma molto spesso magari ti possono chiedere perché lo fai o chi te lo fa fare, le persone magari più spaventate dal contatto con queste realtà. Te lo chiedo io, chi te lo fa fare? Come mai?
0: Beh, intanto perché ho detto di sì a una proposta che mi è stata fatta da Don Marco, che è anche un amico in questo caso, e quindi mi sono fidata proprio di questa proposta. Sono sempre stata molto vicina ai luoghi di cura, anche per affinità con il mio, con il mondo del dove io lavoro. E quindi chi me lo fa fare poi di arrivare la domenica mattina e andare in un altro luogo di cura? Beh, io sono contenta, c'è una cosa che mi rende felice perché ricevo a volte più, sembra una frase fatta, ma ricevo a volte più di quello che io porto, e quindi per me è molto importante andarci e essere fedele anche a questo gesto la domenica mattina, che mi costa anche un po' di fatica.
1: Certo, ecco. Anche perché appunto, come si diceva, non è semplice varcare la soglia di qualcuno che sappiamo essere in un momento
0: difficile,
1: magari temporaneo, però sì, di sofferenza, magari di solitudine, perché come
0: sì,
1: dicevi molto spesso sì, entri tu e non c'è nessuno nella stanza,
0: sì,
1: con
0: assolutamente,
1: te, quindi...
0: di solito non è neanche il momento di visita dei familiari, quindi si entra, entri proprio in questa stanza, in stanze dove ci sono due letti o a volte anche quattro, però guarda, quasi tutti accettano questa presenza, non tutti accettano la comunione, ci mancherebbe, però due chiacchiere le fanno volentieri quasi tutti, non si è mai verificato che qualcuno mi abbia mandato via o abbia detto di no, piuttosto qualcuno finge magari di dormire, si gira dall'altra parte perché non ha voglia magari di troppo,
1: magari... esatto. Evitano quel tipo di contatto, però
0: sì,
1: insomma non capita di trovare la porta chiusa solitamente.
0: No, mai. Mai.
1: E tu
0: mai.
1: Cosa trovi nelle persone che incontri?
0: Trovo la loro storia. Chi vuole ha la possibilità di raccontare, di raccontarsi. In tanti raccontano. E come dicevo prima, magari non ricevono la comunione, però ti raccontano di casa, ti raccontano degli affetti che hanno a casa, i nonni ti raccontano dei loro nipoti che gli mancano, tanti fanno vedere le foto, mi fanno vedere le foto sul cellulare.
1: Che è un punto di contatto con quello
0: sì,
1: che in quel momento magari è sospeso.
0: Sì, sì, assolutamente. Quindi, e poi qualcuno ti racconta anche la sofferenza, la difficoltà di stare lì. E di fare pazienti, come dico sempre, siete pazienti perché...
1: In tutti i sensi.
0: In tutti i sensi. Però è affascinante anche questo momento, perché alla fine io sono anche un'estranea a loro, però c'è questa confidenza che si crea.
1: Che si crea in modo naturale.
0: Sì, in modo naturale.
1: E c'è qualche momento che ti ricordi, che ti va di condividere, qualcosa che ti è rimasto dentro?
0: Tanto, uno subito ieri che mi ha anche un po' commosso. Questo ragazzo è un ragazzo di origine africana, è da settembre che fa avanti e indietro nel reparto perché i controlli non vanno mai benissimo. E ieri parlando mi dice, sai il suo bambino? E dice, mi aspettava a casa per la Santa Lucia ma non è stato possibile, allora abbiamo fatto arrivare la Santa Lucia qua. E io, cioè, non ci pensavo che c'è anche questa realtà. Mi capita di parlare del Natale perché chi è ricoverato nel periodo delle feste,
1: sì, so che si riescono, cercano di dimettere
0: sì,
1: le persone,
0: cercano
1: se possibile,
0: però
1: ma...
0: non tutti si certo, riesce, quindi qualcuno è ricoverato in questi momenti anche forti dove la famiglia si riunisce magari per i pranzi e loro sono lì in ospedale. E questo dentro fuori anche unione è, cioè, interessante da un certo punto di vista, ti racconta proprio la storia di una persona ammalata, che cosa rinuncia e come
1: cerca anche di compensare,
0: esatto, di compensare questo momento. Cioè, la Santa Lucia in ospedale mi mancava, non l'avevo ancora vista e sentita.
1: Il Natale ci sarai, andrai?
0: Allora, di solito vado, di solito i cappellani ci sono e ci sono anche i volontari nei momenti di festa, sì, di solito si tiene i giorni festivi come momento di presenza. Mm-hmm. All'Immacolata c'è stato un momento importante, tutti gli anni il vescovo, facciamo un momento di preghiera ai vespri solenni, di solito viene fatta, viene proposto nella chiesa di Sant'Uomobono, il giorno di Sant'Uomobono, quest'anno l'abbiamo fatto il giorno dell'Immacolata in Duomo, dove vengono presentati i nuovi ministri dell'Eucarestia e vengono rinnovati i mandati ai vecchi ministri.
1: E quest'anno ecco. Sono 17?
0: Mi sembra che siano 17, tantissimi. Sì, tanti.
1: Sì. È sinonimo di, una, di un bisogno, di una volontà che magari viene invece da chi si propone?
0: Beh, senz'altro anche una necessità delle parrocchie, dei parroci di avere un aiuto anche per mandare nelle case degli ammalati, perché io lo faccio in ospedale, però certo. Tanti ministri vanno proprio nelle case delle loro zone, della loro parrocchia.
1: Dice anche la parte a domicilio di questa, assolutamente, di questo servizio, il varcare la soglia di casa, quindi
0: assolutamente.
1: Ancora più intimo, sì, se possibile.
0: Sì. E quindi sono due aspetti che da un certo punto di vista si assomigliano, anche perché la parte più importante è portare Gesù. In tanti, quando io arrivo, mi dicono: mi hai portato Gesù? Sì, l'ho portato. Poi magari mi salutano e me ne vado, lo stanno. Invece qualcun altro chiede di chiacchierare un po' di più, questo sì.
1: E da parte dei volontari come si varca questa soglia? Soprattutto che formazione avete per riuscire a prepararvi a tutti gli aspetti, perché non c'è solo l'aspetto legato alla fede, ma anche l'aspetto sociale, l'aspetto umano.
0: Certo.
1: Cioè, è molto composito.
0: Intanto con molto rispetto. E ci si prepara, ci viene proposto un corso di formazione che noi seguiamo con il Centro Formazione dei Camigliani. È un percorso di 2 anni. Sono 40 lezioni in tutto, vengono proposte in forma online, c'è una lezione, poi ci sono delle risposte che vengono date sugli argomenti che tu dicevi, e poi circa una volta ogni mese, se non ogni 2 mesi, ci si incontra in cappellania. Di solito c'è una persona esterna che viene ad aiutarci su riflettere su alcuni anche casi, alcune situazioni che abbiamo.
1: Poi le elaboriamo insieme.
0: Questo all'interno della cappellania di Cremona, e poi con gli altri cappellani che lavorano, operano nelle altre realtà della diocesi. Sì, Casalmaggiore, ci sono le altre RSA, ci sono i Camigliani di Cremona. Ecco, e questo è un momento anche di confronto e senz'altro sì. Di formazione.
1: Anche elaborazione importante. Vostra, visto che alla fine portate a casa tante cose belle dal punto di vista emotivo, ma anche tante impegnative.
0: Sì, sì.
1: E sì. Tu mi dicevi, quando torni a casa la domenica, a tavola racconti i tuoi figli.
0: Ma sì, a loro piace sempre raccontare, anche perché, vabbè, io andando via presto la mattina, mi alzo alle 7, poi vado e non ci vediamo. Poi quando ritorno dall'ospedale, ci vediamo di solito alla messa delle 10:30 con la famiglia, e quando è il momento del pranzo ci si racconta un po', e a loro piace anche sentire le storie di chi è lì, sentire anche le sofferenze, perché ci sono storie anche di sofferenza, ma anche storie di grande speranza, tanta speranza. Io tante volte sono colpita da chi sta vivendo questo periodo di malattia con grande dignità, con grande forza e con grande speranza. E quindi anche loro mi chiedono spesso, ma come mi chiedono spesso anche del lavoro, di cosa succede con gli anziani, come si lavora, quando c'è qualche persona che ha delle difficoltà particolari. E a me piace sempre raccontare, perché è la vita,
1: è la vita,
0: è la vita, è la nostra, è la realtà, e questo è.
1: E se dovessi consigliare o comunque affiancare qualcuno che vuole intraprendere questo servizio, cosa gli diresti?
0: Allora, intanto che da tanto, almeno a me da tanto, non rinuncerei mai alla domenica mattina a andare a fare questo servizio in ospedale, e gli direi che è impegnativo, perché incontrare le persone è comunque impegnativo, incontrare la sofferenza è impegnativo, però si fa. È possibile per tutti, ecco, fare questa attività, se si sentono, ecco, di stare accanto anche alla sofferenza, ma vivendo la sofferenza anche come una grande speranza.
1: questo è quello che tu hai imparato, c'è qualcosa di più che magari hai portato con te?
0: Ho imparato, ma ripeto, io di mio sono sempre anche certa,

0: Certa che c'è qualcuno che ci ama davvero in modo più grande di come siamo capaci noi. Con molta umiltà entro nelle stanze. Io non sono una che parla tantissimo, ma il mio pezzo forte di solito è ascoltare. Ho imparato ad ascoltare di più. Ho imparato ad affiancarmi e a essere presente, a volte anche solo con una stretta di mano, perché ci sono persone che magari sono state appena operate, ma quando ti vedono entrare
1: non vogliono parlare, quindi c'è un silenzio che poi è
0: esatto,
1: anche difficile
0: esatto,
1: da attraversare, ecco.
0: Assolutamente, però mi è capitato anche in queste settimane un signore che ha subito un'operazione importante, non poteva parlare, e che appena sono entrata, vedono la croce che c'è sul camice, ha cominciato a piangere. Allora mi sono avvicinata, le ho stretto una mano e gli ho detto con calma, la prossima volta, che sarebbe stata la settimana successiva, ci rivediamo e parliamo un po' di più. E io di solito lascio anche, perché non riesco, se trovo qualcuno addormentato, qualcuno che non riesce, l'immaginetta della Madonna. E allora ho detto, posso dire una preghiera qui con te? E lui mi ha fatto sì, e ho detto una preghiera anche a nome suo, e poi gli ho detto, dopo ti affido nella messa, ci vediamo domenica prossima. E questa domenica lui è riuscito un pochino,
1: l'hai visto
0: sì, perché lo rivedrò, perché in chirurgia capita di avere anche persone che rimangono ricoverate per tanto tempo, e allora mi ha detto, ti ho visto domenica, ma avevo la mente affuscata, ero proprio stanco, però mi ha detto, però mi ricordo di te, grazie che sei passata. Insomma, cioè questo è tanto,
1: come dirlo,
0: tanto. A volte qualcuno si ricorda, siccome sono dei ricoveri che magari si ripropongono a distanza di mesi, qualcuno richiede dei figli,
1: normalità alla vita,
0: esatto,
1: alla vita quotidiana,
0: esatto,
1: magari ritornano per,
0: esatto, perché c'è un secondo,
1: perché c'è qualcosa,
0: pezzo
1: che,
0: di operazione,
1: sì,
0: da fare, concordato, programmato, però mi colpisce perché loro si ricordano di me. Io spesso, incontrando così tante persone, faccio più fatica, però mi chiedono, tua figlia si è laureata? Ho detto, oddio, ti ho raccontato questa cosa e ti ricordi? Cioè, ma pensa.
1: È però un modo anche per ricostruirsi a vicenda,
0: sì,
1: ritrovarsi,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì. Quindi c'è proprio una soglia, ma una soglia anche accogliente, ecco. E così, forse mi sono persa un po' nell'arte delle risposte.
1: No, direi che hai raccontato con, una, sì, diciamo, molta intensità e,
0: sì,
1: anche...
0: Ce ne sono tantissime di storie,
1: sì,
0: ti potrei raccontare tantissimo. Il signore che qualche settimana fa doveva andare a casa perché era il compleanno del figlio, dopo 2 giorni, e lui è ricoverato già da 1,5 mesi e non pensava che questo ricovero fosse così lungo, ma poi è subentrata un'infezione, e quindi che non riescono a curare, quindi piangeva perché voleva andare a casa. Ho promesso a mio figlio che ci sarei stato, invece non ci sarò. E domenica lo rivedo, sta meglio perché l'infezione sta rientrando, riescono a curarlo con gli antibiotici, e adesso mi dice, sì, però adesso sono un po' preoccupato di tornare a casa, perché si alza la maglia e mi dice, guarda che operazione, guarda cosa ho attaccato e devo gestire tutta questa cosa. E allora capisce anche lì che una volta è preoccupato giustamente,
1: certo,
0: per il figlio e di non essere a casa, la volta dopo cambia la preoccupazione una volta che si risolve.
1: Dai, che solo che condividerla magari aiuta anche lui a...
0: Sì, e io gli ho detto, gli dico, va bene, allora a questo punto direi che non ci vediamo domenica. Mi dice Lara, mi dice, grazie che sei sempre passata, ma io spero di non vederti più domenica. E questa è una cosa che vi dico,
1: è un buon messaggio,
0: mi dicono
1: considerando
0: spesso,
1: il contesto.
0: Mi dicono spesso, spero di non rivederti, ci vediamo volentieri fuori per un caffè, ma non più in ospedale.
1: Però questo è... diciamo che testimonia anche il fatto che sono stati contenti di averti trovata,
0: certo,
1: e ritrovata,
0: certo,
1: se capita, però,
0: certo,
1: il fatto di avere una persona come,
0: certo,
1: come te o come le altre persone che fanno questo servizio,
0: certo,
1: in luoghi di cura o anche a domicilio, è una risorsa che permette davvero di svoltare una giornata o non sentirsi soli in momenti in cui è meglio essere in qualche modo vicini, ecco, di trovare,
0: sì,
1: quel senso di prossimità e di cura che non sempre si trova in luoghi del genere.
0: Assolutamente, è proprio così, è proprio così.
1: Grazie mille Lara Scaravaggi per aver raccontato
0: grazie,
1: la tua storia, le storie che incontri tutti i giorni, tutte le domeniche, e per averci ricordato che la speranza è importante, ma come tutte le cose delicate va coltivata.
0: Sì, assolutamente.
1: Grazie per essere stati con noi. Trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify, l'intervista completa con le foto di Giulia Barbieri su Instagram, e alla prossima puntata.
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Di qua il passato, di là il futuro. E in mezzo un presente che è tutto un groviglio di ricordi, emozioni, progetti. Un bel lamme di scatoloni, mobili, oggettoni e oggettini, sospesi fra utile e inutile. Il trasloco è così. Tuttavia, con una buona tattica, è possibile renderlo indolore sia sul piano psicologico sia su quello pratico.

C'è chi ha cancellato la parola dal proprio vocabolario personale. Trasloco mai più. Chi ancora invece lamenta incubi ricorrenti, in cui le casse contenenti le preziose cose sgusciano via, animate da vita autonoma. Chi ha immortalato il momento storico in un reportage fotografico. Vi compare la coppia spaurita mentre in un oceano di scatole tenta un sorriso di circostanza. Niente da eccepire, il trasloco è un evento traumatico.

0: evento traumatico da cui però ci si può salvare, basta affrontarlo con lo spirito giusto, dosare le energie, organizzarlo con teutonica fermezza. La sfida è grande, i risultati assicurati. Gli errori da cui bisogna salvarsi sono di tipo pratico, ma più ancora di tipo psicologico. Che cos'è un trasloco? È trasferire altrove il proprio guscio. Quindi non solo mobili e masserizie, ma affetti, rapporti consolatori, ricordi. Ricreare in un ambiente sconosciuto l'armonia che faticosamente si era conquistata in quella casa. Quella casa lì che ora si lascia. Si arriva al trasloco per i motivi più diversi. La vecchia casa era ormai insufficiente perché la famiglia è cresciuta, o troppo grande perché i figli si sono sposati. Oppure deve corrispondere meglio a un salto sociale. Infine, ed è forse il caso più frequente, di fronte ad affitti sempre più faraonici si sceglie di comprare una casa. Diversi i motivi, diverso lo spirito con cui si sopporta l'inevitabile scompiglio.
1: Per fortuna il tutto non avviene dall'oggi al domani. C'è tempo per ammortizzare psicologicamente il giorno fatale. Trovata la nuova casa è necessario prepararsi per gradi. Lo scopo è saldare il vecchio al nuovo, farlo subentrare in modo indolore. Non sarà superfluo ricorrere a tutto l'ottimismo di cui si dispone, convincendosi che sicuramente

0: Il futuro sarà luminoso, felice, sereno. E poi passare all'azione. Una casa si rivela nella sua complessività proprio nel momento in cui viene smantellata. Si resta meravigliati dall'abbondanza di oggetti, piccoli e grandi, che contiene. Si riscoprono vecchie glorie dimenticate, si fa l'inventario della propria vita, passando in rassegna il contenuto di un armadio o di un ripostiglio. È infatti questo il punto, non farsi travolgere dall'elemento emotivo, ma tenerlo severamente sotto controllo.
1: Questo non vuol dire sacrificare senza criterio, ma rivedere negli oggetti che abbiamo accumulato il nostro ritratto, forse ormai inadeguato, e aggiornarlo. Conservarlo per campioni, scegliendo cioè di ogni serie di oggetti i pezzi più rappresentativi e preziosi. E naturalmente il metro della preziosità sarà sia il valore reale sia quello affettivo. In altre parole, il trasloco è un momento unico per fare pulizia, per eliminare paccottiglia e brutture. Questo esclude le soluzioni efficientiste, tipo la ditta che pensa tutto e ti rimonta a casa senza farti penare. Tanto uno lo sa che pena lo stesso, perché sbagliare è umano e i gentili omini dei traslochi sono umani, anzi umanissimi. E non vale l'obiezione «non ho tempo», perché il tempo per un trasloco è necessario trovarlo, ne va del vostro equilibrio psicofisico.

Il programma del trasloco sarà suddiviso in varie fasi. La prima cosa da fare è prendere le misure esatte della nuova casa. E per esatte si intende al centimetro. Inutile ragionare per grandi numeri, in quanto la legge di incompenetrabilità dei solidi è spietata. Se l'armadio è solo un centimetro più largo della parete in cui è destinato, le uniche soluzioni sono o segare un centimetro di armadio o fare scivolare gentilmente la parete un centimetro più in là, cioè due assurdi. Meglio scovare una parete più generosa o si dovrà sostituire l'armadio. Finalmente in possesso delle cifre reali, sia dei mobili sia della casa che li deve contenere, si passerà a ragionare, pianta alla mano, sulla possibile sistemazione di ogni stanza. Potrà essere un curioso passatempo per un paio di weekend. I metodici a oltranza ritaglieranno in scala la sagoma dei mobili, li disporranno sulla pianta in mille modi diversi fino alla conquista della soluzione ideale. Questo perché se un mobile va sacrificato o sostituito è inutile traslocarlo. Meglio regalarlo o venderlo o destinarlo alla casa in campagna. Inoltre si comincerà a sentirla vivere, quell'area deserta e desolata. Si comincerà a visualizzarla nella sua prossima realtà. Comincia cioè l'affetto per la casa nuova. Da questo momento in poi l'istante prima di dormire sarà l'insegna di... E pensavo, che ne dici se in salotto? Oppure, ah senti, mi piacerebbe che in soggiorno... L'ultimo pensiero della giornata sarà già proiettato nel futuro prossimo. È un ottimo segnale.

Ma i mobili sono solo un dettaglio, il problema vero è l'infinità di minuzie che fanno la casa casa. Anche la persona più disinvolta e razionale ne accumula dai 2 ai 3 quintali, libri, dischi, collezioni, fotografie, soprammobili, piatti, biancheria, vestiti, cuscini, ricordi di viaggio. La regola è rigore, con intelligente sentimento. Per i libri il trasloco è un momento di gloria, è forse l'unica occasione per catalogarli e riordinarli. Basterà procurarsi un numero sufficiente di scatole di cartone di media misura, perché i libri pesano e potrebbero rompere una scatola troppo grande. Sono perfette quelle del vino. Se non ne avete, l'enoteca più vicina potrà regalarvene a volontà. Servono inoltre uno schedario e schede adeguate, oppure un calcolatore e il programma giusto se possedete un personal. I libri si schederanno per autori, la letteratura, o per argomenti, la saggistica. Man mano che l'archiviazione procede, verranno riempite le casse, avendo l'accortezza di scrivere su ogni scatola che cosa contiene. Così sarà facilissimo ricomporre la biblioteca in maniera metodica e ordinata, a trasloco ultimato. Lo stesso vale per dischi e collezioni. L'obiezione pertinente a questo programma è: per fare queste operazioni ci vuole tempo, quindi accettando di procedere secondo questi consigli uno deve vivere nello scompiglio per almeno un mese. Certo, è proprio così, ma sarà uno scompiglio a buon fine, perché accorcerà di gran lunga i tempi di assestamento nella nuova casa e intanto aiuterà a staccarsi dalla vecchia. Per sopravvivere basterà affrontare una stanza alla volta, rubarle tutti i segreti, ridurla alla ragione, poi procedere oltre. L'atmosfera sarà però di coinvolgimento totale. Anche i figli verranno responsabilizzati, ognuno darà il suo contributo e si lavorerà in equipe.

Oltre alle scatole, procuratevi una riserva di sacchi della spazzatura formato maxi. Serviranno per i vestiti vecchi, la biancheria Lisa. Ognuno ne ha, è inutile negarlo. Esiste occasione migliore per fare piazza pulita? Anche questa è una selezione da fare in compagnia. Il principio da cui bisogna partire è la dissuasione. Certo, è difficile separarsi da quel vecchio maglione con tre buchi perché ci ricorda chissà che cosa. E quella serie di camicette fuori moda che però sono quasi nuove? E gli ultimi retaggi della vita prematrimoniale? Perché rinunciarvi? La ragione deve vincere e spesso avrà la voce del figlio adolescente o lo sguardo disgustato della figlia bambina. Eliminare, eliminare senza pietà. È permesso conservare solo un capo d'affezione a testa. In tanta furia d'ordine sarà difficile sottrarsi all'onda della commozione quando, rovistando tra cassetti e stipi, virranno timidamente alla luce oggetti buffi o oggetti dimenticati. Beh, se stanno lì, qualcuno ce li deve aver messi. E se qualcuno ce li ha messi è perché un valore glielo dava. E questo valore è spesso unicamente evocativo. Così, in un trasloco, si vivono sensazioni bellissime con il compagno della propria vita. Ci si ritrova abbracciati davanti a un biglietto spiegazzato. Ci si stringe la mano forte per quel regalino nascosto lì. Bene, conservate pure qualcosa, ma non sarà necessario portarsi appresso tutto. Il tutto è proprio, in questo caso, quegli sguardi che avete ritrovato insieme e l'affetto che lega a chi ci è caro. E non c'è trasloco che possa eliminarlo.

Scoperte e riscoperte possono essere anche positive, in un altro senso. Può succedere infatti di guardare per la prima volta con ammirazione qualcosa che si era sempre negletto. Avere insomma delle piacevoli rivelazioni. Questi oggetti, inutile dirlo, avranno finalmente il posto che compete loro. Mentre già le scatole si allineano in bell'ordine, la casa è praticamente smontata, sarà bene dispensare anche un consiglio di prudenza, cioè di non esagerare nell'altro senso, eliminando ogni cosa appena appena vecchiotta o leggermente usurata. L'erba.

0: me.
1: Quando si cambia casa, si può essere presi da un'incontenibile voglia di rinnovamento. Ma questo atteggiamento è sbagliato perché si sovrappone uno sradicamento reale a uno simbolico. Il segreto, vale la pena ripetere, è saldare il vecchio con il nuovo, creando un'armonia diversa, ben ancorata nel ricordo, giustamente proiettata nel futuro. Quando avete fissato la data per il trasferimento, sarà bene prendere un contatto con almeno due ditte di traslochi e chiedere un preventivo. Bisogna tener conto di alcuni fattori. Il prezzo è uno, ma è importante anche la qualità del trasloco. Come verranno trasportate le cose, quali garanzie di precisione e puntualità la ditta offre. Se avete oggetti di particolare pregio, chiedete chiarimenti sulla copertura assicurativa. Deve essere all'altezza del valore trasportato. Se non lo è, chiedete alla ditta di stipulare una polizza ad hoc. Possono farlo senza problemi, basta volerlo. Non è invece possibile dare indicazioni sui prezzi perché le variabili sono troppe. Il costo di un trasloco dipende dalla distanza tra le due case, il piano da cui e per cui bisogna spostare casse e mobili, se c'è l'ascensore o no, la quantità degli oggetti, la preziosità o meno dell'arredamento.
2: Deciso il giorno, scelta la ditta, sarà bene avvisare i condomini dell'uno e dell'altro palazzo. È un evento raro, ma sarebbe sgradevole far coincidere il trasloco con un matrimonio o una prima comunione. Potreste rovinare la festa a qualcuno. Meglio allora spostare o cercare almeno di non intralciare nelle ore clou. Ricordate inoltre che se durante il trasporto gli operai della ditta rompessero o danneggiassero parti dell'immobile, sta alla ditta a risarcire i danni. Mettetelo in chiaro, così come devono lasciare le scale comuni in perfetto ordine. Perché tutto questo funzioni a meraviglia, dovrete tenere le due postazioni. Uno di voi seguirà la fase di carico, un altro quella di scarico. Se le due case non sono distanti, potrete tallonare il camion con la vostra macchina, trovandovi sul posto qualche minuto prima che arrivi. Ma è meglio anticiparli. C'è sempre un imprevisto, un'ultima cosa a cui non si era pensato, cui far fronte con nervi saldi e un po' d'ingegno. Era una

Se avrete seguito a puntino il ruolino di marcia indicato, adesso dovrebbe essere tutto facile. Ogni mobile verrà sistemato secondo la pianta, le casse divise nelle stanze di competenza. Non resta che aprirle e mettere in ordine. Però le stoviglie vanno lavate tutte. Sarà dunque meglio tirare fuori l'indispensabile e lasciare il resto per il giorno dopo, magari contando sull'aiuto di una domestica o di una parente gentile. Subito invece bisogna controllare che i mobili e gli elettrodomestici non abbiano subito traumi. Se qualcosa è rotto o ammaccato, dovrete contestare il danno al momento e non farvi dissuadere dai modi troppo spesso sbrigativi e rudi dei trasportatori. Per assicurarsi un servizio migliore, al di là del prezzo stabilito, mettete in conto una lauta mancia.

0: Altro? Sì, due piccoli dettagli. Il primo è di prenotare la cena in un ristorante vicino. Ve lo siete meritato e poi bisogna festeggiare subito. Il secondo è di non dimenticare una pianta, un mazzo di fiori freschi, che facciano allegria. Da guardare ogni tanto, da cui farsi dire:
1: benvenuti, questa è casa vostra.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Abbiamo fatto un sondaggio fra un numero di persone molto ristretto, nella fattispecie io, il sottoscritto e Livio Cosentini in regia, e abbiamo decretato che il miglior modo di viaggiare dell'estate 2026 è quello, quale? Di accendere alle 7 di sera su In Blu 2000. E questi mesi estivi sono stati caratterizzati da un sacco di viaggi, ve lo abbiamo fatti fare e continuiamo a farveli fare. Il viaggio di quest'oggi, per noi che trasmettiamo da Roma, non è un viaggio che ci porta tanti chilometri in là, ma è un viaggio che affonda le sue radici in secoli e millenni di storia. Siamo quindi nel Lazio, siamo nella città eterna, perché non la conosciamo mai abbastanza, e ce lo dimostra il nostro ospite, che è Gianluca Dodero di Anima di Roma. Ciao Gianluca, buonasera.
2: Ciao Giacomo, buonasera a te.
1: Allora, l'estate è propizia per un sacco di cose naturalmente, ma anche per conoscere di più la città in cui siamo abituati, noi che viviamo a Roma, a percorrerla da una parte all'altra, e magari non facciamo caso a tutta una serie di cose più o meno famose che stanno proprio sotto i nostri occhi. E quindi tu arrivi proprio tu che sei un divulgatore con Anima di Roma, racconti un sacco di curiosità e particolarità della città eterna, tu ci arrivi proprio in soccorso in questo. Che cosa potremmo, come potremmo approfittare del tempo estivo per conoscere qualcosa di più?
2: Guarda, caro Giacomo, diciamo che Roma agosto è proprio fenomenologia dello spirito. Ti dico, per la gioia di mia moglie, io dico: guarda, d'estate, se vogliamo andare da qualche parte, luglio, perché agosto mi voglio godere Roma.
1: Tua moglie
2: Roma
1: sarà contentissima, immagino.
2: Mia moglie, puoi immaginare la sua felicità proprio, no? Ma per il fatto poi che io agosto scompaio proprio, perché inizio a fare queste peregrinazioni, cioè le mie passeggiate per Roma. Certo, questa costa ha fatto caldo.
1: È stato impegnativo, naturalmente.
2: Stato impegnativo, però ci si organizza anche negli orari giusti, e veramente è una magia, è una scoperta sempre nuova, no? Ma anche posti che tu pensavi di conoscere a menadito. Ti faccio un esempio: io proprio i primi tempi che ho conosciuto lei abitava in zona Caffarella.
1: Come no?
2: Ok? A Piolatino, diciamo la parte bassa di Piazza Zama, via Macedonia. Quindi, diciamo, abbiamo passato tanti menti alla Caffarella, no? E quindi ho detto: andiamo, visto che lei si lamenta, quest'agosto faccio una passeggiata per ricordarmi quei primi momenti, no? E ho scoperto con occhi nuovi dei posti che non avevo mai visto, pur essendoci andato tantissime volte.
1: Allora, la Caffarella specifica che cos'è, per chi non ci segue da Roma, per chi non la conosce?
2: Certo, è un parco che tra l'altro è aperto ai romani non da tantissimo, da 25 anni. È un parco che si estende fino ai Castelli Romani, copre una zona ampissima di Roma Sud, ma la cosa incredibile è che, ad esempio, l'accesso, ci sono vari punti di accesso, l'accesso, quello diciamo dall'Appio Latino, dista 6 km dal Colosseo, quindi abbiamo un polmone verde che poi fa Roma, non a caso, il comune agricolo più grande d'Europa, vicinissima ai luoghi del centro città, ok? Ma è come se tu vivessi un'esperienza straniante, è come se fossi da tutt'altra parte. E quindi, facendo questa passeggiata alla Caffarella, a parte il Ninfeo di Geria, che è abbastanza famoso, è un posto clamoroso dove, tra l'altro, secondo la leggenda antichissima, si incontravano Numa Pompilio, il secondo re di Roma, appunto con la ninfa Geria, e lui poi decideva le politiche della città dopo un consulto semidivino. C'è ancora, pensa, là vicino, e l'ho scoperto proprio adesso, un boschetto sacro ancora risalente all'antica Roma, con tre querce millenarie.
1: Ma pensa te.
2: No, ma è incredibile, cioè è un'atmosfera veramente mistica, e la cosa incredibile è che ho scoperto i residenti, da alcuni anni a questa parte, hanno preso la bellissima usanza di piantare un albero alla nascita di ogni nuovo bambino.
1: E quindi immaginiamoci in prospettiva che cosa diventerà.
2: Capito, bellissimo, veramente bello.
1: Oltretutto, cioè, questo è un parco veramente, cioè noi lo chiamiamo parco, chi viene a Roma pensa magari a Villa Borghese, insomma, esatto, a Villa Pamphili, alle ville più esatto, perfette, eccetera. Invece questo ha un carattere che è molto ruspante, nel senso, si possono vedere anche animali.
2: Assolutamente, ma infatti c'è l'aspetto, diciamo, quasi spirituale, di relax, eccetera, ma c'è anche quello naturalistico. Recentemente sono stato al Cammino di Santiago, meraviglioso, però anche i nostri cammini, per esempio, non è in questo caso spirituale, ma il cammino dalla Caffarella fino ai Castelli non ha nulla da invidiare, per dirti, no? Cioè, è bellissimo, però non lo conosciamo. E infatti consiglio tutti veramente di fare dalla Caffarella fino ai Castelli Romani, fino a Rocca di Papa. Bellissimo.
1: Questo è un itinerario che è possibile fare immergendosi nella natura, anzi è veramente proprio storia e natura insieme, perché non è io la prima volta che passavo per la Caffarello ho visto delle pecore, ho detto ma forse ho sbagliato strada,
2: bravo,
1: invece il vecchio casale della Vaccareccia ancora lì presente, anzi credo che ci stiano facendo anche lavori per portarlo a nuova vita. Sono testimonianze insomma di una città viva, siamo abituati a pensarla coperta dalla polvere dei secoli, invece insomma c'è una vitalità che è possibile trovare da un sacco di parti di Roma. Ogni angolo può essere un'occasione di pensiero e di studio.
2: Ti faccio un altro esempio, stavolta proprio più centro città. Amo perdermi per i vicoli di Trastevere, no? Perché spesso ci lamentiamo che Trastevere è diventato troppo turistico, in parte sicuramente è vero, ma se uno sa fare poi le passeggiate giuste scopre dei posti incredibili. Mi è successo andando verso Santa Cecilia in Trastevere, meravigliosa,
1: un luogo bellissimo.
2: Scopro l'ospedale di Santa Francesca Romana con Santa Maria in cappella. Nel senso, entro casualmente, vedo che c'è la possibilità di visitare la chiesa e tutto il complesso con un piccolo biglietto, ma vedo anche l'accesso all'ASL. Dico, ma che cos'è questo posto? Scopro che questo posto, che è antichissimo perché stava esattamente dietro al fiume Tevere, dietro al porto di Ripa Grande, quindi strategicamente era un posto importante, è sempre stato una chiesa con ospedale annesso per l'assistenza agli infermi, e qui operò Santa Francesca Romana nel Medioevo.
1: Amatissima, quindi, santa, specialmente a Roma, ecco.
2: Esatto, quindi dal 1100 c'è questa chiesetta che ha ancora dentro i letti che ricordano la funzione dell'ospedale, della chiesa barra ospedale. Poi c'è questo ospedale rimasto in funzione fino al 1800, e quindi ci sono questi padiglioni bellissimi che hanno la commissione dell'antica Roma con i resti delle anfore del porto di Ripa Grande. Poi tutta la parte invece medievale, la parte ottocentesca, e poi arriva un punto che inizia una casa di riposo attiva. Quindi io mi sono ritrovato a fare questa visita e poi a prendermi un caffè con le signore che ancora stanno lì, e è un posto che ha mantenuto comunque quella vocazione, no? Antica.
1: E tutto questo, dai, cioè, nel pieno centro della città, stiamo parlando di Trastevere. Allora, qualche altra curiosità, abbiamo ancora tempo di dirla, però prima un po' di musica, è la musica di In Blue, ascoltiamo insieme Michael Bublé, I Believe in You.

0: Passeggiare per Roma è ancora più bello quando avete una guida come quella di oggi. A Restate in Italia c'è Gianluca Dodero di Anima di Roma, che ci racconta i mille volti della città più bella del mondo. Mille volti sempre da conoscere. Tu per primo sei una persona molto curiosa, Gianluca, e quindi quando vedi qualcosa, ti imbatti in qualche cosa che ti incuriosisce, subito vai a conoscere la storia per poterla divulgare.
1: In qualcosa o in qualcuno, perché certo, mi è capitato proprio di imbattermi a Trastevere con un poeta residente là da anni. Ci siamo conosciuti e ci siamo fatti una bella passeggiata, in cui in questo caso è stato lui la guida, una guida d'eccezione, poeta bravissimo, Dario Pece, che saluto, e lui mi ha fatto scoprire il punto esatto dove avvenne il famoso fattaccio del Vicolo del Moro, reso celebre dal grande Gigi Proietti, perché in effetti a Roma esiste Via del Moro, e allora ci chiedevamo, ma dov'è sto vicolo? Cioè, non era la via, e in effetti l'antico vicolo è accessibile oggi attraverso una porta, e noi ci siamo intrufolati, citofonando ci ha risposto, c'è un B&B ci ha aperto, e ho scoperto il vicolo del fattaccio, meraviglioso, quindi era veramente vicolo del Moro

0: che non esiste a livello di topografia, diciamo, ma non è la via del Moro. Oppure la statua del Trilussa, Piazza Trilussa, no?
1: Sì.
0: Celebre. Perché sta là? Non me lo sono mai chiesto. Lui mi ha raccontato che Trilussa, il grande Carlo Alberto Saluzzi, nell'ultima parte della sua vita, pensiamo un po', era in una situazione economica non florida, quindi era indietro col pagamento dell'affitto. Lui abitava di fronte a Piazza del Popolo e quindi fu sfrattato. E quindi lui gli ultimi mesi della vita li andò a vivere a Trastevere, a un palazzo esattamente dietro dove oggi è la statua, che è stata messa lì apposta. E mi raccontava questa storia perché suo nonno lo incontrava da giovane nelle osterie, lui era molto anziano, e lo riaccompagnava a casa. E
1: ma quindi
0: abbiamo scoperto anche la motivazione dell'ubicazione della famosa statua, che tantissime persone vedono perché è il luogo di movida per eccellenza, no? E ora sappiamo anche il perché c'è la statua lì di Trilussa. Quindi che bello imbattersi in queste persone, ma in questa situazione, come hai detto te, curiosità.
1: Hai detto una cosa che è interessante, nel senso che molto si conosce naturalmente sui libri, documentandosi, eccetera. Certo. Però c'è una cultura, che è una cultura poi collettiva, fa parte di una storia che è storia anche di tutti, che invece si deposita nella memoria delle persone. E la cosa bella, la cosa preziosa dell'incontro con gli altri è proprio questo, il fatto che riescono a essere trasmesse le conoscenze. E questo immagino che capiti anche a te in altra veste, nel senso che sei tu che le persone incontrano, sei tu che divulghi il trasmettitore di conoscenze.
0: Ma hai detto bene, il mix è fondamentale, è come la curiosità e l'incontro con l'altro e la miccia. Poi, come dico sempre, è giusto approfondire, allora là bisogna essere seri, rigorosi, consultare le fonti, leggere libri, però se non c'è quella miccia, quella curiosità che deriva anche dall'incontro con gli altri, è fondamentale il mix delle due cose.
1: E poi lasciarsi stupire. Roma è una città, lo sappiamo, vivendoci, insomma, è una città difficile per molti versi, ma è una città che ogni angolo ti fa, è capace di farti innamorare, anche una giornata più spiacevole, più brutta, più difficile, riesce, esatto, a darti quella scintilla per andare avanti e per goderti la giornata. Gianluca, io ti ringrazio, esatto, ringrazio te, ringrazio Anima,
0: grazie
1: di Roma, e ringrazio il lavoro che fate, perché siete riuscite a fornire conoscenza, informazioni e curiosità in un modo molto bello. Grazie Gianluca.
0: Grazie di cuore a te e ci vediamo alla Caffarella. Visto
1: ci vediamo alla Caffarella.
0: Un gran frequentatore.
1: Dopo la seconda mucca, dopo la seconda pecora ci troviamo, esatto, insomma, da quelle parti. Ciao Gianluca.
0: Ciao Giacomo, grazie. Buona serata.
1: Grazie,
0: ciao.
1: A te, buona serata a voi. Se passate in Caffarella, mi raccomando, date un'occhiata alle pecore, è facile che trovate anche qualcuno di noi. Noi ci sentiamo al prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao.
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: nota non è proprio giusta, giusta, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo, sai, devo sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado.
1: Galleria di personaggi. Mina di Silvio Bertoldi, seconda parte.
0: Così basse che so fare.

niente, questo padre non mi ha cuore che fa boh.

Qual è la vita privata di Mina? Si sanno poche cose e si fanno molti pettegolezzi. Intanto questa donna così gradita agli intellettuali, intellettuale non è di certo. Le sue letture si limitano a Topolino, anche se qualcuno afferma d'avere veduto sul suo comodino Il mestiere di vivere di Pavese. Se fosse vero, sembrerebbe una giustificazione della propria condotta. Penne raffinate si sono sbizzarriti a scrivere di lei scempiaggini come la seguente: accetta la sua totale subalternità femminile, per dire che le piacciono gli uomini. Se lo ha letto avrà riso. I bei ragazzi le sono piaciuti senza complicazioni letterarie e adesso è appagata con un tranquillo compagno di Cremona, il dottor Eugenio Quaini, cardiologo.

dicono che ami vivere circondata da un suo clan di fedelissimi, come tutti gli insicuri. Con questo clan lavora, viaggia, gioca le interminabili partite di scopone di cui si favoleggia, resta alzata fino all'alba tra piatti di spaghetti, fumo, whisky, chiacchiere, scoppi di allegria e di rabbia, parolacce e scherzi. Anni fa era facile vederla cenare al ristorante Santa Lucia di Milano, dove vanno gli artisti dopo teatro, ma non per stare con quelli del suo ambiente. Si ritirava a un tavolo isolato insieme al proprietario e a un paio dei suoi fidi, impegnata in aspri combattimenti con le carte, dai quali usciva quasi sempre vittoriosa. Poi si dileguava nella notte nebbiosa, una lunga sciarpa rossa, grandi occhiali neri, anche nel buio, avvolta nell'ampia pelliccia. L'autista la riportava a Lugano, a dormire fino al pomeriggio del giorno seguente.

La donna è carnale come le sue canzoni. Ama il cibo, il vino, il gioco, l'amore, il possesso. È gelosa, lunatica, generosa e tirchia. Ha il problema delle giornate. Probabilmente Lugano non la diverte, ammesso che qualcosa la diverta. Il cinema, di cui è fanatica, non può riempirle l'esistenza. Il lavoro è millesimato, come lo champagne. I figli sono grandi. Per un po' si parla di calcio, ma l'argomento è limitato. I giornalisti non possono varcare la soglia della sua casa.

Le canzoni che ci turberanno nel profondo, lasciandoci la nostalgia della sua voce invisibile. Ha scritto acutamente uno spirito non meno strambo di lei, Roberto D'Agostino, uno di quelli della notte. Genio vero della musica, in senso proprio, non nel senso di pop né di proletario, inventrice di un look irresistibile, mescolante energia, entusiasmo, autoparodia, incosciente simbolo dell'insofferenza giovanile contro il perbenismo di Nilla Pizzi e di Carla Boni, Mina ha ormai imparato a separarsi dal corpo di quel passato immobile nella memoria della gente.

Semina piace agli intellettuali altrettanto e forse più piace ai milioni di italiani che hanno sempre sognato di compiere le sue trasgressioni senza avere il coraggio di dichiararlo o di farlo. È la donna che ha sfidato l'opinione dei benpensanti, che non ha pagato le tasse, 180 milioni dovuti al fisco, dicono, che se n'è andata da un'Italia divenuta insopportabile, che se ne infischia della politica, che ostenta come virtù le proprie debolezze e non tiene conto del giudizio altrui.

Fatti e atteggiamenti riprovevoli? Cattivi esempi? Forse, ma alzi la mano chi nella propria vita non ha sognato almeno una volta ribellioni di questo genere, uno sbattere la porta che compensasse del grigiore, dell'anonimato, della legalità. Mina ha saputo in compenso dire di no a tante cose per cui altri sarebbero caduti in ginocchio, rifiutando compromessi e lusinghe. Ha detto di no per sempre al Festival di Sanremo, dopo esservi stata contestata e derisa ed esserne rimasta profondamente ferita. Ha detto di no a scritture principesche, a disegni su cui lei stessa avrebbe potuto scrivere la cifra dell'importo. Ha detto di no ai produttori cinematografici, dopo deludenti esperienze davanti alla macchina da presa. Dice di no da anni alla televisione, che punterebbe sulla sua presenza per un rilancio doppio o triplo di quello derivante dalle varie Carrà o Bonaccorti. Dice di no a chiunque pagherebbe per sfruttare il suo nome e la sua immagine.

Probabilmente tutto ciò non ha molto senso da parte di chi in fondo ha invocato di sua scelta la strada del personaggio pubblico, ma Mina difende proprio questo, la sua scelta e nello stesso tempo il suo diritto indiscutibile di rinnegarla. Se in una simile alternanza di controsensi e di orgogliosi rifiuti, di dissennatezza e di snobismo, pagando sempre di persona, isolandosi dal mondo fino a scomparirne, si rimane un personaggio ancora presente e ancora desiderato dopo 20 anni, significa che si possiede un talento naturale al di là del tempo e delle mode. E il talento di Mina si chiama canto.

Il suo canto non tramonterà mai, fatto com'è oltre alle doti musicali e alla bravura interpretativa di una suggestione e di un fascino addirittura morbosi. Quasi tutte le cantanti più famose della sua stagione sono oggi tramontate o dimenticate, ma più di tutte resiste Mina. Non si vede, non offre pretesti per parlare di lei, è uscita dal mondo dello spettacolo, non vive nemmeno in patria, ha cancellato i vecchi amici determinanti nella sua carriera, Bernardini della Bussola, il maestro Gianni Ferrio, Lelio Luttazzi, il regista Falqui, l'impresario Sacerdote, eppure resiste.

0: Molti la aspettano in televisione, ma forse il luogo deputato per un eventuale Iran 3 non sarebbe il piccolo schermo, bensì la Versiglia, dove per anni i più splendidi Mina ha celebrato ogni estate i suoi fasti. Appariva verso le 11 di sera nel fascio di luce del riflettore puntato su di lei e la sala piombava nel silenzio, in attesa dell'inizio del rito. C'era una totale identificazione tra il pubblico e la cantante. Poi Mina dava il via alle canzoni, abbandonandosi, consumandosi, spossata, terminando stravolta da un raptus con 2 o 3 chili persi, mentre gli applausi diventavano urla da stadio. Il pubblico si ammassava per toccarla, per pretendere bis. Lei, tra le quinte, davanti a un whisky senza ghiaccio, aspirando il fumo di una sigaretta, pallida e assente, ogni volta si commiserava, tenendo il conto degli anni del suo successo e del prezzo al quale lo pagava.
1: Ricominciare da capo.

Anche Mina sa che la Versilia sarebbe il luogo della sua ricomparsa, ma ormai ha tagliato i ponti. Si illudono coloro che credono in un suo ripensamento, salvo il contrario, come è giusto precisare parlando di lei. Perché dovrebbe? Gli stimoli di allora si sono dissolti. Possiede abbastanza denaro per vivere la vita più gradita, rifugge la pubblicità e comunque non ne ha bisogno. Il pubblico le fa paura, dei microfoni, dei palcoscenici ha orrore. È convinta di appartenere a un mondo ormai scomparso e non ha voglia di inserirsi in quello in cui oggi viviamo, rimpiangendo il passato. La sua biografia è conclusa e non ha neppure troppi capitoli. La nascita, il 25 marzo del 1940, il casuale debutto, gli amori, la passione per Pani, il dissesto paterno, la morte del fratello, Geronimo in arte, e del marito Virgilio Crocco, la nascita dei due figli. Salvo le trasgressioni, dunque, un'esistenza abbastanza simile a quella di tanti che non hanno l'obbligo di cavalcare il successo. E allora? Allora resta soltanto, se si vuole tentare di penetrarne il mistero, di cercare noi la spiegazione che Mina si è sempre rifiutata di fornire su cosa l'abbia spinta, a un certo momento, a un irrevocabile ritiro.

0: Per capire il suo ritiro occorre forse tornare indietro al 1978, quando all'improvviso, dopo una lunghissima assenza, Mina annunciò che sarebbe tornata a cantare in pubblico. Naturalmente scelse La Bussola di Forte dei Marmi, il locale dei suoi trionfi. Fu il grande avvenimento della stagione. Lei ricomparve nel solito cono di luce, il microfono in mano, le braccia rotanti in gesti di inconfondibile stile. Era grassa, quasi sfatta, avvolta in un peplo nero, lungo fino alle caviglie, emozionata come una debuttante, bersagliata dei flash di 100 fotografi.
1: La vita è un letto sfatto.
0: Cantò le antiche canzoni famose, i brani più ardui e impegnativi del jazz. Squarciò la notte salendo con la voce un'ottava più su di dove sia possibile giungere.
1: Non gioco più.
0: Cantava e sudava, ma il sudore si mescolava alle lacrime. Era atterrita e trionfale. Rientrò in camerino, quasi portata a braccia dagli accompagnatori. Piangeva e gridava, mai più, mai più, così non è possibile. Non era riuscita a superare la prova. Non sarebbe mai più tornata. Perché? Perché quella sera, cantando alla bussola, Mina si era resa conto che qualcosa di lei se n'era andato per sempre, la giovinezza.

0: Vorremmo concludere questo nostro omaggio a una straordinaria cantante qual è Mina con un esempio di come la Tigre di Cremona, come era soprannominata un tempo, lavori in sala di incisione.
1: No, che freddo improvvisamente qua dentro. Invece cominciare col fa basso, cominciare con un'altra nota così mi appoggio meglio dopo.
2: Cominciare con una nota più alta?
1: Sì.
2: E no, è meglio se cominci con... Se dovessi cominciare con una nota più bassa.
1: Va bene. Che sarebbe precisamente... Fa... Aspetta un attimo che bevo.
2: Ho detto fammi una più lunga che vuoi.
1: Questa è la prima voce, Gianni? Sì, la prima voce. Mi dovresti dare il tempo prima così io conto 8?
2: Prima un po' di più perché l'ultima nota se no viene corta.
1: 8 quarti, 9, 10 quarti.
3: Allora, stai a sentire le voci.
1: Così detto, Alba? Quattro, cinque, sei, sette, otto, matti, nove, dieci. Vabbè, cominciamo questo, dai.
2: Conta dieci.
1: Ora, annuncio ti provo il livello. Aspetta un attimo, scusa. Dieci devo contare. Da. È forte, è forte?
3: Va bene.
1: Voce A, voce A. Ah, oddio, se mi viene da ridere siamo fregati. Nuccio, non guardarmi. Girati dall'altra parte. Girati, girati. Ecco.

0: queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
1: Avete ascoltato?
2: Galleria di personaggi.
1: Mina
2: di Silvio Bertoldi, seconda parte.

La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Monopoli. Ago e filo per cucire vite che altrimenti non si sarebbero

0: mai incontrate, borse, tovaglie per la colazione, gnomi per abbattere la diffidenza verso la diversità. A Monopoli, in provincia di Bari, c'è una sartoria sociale nata grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, che rinsalda la comunità. Don Michele Petruzzi, direttore della Caritas diocesana di Conversano Monopoli.
1: Il progetto Generazione Chilometro Zero è nato 3 anni fa all'interno della diocesi di Conversano Monopoli, finanziato anche con i fondi 8 per 1000, nato dall'esigenza di coinvolgere ragazzi tra i 16 e i 28 anni in esperienze di servizio, ma soprattutto in esperienze di incontro con l'altro, con la diversità, perché aiuta a crescere con relazioni sane, relazioni di rispetto, relazioni dove nessuno è chiamato a dover elemosinare la propria dignità, ma la ritrova in se stesso e nel rapporto con gli altri.
0: La formazione è affidata a volontari e a mamme che mettono il loro tempo libero a disposizione della convivialità. Aghi, forbici, stoffe e macchine per cucire aiutano a prendersi cura di chi altrove sarebbe incastrato in un'etichetta legata alla sua disabilità. La sartoria sociale regala non solo un mestiere, ma è anche un'opportunità di crescita in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di futuro. Fabrizio e Viviana Altomari, volontari Caritas.
2: Non è solamente un'attività dove sperimentiamo, dove impariamo un mestiere, ma soprattutto un momento esperienziale di condivisione di vissuti. La bellezza di questa esperienza è che a prescindere dall'età, a prescindere dalle abilità, a prescindere dalle quelle che vengono a essere comunemente definite diversità, ognuno può dare il proprio contributo e favorire alla crescita collettiva.
3: Tutti i prodotti che vengono realizzati in sartoria sociale sono il racconto di un gruppo che cammina insieme, e questo fa sì che magari la persona che viene e sceglie il prodotto sulla bancarella nel mercatino vede appunto una tovaglietta, una shopping bag, ma per noi è una storia di amicizia, di legami.
0: Il laboratorio sartoriale intende spingere i più giovani a comprendere l'importanza del vivere senza etichette, ma all'insegna dello stare assieme. Carla, Katia, Sofia e Stefano, beneficiari del progetto.
4: Io penso che chiunque possa dare un contributo, chiunque possa essere la goccia in un oceano immenso che è la vita.
5: Non è un posto che gli scansa, no, è tutti insieme come una famiglia, nessuno giudica, e me stare tutti insieme, a me piace tantissimo stare qua.
6: Nel produrre questi prodotti ovviamente c'è tanta felicità, tanta emozione, soprattutto quando vediamo la gente che li apprezza, che dà il suo contributo per lo sviluppo di questo progetto.
7: Io ritengo personalmente che questo laboratorio sia la via regia per l'estrinsecazione dall'emarginazione all'emancipazione.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.
8: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio attraverso il mare aperto delle nuove generazioni per coglierne desideri, aspirazioni, paure, e torniamo a percorrere un tratto di strada che ci sta particolarmente a cuore, che è quello che ci permette di mettere a fuoco il desiderio di esserci, di contare, di dire noi anziché io, dei giovani che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni. E allora il Presidente della Repubblica, nel suo ultimo messaggio di fine anno, in vista appunto degli 80 anni della Repubblica, ha rivolto parole fortissime. Qualcuno ha detto che vi giudica senza conoscervi davvero, vi descrive come diffidenti, distaccati, arrabbiati. Non rassegnatevi, siate esigenti, coraggiosi, scegliete il vostro futuro. E passo dunque dal campo largo ad una soggettiva per presentarvi un ragazzo che ama così tanto la politica da aver deciso di fare squadra per dare vita ad una vera e propria scuola di formazione politica orientata a restituire alla politica i suoi più alti valori di riferimento. E allora ben arrivato Gabriele Uva, fondatore, consigliere della scuola di formazione politica Pier Santi Mattarella, 30 anni, di Grotta Minarda, siamo in Irpinia, laureato in giurisprudenza. Ciao Gabriele.
2: Ciao Gabriella, salve a tutti, eccoci.
1: Allora, parto dalla scuola, ma poi vengo insomma su di te, tu sulla tua vicenda. Sì. La scuola è intitolata Pier Santi Mattarella, presidente della Regione Sicilia, fratello dell'attuale capo dello Stato, si ispira alla sua rivoluzione gentile, che era volta proprio a imprimere una svolta radicale dove nessun cambiamento sembrava possibile, quindi combattendo mafie, mentalità clientelare, apparti truccati, illegalità diffusa. È stata inaugurata, se non sbaglio, ufficialmente con l'avvio dei primi corsi il 23 maggio 2025, giorno della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta. Anche la vigilia di un 24 maggio in cui Pier Santi Mattarella avrebbe compiuto 90 anni, se il 6 gennaio del 1980 due proiettili non lo avessero ucciso in un delitto di cui sì è stata accertata la verità processuale, ma manca ancora un pezzo di strada e la verità storica. Non è casuale la scelta del giorno per avviare la scuola di formazione?
2: No, non è affatto casuale la scelta del primo weekend di formazione che si è tenuto lo scorso anno. Cerchiamo sempre di replicare ogni anno il primo weekend dei due fine settimana, delle due o tre giorni in cui ci concentriamo sulla formazione dei giovani tra i 18 e i 35 anni provenienti da tutta Italia, ed è anche un momento ovviamente simbolico che richiama non solo alla commemorazione, il ricordo della strage di Capaci, ma anche al giorno di nascita di Pier Santi Mattarella, ed è per noi certamente motivo di orgoglio poter avviare i lavori in un momento in cui il ricordo va a due personalità straordinarie della storia repubblicana, al giudice Giovanni Falcone e al presidente Pier Santi Mattarella, che ci ispira quotidianamente nel nostro essere civil servant, nel cercare di consegnare, di restituire alla società ciò che abbiamo avuto in eredità, soprattutto da persone e da personalità come quella di Pier Santi, ed è per noi un dovere ma anche un piacere, ecco, poter mettere in campo una serie di iniziative volte non solo a ricordarlo ma anche a trasmetterne i valori.
1: Sono una responsabilità, insomma, questa eredità rappresenta una vera responsabilità. Tu sei tra gli ideatori della scuola di formazione, ma mi spieghi un po' come ti sei avvicinato alla politica, perché so che insomma è un percorso che è cominciato presto. C'entrano anche la filosofia, c'entra Ciriaco De Mita, c'entra l'Irpinia, insomma spiegaci un po'.
2: Sì, io a 17 anni incontro la filosofia a scuola, terzo liceo, 16-17 anni, e quel momento mi cambia. Cioè, la vivacità nella mia infanzia, nella mia adolescenza era una parte abbondante di me, no? E poi l'incontro alla filosofia mi cambia, nasce da lì sostanzialmente la passione per la politica, e a 17 anni avvio il mio impegno a partire proprio da una scuola di formazione che era quella di Alti Studi Politici, che si teneva ogni giovedì a Nusco, diretta e presieduta da Ciriaco De Mide, ed è stato un assoluto privilegio per me poter iniziare.
1: Tu eri una specie di uditore perché eri più piccolo degli altri,
2: esatto,
1: no?
2: Esatto, perché sì, accadde questo. La scuola era in collaborazione con la Solo Sorbe in Casa, dedicata alla formazione dei giovani universitari. Io ero poco più che un adolescente ufficiale, però ricordo che in un evento in comune limitrofo mio, in cui partecipò anche Ciro De Mita, chiesi al presidente De Mita, in virtù della mia passione, di poter comunque partecipare. Lui ha consentito, si è selezionato tra gli uditori. È stata un'esperienza straordinaria, oltre ad aver conosciuto un gigante della Prima Repubblica, al quale ovviamente iscrivo anche la mia azione politica, al quale vorrei insomma trasmettere un ricordo affettuoso. Questo è stato sicuramente un momento che mi ha avvicinato.
1: Senti,
2: poi la politica universitaria.
1: Gabriele, a proposito appunto del tuo percorso, diciamo che a cominciare ad avviare la tua strada di partecipazione politica ci avevi già provato un po' più piccolo, cioè 10 anni tu ti sei infilato dentro un'urna.
2: Vedo, Gabriele, che sei
1: Beh, io
2: ho
1: Magda Mazzei qui in redazione che ha scandagliato la tua storia in lungo e in largo.
2: Ci guarda, era il 2006, l'Italia tra l'altro vinceva i mondiali, mio papà si reca al seggio, erano le elezioni politiche del 2006, e dice: vieni con me. Io lo seguo perché era un modo, no, per un bambino anche per uscire, per aumentare la propria curiosità. Andiamo al seggio e con, diciamo, la complicità, consentimi, del presidente di seggio, poi mio padre gli chiede se potessi entrare, accompagnarlo insomma nel seggio, con la complicità del presidente della Guardia di Finanza presente. Insomma, entro nel seggio con mio padre ed è lì che lui mi indica, insomma, mi dà una dita e mi indica di barrare, tanto lo si può dire, il simbolo dell'Ulivo. Quell'anno l'Ulivo vinse le elezioni, l'Italia vinse i mondiali, e probabilmente quell'anno ci fu piantato un seme che poi è sbocciato.
1: È un gran bel inizio,
2: è un gran bel inizio. È un ricordo che conservo con grande, diciamo, limpidezza, lucidità, ed è un ricordo sicuramente che fa parte non solo di una narrazione, ma anche di una storia poi vissuta.
1: Gabriele, tra poco ritorniamo a parlare anche della scuola, dei requisiti con cui si entra e si partecipa, ma anche insomma di quello che intende trasmettere, dare. Ci fermiamo però un istante perché ascoltiamo Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.

0: giovani,
1: giovani
0: si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, giovani si diventa, sono in dialogo con Gabriele Uva, giovane fondatore, 30 anni, consigliere della scuola di formazione politica Pier Santi Mattarella. Gabriella, abbiamo compreso, no, anche in questo nostro viaggio, attraverso tante storie e anche le opinioni e degli esperti, le indagini più autorevoli, ma voi ce lo confermate con questa scuola, che i giovani ci sono, vogliono esserci, vogliono contare e sono anche particolarmente esigenti. Una piccola parentesi prima di ritornare allo specifico della scuola di formazione politica. L'ampia partecipazione dei ragazzi al recente referendum costituzionale ha colto molti di sorpresa. Secondo te, in questa circostanza, è stato più il considerare il voto un diritto, perché anche fortemente coinvolti dal tema, che un dovere?
2: Ma credo che la mobilitazione dei giovani, a prescindere poi dal tema referendario, che comunque era polarizzante, e quindi dal tema della Costituzione, la difesa della Costituzione, eccetera, credo che siamo stati mobilitati in modo particolare dalla condizione di precarietà esistenziale, oltre che materiale, che viviamo. Quindi è una risposta, una mobilitazione che trova poi sfogo nel voto, che trova sfogo sui social, perché purtroppo nelle piazze, nelle sedi di partito, per i giovani probabilmente c'è poco spazio. Se penso alle liste bloccate, se penso all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, se penso anche agli strumenti di partecipazione, ai signori delle tessere,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Credo che questo sia un grande limite rispetto alla partecipazione dei giovani, anche se c'è grande voglia da parte nostra di essere costruttori del domani. Io sono convinto di una cosa, che breve, sì, chiudo, che noi saremo i padri e le madri degli Stati Uniti d'Europa e di un futuro di prosperità di cui beneficeranno probabilmente i nostri figli e i nostri nipoti.
1: Mi piace che sia una convinzione, per me un fortissimo desiderio. C'è stata anche in quella partecipazione di massa una espressione, manifestazione di adesione piena allo spirito della Costituzione, la Costituzione dei nonni, che non si voleva, insomma, manomessa dai genitori. Ma a proposito di principi di spirito della Costituzione, la scuola di formazione si ispira appunto a quei valori, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, al cattolicesimo democratico. Intanto voglio sapere che risposta state dando, poi ci darei anche altre che risposta si sta dando, ma anche se l'obiettivo è fare in modo che ne escano leader illuminati o cittadini più consapevoli.
2: Ma l'obiettivo è piantare dei semi che poi possano dare dei frutti in futuro per migliorare la società, a prescindere, anche formare cittadini più responsabili, civil servanti, che poi domani possono anche essere leali servitori dello Stato, è l'obiettivo primario, e farlo nel solco dei valori di cui Pier Santi era interprete, sì, autentico portatore, non solo il cattolicesimo democratico, ma anche la logica delle carte e regole, quindi diciamo ispirare l'azione alla logica della legalità,
1: ecco,
2: del primato dello Stato, del primato della politica.
1: A questo riguardo tra poco c'è un altro nome che voglio far risuonare, però intanto voglio chiederti degli elementi, delle informazioni pratiche. Ogni anno entrano 50 giovani, che requisiti devono avere e poi che cosa trovano? Veri e propri corsi? Come funzionano questi incontri?
2: Sì, noi inizio anno di solito lanciamo un avviso pubblico sul nostro sito, sui nostri canali social, con il quale selezioniamo 50 giovani provenienti da ogni area d'Italia, tra i 18 e i 35 anni, che siano particolarmente motivati ma anche meritevoli. Quindi vi è un duplice criterio di valutazione: da un lato il curriculum, dall'altro anche la lettera motivazionale.
1: Sì.
2: Perché è chiaro che il curriculum di un diciottenne non può essere paragonato rispetto al curriculum di un trentenne, però varrebbe sempre il secondo, quindi vi è,
1: certo,
2: un mix anche tra l'impegno,
1: sì,
2: già che si svolge nella società, la motivazione a formarsi, eccetera. Tra l'altro, e questo è un punto a cui tengo particolarmente, con una serie di ragioni, a 10 di loro noi riserviamo delle borse di studio, cioè ai privi di mezzi ma particolarmente meritevoli, secondo una certa soglia reddituale, chiaramente assegniamo delle borse di studio a totale copertura dei costi di iscrizione, di alloggio e di trasporto per poter partecipare alla scuola, che si svolge in due weekend lungo l'anno in presenza, a cui si aggiungono anche dei momenti

0: forma
1: ecco.
0: di
1: E questo mi sembra molto, molto importante, di sicuro non secondario. I docenti chi sono?
0: I docenti variano da esponenti della comunità civile, professionisti, accademici, magistrati, giornalisti, politici, ovviamente.
1: Quindi uno spettro molto ampio.
0: Delle istituzioni.
1: Uno spettro ampio. E a dirigere e a coordinare la scuola, parlavamo di legalità, voi avete voluto un collega che è anche un caro amico, un amico del programma che normalmente conduco in televisione Siamo Noi su TV 2000, ma anche un amico personale, dicevo, Paolo Borrometi, giornalista sotto scorta, il cui impegno proprio nel contrasto alle mafie, nel promuovere consapevolezza intorno ai valori della legalità e della giustizia è veramente una luminosa testimonianza e mi sembra che Paolo insomma ami molto i più giovani e sia proprio
0: certo,
1: la persona
0: sì, ma per noi è come dire intanto un riferimento ma anche un privilegio poter collaborare lavorare con lui per realizzare obiettivi alti anche perché per la sua storia per le sue battaglie è certamente un riferimento ed è un privilegio per noi poterci
1: averlo on board.
0: Poter condividere diciamo momenti amicali, momenti più conviviali, è certamente una guida.
1: Siamo proprio in conclusione, tu sei laureato in giurisprudenza, la politica ti appassiona da sempre, hai ideato e cofondato una scuola di formazione, davanti a te ovviamente vedi una strada di sempre maggiore coinvolgimento in politica, immagino.
0: Ma la politica è vocazione prima ancora che pensiero, parafrasando Cenicirico di Vita. E quindi alla vocazione, alla passione non si può rinunciare. Chiaro che arriverà il momento dell'impegno più concreto, diciamo, elettorale, ma su questo voglio dire non c'è ansia la prestazione. L'importante è però formarsi e mantenere viva la passione perché altrimenti poi si rischia di lasciare spazio agli affaristi della politica che purtroppo pullulano.
1: E quindi diciamo vi state preparando. Io ringrazio davvero Gabriele Uva che è stato qui con noi e che ci ha aperto un altro squarcio sul desiderio di contare, di partecipare dei giovani. Ringrazio Paolo Accorona in regia, Magda Mazzei per il suo contributo, la nostra esponente della generazione Z, Elisa Mazzella, per la scelta dei brani musicali e vi do appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di due Carrare in provincia di Padova. Il comune, nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, si trova a 9 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi due Carrare! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Davide Moro. Allora, ci presenti il comune di Due Carrare.
2: Due Carrare è una cittadina di circa 9.000 abitanti a sud di Padova e a fianco delle terme, tant'è vero che il casello che sta a Due Carrare si chiama Terme Ugane, la porta delle terme dei Colli Ugani, Abano e Montegrotto Terme. È un comune che ha ospitato nel 1000 la famiglia dei Carraresi, che è quella famiglia che poi è diventata molto importante e molto influente in tutto di fatto il Triveneto.
1: Qui siamo all'interno della sede comunale e abbiamo un particolare perché abbiamo due gonfaloni e un gonfalone definitivo alle sue spalle.
2: Questo è il gonfalone del comune di Due Carrare. Due Carrare è un comune fuso. Nel 1995 Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano hanno deciso di fondersi assieme. È il terzo comune fuso d'Italia dal dopoguerra. Ed è dal 1995 che questo gonfalone guarda i due vecchi gonfaloni. E questa cosa un po' romantica a me piace molto perché appunto le nostre radici fanno parte del nostro presente.
1: Quali sono le caratteristiche di questi due borghi?
2: Abbiamo molta storia, come abbiamo detto partiamo dal 1000, abbiamo poi una tradizione agricola, abbiamo delle, io chiamo dei gioielli dell'agricoltura, dei vini, e quindi è un piacere venirli a scoprire. Abbiamo delle cantine con delle DOCG della provincia che sono meravigliose, fanno dei vini squisiti. Abbiamo anche un turismo religioso perché abbiamo un'abbazia che nel 2027 fa 1000 anni. Un borgo che sembra una calle veneziana, il borgo di Pontemanco, e non a caso è una calle veneziana perché c'è un fiume e c'erano 12 macine, che i mulini, che macinavano il grano per di fatto tutta la provincia da allora.
1: Siamo in Veneto e non potevano mancare le ville venete sul territorio.
2: Quindi ville venete ne abbiamo alcune sono diventate delle cantine nel frattempo, e poi qui davanti al comune siamo riusciti a recuperare questa villa dello Scamozzi, che è un po' l'erede, diciamo, il discepolo del Palladio. Questa villa dal 25 febbraio del 2026 è tornata di patrimonio pubblico.
1: E abbiamo anche un castello sul territorio.
2: Il castello di San Pelagio, anche qui parte con una torre del 1300, dei Carraresi la usavano come torre di vedetta, e poi pian pianino nel 1700-1800 prende la configurazione che vedrete, e nel 1980 diventa il Museo del Volo. Lì troviamo la storia dal mito di Icaro fino alle esplorazioni su Marte, un excursus legato al volo e all'aeronautica che è mirabile. Dal castello di San Pelagio il 9 agosto 1918 Gabriele D'Annunzio parte con 11 aerei e volantina Vienna sul finire della Prima Guerra Mondiale e dice: viennesi, arrendetevi, finiamo la guerra, eccetera, poi ritorna, insomma, grande festa.
1: Ma che cos'è Due Carrare per lei?
2: Due Carrare è il luogo che mi ha dato i natali, fa vivere i miei figli, fa vivere la comunità, gli amici che frequento, e quindi questo di fatto è la vita, no? Perché sei assieme agli altri, assieme alle altre persone, diventi la persona che sei, le relazioni che crei.
1: E adesso incontriamo Don Bruno Piccolo e dobbiamo presentare questa realtà parrocchiale. In realtà qui ci sono due parrocchie, no?
3: Qui ci sono due parrocchie come mia responsabilità, come servizio ministeriale. Questa parrocchia di Carrara San Giorgio e poi l'altra parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata di Terradura. Le due parrocchie che io seguo, però questa è la parrocchia di Carrara San Giorgio intanto, ecco. Carrara San Giorgio perché titolare patrono è San Giorgio, insieme anche con San Marco, perché hanno cercato di unire i due santi il 23 aprile e il 25 aprile, e in più c'è anche uno spazio dato a Sant'Anna, che è la madre della Beata Vergine Maria. Ecco.
1: Una parrocchiale che si vede già a distanza, perché sì, c'è un campanile altissimo.
3: Infatti siamo in linea col Monte Cero, che è di fronte, arrivando dall'autostrada, per non sbagliare, proprio il campanile è in linea col Monte Cero, che qui si colli. Per spiegare, quando uno deve arrivare qui, io dico sempre: la chiesa più grande, il campanile più alto, gli altri campanili non ci fanno concorrenza, sono decisamente più bassi.
1: Terradura un po' più piccolina.
3: È più piccola, sì, dà più senso di paese, di piccola comunità. Qui è anche una comunità che si è costituita negli anni di gente che è arrivata, che ha dato vita anche a quartieri, quindi come popolazione che è cresciuta prima di Terra Dura rispetto, quindi questo a partire dagli anni 50 in poi questa è cresciuta, mentre Terra Dura ha avuto uno sviluppo di abitanti negli ultimi 30-40 anni, ecco, più recentemente.
1: So che voi come parrocchia poi avete anche un oratorio.
3: Abbiamo un oratorio, il patronato, inteso come patronato, che è qui vicino di là, di via Roma. Come oratorio, non so se è in riferimento a Ponte Manco, che c'è l'oratorio della Beata Vergine Annunziata, che è nella comunità, che è diventata uno dei borghi d'Italia prestigiosi, che è stato anche restaurato recentemente, che è un oratorio dedicato a Maria, proprio nella zona del borgo, dove un tempo c'era anche l'attività economica principale qui di Carrara San Giorgio. Era tutta lì a Ponte Manco, risiede sotto la parrocchia di Carrara San Giorgio, però che ha anche un suo volto, una sua identità, ecco, proprio come borgo, ecco, e con la vita di gente che si conosce con più familiarità. Dopo anche là si è sviluppata una parte moderna più recente, quindi di un quartiere diverso, di gente un po' arrivata da fuori, e quindi è rimasto un po' attorno all'oratorio la parte un po' più antica di questa comunità.
1: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai parrocchiani?
3: Il messaggio che io do alle persone qui, proprio perché c'è stata una sovrapposizione tra un paese che era per lo più agricolo e di campagna, dopo le vie più lunghe sono quelle proprio ancora di abitate da persone che sono qui storiche, diciamo tra virgolette, tante persone nuove arrivate, ma una vera fusione, una vera unità, ecco, tra tutte queste persone è difficile vederla realizzata, ci sono sforzi, esattamente l'impegno è questo, però di fare di un aggregato umano, come si dice con un termine piuttosto fresco,

0: L'agriturismo tasinato, che più nella fattispecie si trova nella zona che si chiama Canto del Gallo. Prende questo nome perché anticamente c'era una vecchia osteria a circa 200 metri dove siamo noi, che appunto prendeva il nome di Canton del Gallo. L'azienda l'ho conosciuta circa 20 anni fa.
1: Diciamo che qui è tutto a metri zero, non
0: qui
1: chilometro
0: è tutto a metri,
1: zero.
0: A metri zero. Infatti noi abbiamo per esempio lì una soppressa che fa come salumificio sempre l'agriturismo, abbiamo un'altra soppressina, quella all'aglio. I piatti che vede esposti sono piatti fatti qui con prodotti fatti qua.
1: Iniziamo dall'antipasto.
0: Allora iniziamo. L'antipasto è salumi prodotti dall'agriturismo tasinato e anche alla faraona fatta sfilacciata e quindi viene servita poi con una salsina. Dopo l'antipasto abbiamo i bigoli al cren. Il cren è il cosiddetto rafano. La Proloco ha voluto valorizzarlo ulteriormente creando un primo piatto che sono bigoli. C'è anche latte, c'è limone, c'è pepe, prezzemolo. Dosando bene il cren viene fuori un piatto molto fresco, molto gradevole.
1: E c'è anche una manifestazione legata a questo
0: piatto. Infatti, si chiama Festival delle Proloco, che si fa ogni anno a Piazzola sul Brenta nel mese di ottobre all'incirca.
1: Parlavamo dell'antipasto e accompagnato
0: sì.
1: Anche da quello gnocco lì, no?
0: L'antipasto è accompagnato da un cosiddetto gnocco fritto, sempre prodotto qui dall'azienda Tasinato. Poi abbiamo riso con le zucchine, passato di zucchine e basilico. Poi abbiamo la faraona arrosto con purè di patate. Poi abbiamo il dolce, che è una focaccia alle pesche su un soufflé di pesche.
1: E abbiamo anche lo zafferano, no?
0: Lo zafferano è una cosa un po' particolare, come lei sa, perché noi per esempio abbiamo due vasetti. In uno c'è un grammo e un altro c'è un grammo e mezzo. Quindi questo a dimostrare la preziosità dell'elemento, e c'è un'azienda che si chiama Il Piccolo Campo che produce anche questo aspetto qua.
1: Principe del territorio è il vino.
0: Il vino.
1: E qui abbiamo i vini di alcune cantine, no?
0: I vini che qui lei vede esposti. Intanto dobbiamo dire che sul territorio di Due Carrare abbiamo tre DOC, si dice, no? La DOC Colli Euganei, che però si ferma alle aziende, quelle prospicienti la statale 16. Poi abbiamo la DOC Benedettina, Corti Benedettine. Poi abbiamo la DOC Bagnoli.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Due Carrare per lei?
0: Per me personalmente Due Carrare rappresenta una traslazione del mio paese natio. Io provengo dal paese di Taurasi, in provincia di Avellino, che è un paese agricolo. E anche qui, quando sono arrivato nel 2002, ho trovato lo stesso spirito, la stessa tradizione. Mi sono immerso immediatamente come se fossi tornato a Taurasi. Quindi ho amato questo paese.
1: Poi c'è un sito dell'Associazione Proloco dove si possono scoprire tutte
0: certo,
1: le iniziative.
0: Certo,
1: no?
0: Il sito è www.proloco2carrare.it.
1: E il nostro itinerario ci porta nella millenaria abbazia di Santo Stefano. Incontriamo Don Francesco Greco. Allora ci presenti le due parrocchie qui del territorio di Due Carrare.
2: Quella dove siamo è la parrocchia di Santo Stefano, l'altra è di Cornegliana. Sono due piccole comunità che fanno parte di questo comune di Due Carrare, due comunità molto vispe, molto forti anche nella loro originalità, nella loro bellezza, specie anche questa dove ci troviamo, perché ha varie realtà che sono insieme, che cooperano anche nella realizzazione un po' della pastorale di questa comunità. Cornegliana è anche una comunità bella, allegra, che sa ricrearsi e rigenerarsi anche nella fede. Penso un po' a tutti quei laici che lì mi danno una mano e che non godono della presenza del parroco residente, però portano avanti una comunità che ha bisogno davvero di essere così sostenuta. Ci sono varie realtà anche lì, c'è la squadra di calcio, c'è la presenza degli scout, c'è la presenza anche adesso della Croce Rossa, a cui abbiamo dato l'ex scuola materna, ma poi Cornegliana è legata in maniera particolare a San Leopoldo, proprio perché il calesse su cui San Leopoldo ha fatto quel miracolo bellissimo, in pratica su quel calesse c'era il parroco di Cornegliana.
1: E questa abbazia conserva una grande ricchezza, una grande bellezza.
2: Diciamo che c'è tanta storia perché ci sono mille anni di fede, di tradizioni, anche di custodia del patrimonio religioso, e quindi per me è un gioiello questa comunità e anche tutto ciò che gira intorno a lei. Ci sono tante opere, i mosaici che troverete in questa chiesa, segno di una tradizione lunga, ma anche alcune opere importanti come il mausoleo mausoleo di Marsilio da Carrara, come la Pietà del Briosco, come tanti altri

0: Le cose, la struttura stessa è imperfetta perché indica un po' l'opera dell'uomo che si avvicina a Dio e pur avvicinandosi a Dio diventa imperfetta, non è mai perfetta come l'opera di Dio, come la creazione di Dio.
1: E il titolare della Chiesa è un titolare importante?
0: Beh, è Santo Stefano Protomartire, è il primo dei martiri cristiani e quindi è un santo che ci invita alla testimonianza della fede, ci invita a essere coraggiosi anche in questo tempo nel quale affrontiamo varie difficoltà. Eppure Santo Stefano ci aiuta a vivere con coraggio la nostra fede.
1: Ho visto qui fuori anche una bella scuola dell'infanzia.
0: Il fiore all'occhiello di questa comunità, io come parroco ci tengo tanto perché tra le due comunità è l'unica che ho come scuola dell'infanzia, a 70 bambini iscritti e poi altre attività come il dopo scuola, come i laboratori anche di posticipo e di attività varie per i nostri piccoli che vanno dai 2 anni fino ai 5.
1: Nel 2027, anno importante.
0: Viviamo una tappa importante per la nostra comunità, ma non solo, per tutta la città di Due Carrare, perché viviamo il millenario. Questa abbazia si fonda su un luogo dove già precedentemente c'era storia. Penso alla chiesetta di Sant'Andrea che è a fondamento di questa chiesa e poi i monaci quando sono arrivati, i benedettini, hanno fondato questa chiesa, il monastero che purtroppo non c'è più, si conservano solo alcune parti e poi lungo i secoli anche le varie famiglie che si sono avvicendate, penso anche ai Medici di Firenze che sono stati qui, dove c'era il cardinale commendatario Ferdinando de' Medici e quindi un po' tutta questa storia che oggi ringraziamo il Signore che ce la consegna, ma abbiamo quella grande responsabilità di portarla avanti con gioia, con fede, ma anche guardando un po' alle nuove generazioni che hanno bisogno di ricordare da dove vengono, ma dove anche stanno andando.
1: Qual è il messaggio che sente di dare ai parrocchiani?
0: Beh, di custodire questo luogo non soltanto perché ci sono delle pietre storiche, ma perché ci sono delle pietre vive che siamo noi comunità e quindi vogliamo custodire la nostra fede ma portarla avanti con gioia e con responsabilità.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Due Carrare con Claudia Baldin che è una guida del Veneto, una guida turistica. Innanzitutto ecco una domanda, una curiosità, perché Due Carrare nasce dalla fusione di due comuni, quindi Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, ma questo nome Carrara da dove arriva?
2: È un'ottima domanda Mario, infatti tanti pensano che abbia a che fare con Carrara in Toscana. In realtà sull'origine di questo nome ci sono tanti studi e approfondimenti che però lascerei al desiderio di qualche studioso appassionato andare ad approfondire. Io invece ti racconterei quella che è un po' una leggenda. Pare che siano arrivati in questo territorio due ragazzi, una coppia che però era ostacolata in questo amore dalle loro famiglie, sceglie un bosco qui vicino per costruire una casa talmente bella, di una bellezza rara, che veniva definita Casa Rara. La Casa Rara probabilmente la contrazione Carrara. E poi pare che per mantenersi costruissero carri. Infatti hai visto che il simbolo del comune, ma ancor prima della famiglia dei Carraresi, era proprio un carro. Quindi i Carraresi prendono il loro nome proprio da questa località.
1: È un comune con tanti borghi, ville venete, tante cose belle da vedere e qui ci troviamo proprio in una eccellenza del territorio. Dove ci troviamo?
2: Sì, è vero. Infatti ci troviamo nel castello di San Pelagio, che però è anche una villa. La storia inizia nel XII secolo, quando sempre i soliti Carraresi costruiscono la possente torre che ancora oggi è un po' la sentinella di questo territorio. A metà 1700 invece la famiglia dei Conti Zaborra acquista tutta la struttura, la amplia, la trasforma in una residenza signorile e appunto in una villa veneta. E poi nel 1980 decidono di avviare in questa tenuta, in questa proprietà, un museo, detto il Museo del Volo. Perché proprio del volo? Potrebbe essere anche questa una curiosità per i nostri telespettatori, perché nel 1918, dopo Caporetto, questa diventa un campo militare, il parco qui di fronte, i campi vengono trasformati in un campo di aviazione e le stanze vengono occupate da tanti militari e anche da Gabriele D'Annunzio. Infatti le sale del museo, diciamo, offrono la possibilità al visitatore di visitare appunto anche le sale d'annunziane. E io me lo immagino Mario che si affaccia dal balconcino delle stanze e guarda con il suo binocolo magari gli aerei che partono, anche quelli che poi in realtà avrà guidato lui, guiderà lui, che sono quelli partiti per il celebre volo su Vienna.
1: Poi abbiamo anche varie sale decorate, no?
2: Sì, infatti il museo è una parte interna proprio alla struttura, sono quasi, pensa, 40 stanze che vanno dal volo, dall'epoca diciamo di Leonardo da Vinci, fino allo spazio. Da poco Astro Luca, l'astronauta parmitano, ha donato al museo anche proprio degli oggetti che si è portato nello spazio, quindi dalla Terra alla Luna, verrebbe il caso di dire.
1: E un altro luogo che fa visitare è un'altra villa del territorio con degli affreschi meravigliosi.
2: Ah sì, sicuramente ti riferisci alla villa Grimani, oggi Fortini, al borgo di Ponte Manco. È infatti un po' oggi il cuore pulsante di questo bellissimo borgo, una villa che è proprietà privata, però la famiglia insieme alla comunità di Ponte Manco organizza tantissime attività culturali, manifestazioni, presentazioni di libri e quindi si può entrare in quello che è il classico salone passante delle nostre ville venete, arredato con cura e restaurato facendo riemergere degli affreschi, come dici tu, veramente bellissimi.
1: Lì è anche il luogo dell'acqua, no?
2: Sì, l'acqua è sicuramente, Mario, un elemento che contraddistingue Due Carrare, perché è circondata, abbracciata da due corsi d'acqua, il Vigenzone, che è ancora oggi navigabile, si potrebbe scendere anche dietro la chiesa abbaziale di Santo Stefano e raggiungerla poi a piedi, e il Biancolino, che è invece il canale che attraversa Ponte Manco, questo che nasce come un piccolo borgo agrario, vocazione agricola, e che si trasforma, grazie ai mulini, in un centro proto-industriale, quindi ricchissimo di manovalanza, dobbiamo immaginarcelo pieno di vita, di maniscalchi, di fabbri, di falegnami, che poi vivevano nelle casette che ancora oggi si possono vedere.
1: Molto bello è anche l'oratorio.
2: Sì, l'oratorio che in origine nasce come cappella privata della famiglia, però poi si vede che è proprio si accede dalla strada e quindi diventa di fatto una piccola chiesa del popolo anche. Però è affrescata, è decorata, tutto quello che vediamo dentro è quasi tutto originale del 1600.
1: E qui siamo inseriti anche in un parco letterario?
2: Sì, esatto, il parco letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei, con due delle 57 targhe, è il parco letterario che appartiene alla rete nazionale dei parchi letterari. Una è nel centro storico e una si trova proprio qui davanti, non poteva non essere dedicata a Gabriele D'Annunzio, che cita e descrive i Colli Euganei nella sua opera Il Fuoco.
1: Lei è una guida turistica del Veneto, però è anche abitante di Due Carrare. Allora, che cos'è Due Carrare per lei?
2: Secondo me è qualcosa che non ti aspetti. Non è una presenza chiassosa, ma va cercata con discrezione, con voglia di scoprire, ma si viene poi ripagati da una bellezza appunto discreta ma intensissima.
1: So che parla anche il dialetto, quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito nel dialetto locale.
2: Sì, ci provo, direi veni catarne a doccarare, vespetemo a brassa verde.
1: Due Carrare vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Due Carrare in provincia di Padova. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
3: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi, davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
3: È la storia del re che fece una festa di nozze per il suo figlio, che è l'immagine del padre che ha predisposto per tutta la famiglia umana una meravigliosa festa di amore, di comunione intorno al suo figlio unigenito. Per ben due volte il re manda i suoi servi a chiamare gli invitati, ma questi rifiutano, non vogliono andare alla festa, perché hanno altro a cui pensare, i campi, gli affari. Tante volte noi anteponiamo i nostri interessi e le cose materiali al Signore che ci chiama, e ci chiama una festa. Ma il re della parabola non vuole che la sala resti vuota, perché desidera donare i tesori del suo regno. Così si comporta Dio quando è rifiutato. Invece di arrendersi, rilancia, invia a chiamare tutti quelli che si trovano ai crocicchi delle strade. Nessuno è escluso dalla casa di Dio. Tuttavia, il Signore pone una condizione: indossare l'abito nuziale simboleggia la misericordia di Dio, che ci dona gratuitamente la grazia. Senza grazia tu non puoi fare un passo nella vita cristiana. Tutto è grazia.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'arte di usare le convinzioni. Molte delle sofferenze che io stesso ho attraversato, che nella mia pratica clinica ho ritrovato sempre presenti anche nei miei pazienti, possono riassumersi in precise convinzioni autolimitanti, causa di molte sofferenze e pensieri disfunzionali. Possiamo rinunciare a manifestare un desiderio prima ancora che si formi, perché in noi vive la convinzione autolimitante: non valgo abbastanza, oppure non sono al sicuro, o ancora non merito amore. Pensieri autolimitanti come questi possono colpire chiunque, in qualunque momento della vita, indipendentemente da quali e quante qualità oggettive, da quanto potere, da quanto denaro si possiede, da quanto successo, accettazione e conferme possano essere già stati conquistati. Quando si verifica una risonanza con esperienze precedenti, tali pensieri possono colpire il politico più potente, l'uomo più ricco o la donna più intelligente del mondo. Di fronte ai pensieri autolimitanti siamo tutti uguali, esposti e fragili nello stesso identico modo. Puoi dunque immaginare quali emozioni proverai quando il pensiero di non meritare amore, generato magari dal fatto che tua madre non è stata capace di farlo tanto quanto avresti voluto, conquista il centro della scena nella tua mente, innescato dall'incontro con qualcuno con cui vorresti iniziare una relazione, o magari all'interno di un rapporto di dipendenza emozionale. Quel pensiero non solo condizionerà il tuo livello energetico, ma avrà anche un impatto così sfavorevole sulla tua autostima e sulla fiducia in te stesso da privarti del coraggio e della possibilità di modificare gli equilibri di quella relazione. Come se non bastasse, permetterai inconsapevolmente a quel pensiero di definire la persona che sei e in qualche misura di collocarti in una specie di classifica illogica e arbitraria. Quello che posso assicurarti è che mai, sottolineo mai, questo tipo di pensieri hanno un fondamento di verità nel presente. Possono essere nati come nostre interpretazioni di episodi negativi nei primi anni di vita, e già allora erano interpretazioni soggettive e arbitrarie. L'importante oggi è che tu sappia che quando hai in mente una convinzione autolimitante di questo tipo, è perché la tua mente ha operato una scelta volontaria e precisa, attingendo a un vasto catalogo di possibilità. È così che le emozioni provocate da quelle convinzioni si ripresentano anche in situazioni che non hanno più nulla a che vedere con le esperienze originarie che le avevano provocate. Esperienze di rifiuto, di umiliazione, di carenza, di svalutazione, di mancanza di sostegno materiale e emozionale, che agiscono nella tua mente come un veleno depotenziante, lasciandoti la convinzione di non meritare di meglio rispetto a quello che sei o che possiedi, e soprattutto nella totale impossibilità di modificare le circostanze. Per credere in te stesso ed elevare la tua autostima, ti invito a individuare quali possono essere i pensieri e le convinzioni autolimitanti con cui sei andato in giro nel mondo fino ad ora. Puoi farlo osservando i tuoi pensieri e le attività automatiche con cui la tua mente risponde a eventi esterni, relazioni, esperienze. E se ti ritrovi immerso nell'idea che tu non valga abbastanza o che non meriti di meglio, ricordati che probabilmente si tratta di roba vecchia rimasta in circolo. Puoi decidere ora che le cose non stanno affatto così, e forte della decisione di volerti bene, tu per primo, puoi accompagnare virtualmente questa spazzatura alla porta della tua mente e della tua anima e far posto a nuovi pensieri e decisioni più favorevoli alla realizzazione della tua vera natura. Sentiti uno con tutto. La convinzione che il nostro mondo interiore e la realtà che ci circonda siano in perenne contatto tra loro e che si influenzino reciprocamente in ogni istante è ormai parte della mia consapevolezza da molto tempo. Una visione certamente non mia, ma risalente alle forme più antiche di conoscenza che ci sono state tramandate. Anche in assenza di strumenti di misurazione, infatti, gli esseri umani hanno intuito da sempre questa profonda interrelazione tra la propria dimensione individuale e il cosmo, tanto che nelle scritture vediche, risalenti a oltre 3000 anni fa, l'universo è considerato il primo strato del corpo dell'uomo, seguito tra gli altri dal corpo fisico, dalla mente e infine dal sé. Una visione ripresa da Jung, quando, facendo arrabbiare il suo maestro Freud, collegò la visione dell'inconscio individuale, scoperta e descritta da quest'ultimo, a quella più vasta e universale da Jung definita inconscio collettivo. A questa particolare relazione Jung fa risalire il significato di quegli eventi che definiamo coincidenze o premonizioni, che altro non sono che il manifestarsi del nostro essere di questa dimensione inconscia universale nella quale tutto è interconnesso. Allo stesso modo lo sono pensieri, intuizioni, sogni e miti, attraverso i quali tutte le informazioni e le conoscenze esistenti nell'inconscio collettivo si manifestano nella dimensione individuale. Confermando questa realtà per millenni solo intuita da filosofi, santi, maestri, pensatori e illuminati, la fisica quantistica ci ha dimostrato da più di un secolo l'esistenza di un campo energetico unificato, del quale facciamo parte anche noi e con il quale interagiamo attraverso uno scambio continuo di informazioni, frequenze sottili, risonanze e interazioni elettromagnetiche. Di tutto questo, impegnata com'è a farci sopravvivere e a interagire con il mondo fisico solo attraverso il corpo e la realtà sensoriale, la nostra mente non è consapevole. Ciò non di meno ne viene costantemente influenzata. A cosa ci serve sapere tutto questo nella vita di ogni giorno? Personalmente, grazie a queste conoscenze ho imparato a gestire meglio tutto ciò con cui entro in relazione, non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello spirituale, e a guardare al mondo e alle persone che mi circondano come parte di me, e quindi con la necessaria attenzione e compassione, consapevole dell'impatto che i miei pensieri, le mie azioni e la totalità del mio essere hanno sugli altri e sul mondo, e assumendone pienamente la responsabilità nelle mie decisioni e comportamenti. Un atteggiamento che, se condiviso universalmente, non potrebbe che condurre a relazioni più rispettose e costruttive tra gli esseri umani e ancora più favorevoli a tutto l'ecosistema di cui siamo parte.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme, insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può, o si fa insieme o non si fa.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen.

Venite al Signore con

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la memoria di San Bernardo, abate e dottore della Chiesa, nato in Francia nel 1090 e morto a Clairvaux il 20 agosto del 1153. Entrò come monaco a Citeaux, in latino Cistercium, luogo di origine dei Cistercensi. Dovette lasciare, e fu egli fondatore e abate di questa abbazia da cui nasce l'ordine dei Cistercensi. Dovette spesso lasciare la quiete monastica per occuparsi di gravi questioni pubbliche, fino ad assumere un ruolo di primo piano nella chiesa del suo tempo. Le sue opere teologiche, i suoi discorsi, lo resero maestro eminente di vita spirituale e di esperienza mistica, quale unione di amore tra Dio e l'uomo. Affidiamo anche la sua intercessione il nostro cammino spirituale per imparare ad amare sempre di più il Signore. E consapevoli delle nostre lentezze, delle nostre freddezze, lo mandiamo perdono. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio che hai suscitato nella Chiesa il santo abate Bernardo, acceso di zelo per la tua casa, come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso fervore di spirito per camminare sempre come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
0: Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
0: Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
0: Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tuo Dio, non disprezzi.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli

0: Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò i servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Raccogliamo un pensiero dalla prima lettura. Il Signore promette al popolo di ritornare nella propria terra. Sono in esilio, sono lontani, hanno il rimpianto del tempo passato, quando avevano un tempio, una città, un regno. E Dio promette che torneranno sul loro suolo. Ma quello che il Signore dice è che tutto questo non sarà opera della loro abilità. È dono del Signore, sono io che purificherò il mio popolo, che lo renderò capace di osservare le mie leggi per la santità del mio nome. Tutto il cammino della nostra salvezza, per quanto lo possiamo desiderare, è sempre un dono del Signore, per questo va insistentemente chiesto.

0: Fratelli, il Signore ci ha chiamati a far parte del popolo della nuova alleanza. A Lui con fiducia rivolgiamo la preghiera dicendo: Signore, rinnova la nostra vita.
1: Signore, rinnova la nostra vita. Perché l'intervento rinnovatore dello Spirito trovi il nostro cuore aperto al suo insegnamento interiore e pronto a camminare secondo la volontà del Signore. Preghiamo.
0: Signore, rinnova la nostra vita.
1: Perché non succeda che i battezzati siano trovati indegni per non aver risposto al Vangelo e la chiamata di Dio non debba essere rivolta ad altri. Preghiamo.
0: Signore, rinnova la nostra vita.
1: Perché coloro che fanno parte della Chiesa di Dio adeguino la propria vita alle esigenze evangeliche, simboleggiate dalla veste nuziale. Preghiamo.
0: Signore, rinnova la nostra vita.
1: Perché il Signore ci soccorra soprattutto nel momento del dolore, nella tentazione e nella prova, nell'ora della morte e del giudizio. Preghiamo.
0: Signore, rinnova la nostra vita. Abbi pietà di noi, Signore, quando la preoccupazione delle cose terrene ci impedisce di rispondere al Tuo invito. Rendi libero il nostro cuore e rivolgilo a Te, perché nonostante la nostra indegnità possiamo essere ammessi alla gioia delle nozze eterne. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto sei tu, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani

0: a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa.
1: Ti offriamo, Signore, il sacramento dell'unità e della pace nella memoria di San Bernardo Abate, che insigne per la parola e l'azione operò instancabilmente per la concordia e l'armonia nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Bernardo e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. In noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bernardo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace e vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono di pace.
4: Agnello di Dio, che togli
0: i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la
5: la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò santo.

0: Preghiamo. Il cibo che abbiamo ricevuto compia in noi la sua opera, o Signore, perché nella memoria di San Bernardo, confermati dal suo esempio e istruiti dal suo insegnamento, siamo rapiti dall'amore del tuo Verbo fatto uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo.

0: arriba.
1: Qué simpático, Carlito, cuasi cuasi los trítolo. Io sono tenero dentro di me.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Prima di celebrare la Santa Messa per la nostra sorella Silvia, vogliamo pregare con la preghiera del Santo Rosario. Potete mettervi nei banchi. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a lei, o Signore, e splenda ad essa la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel primo mistero contempliamo Gesù che istituisce l'Eucaristia durante l'ultima cena. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda ad essa la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero contempliamo Gesù che agonizza nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda ad essa la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero contempliamo Gesù che sale il Calvario carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona a lei, o Signore, e splenda ad essa la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero contempliamo Gesù che muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona a lei, o Signore, splenda ad essa la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quinto mistero contempliamo Gesù che risorge da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
0: Santa Maria.
2: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, almeno 13 morti e 30 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. La Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini, il sindaco di Mosca ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca, la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro lambisce Zelensky, indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata dalla notizia del suo coinvolgimento. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Golfo Persico, l'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation. Tra questi le basi americane e basi in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Dal canto suo Trump apre un nuovo fronte nella guerra, un isolamento economico senza precedenti dell'Iran, minacciando chi lo aiuta. La risposta dell'Iran, insistere su politiche fallimentari, non farà altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bambina palestinese di 5 anni in Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, e fu lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaiyin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate a Hu Shaiyin sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determinerà nel corso della giornata di oggi un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con pioggia da sparsa diffusa anche a carattere temporalesco e di forte intensità. Individuato nel cosentino relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo di Roma e Angela Buccicco di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. E infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotar e vola ai quarti di finale, dove incontrerà Tommy Paul, che ha eliminato Zverev, testa di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Buongiorno, bentrovati. 10:03 di questo giovedì 20 agosto. Non sono sola, c'è Samira Rocchetti in regia. Qui da Roma, dal nostro studio bello, con la finestra sul cortile interno, sul sole, il caldo non entra però dalla finestra, noi siamo condizionati, quindi siamo belli freschi e pronti a tenere...

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi vi portiamo virtualmente in un atelier di scultura, dove il gesto dà forma al sentire e trasforma la materia in opera d'arte. Oggi Riflessi incontra Anna Ghilardi, scultrice. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Io, te e due delle tue opere. Sì, due ospiti speciali.
2: Due ospiti speciali, sì. Queste sono due sculture in marmo di Carrara e sono due volti, perché io principalmente piace scolpire i volti. Naturalmente questi volti
1: sono molto, molto diversi.
2: Sì, sono molto diversi.
1: Pur essendo della stessa materia che cambia, notiamo anche sotto la luce.
2: Sì, infatti questo è molto più... La scultura lì è molto più dinamica, anche delle texture diverse. Questa è molto più sul meditativa.
1: Io sono anche due, forse due volti della tua stessa personalità, due momenti diversi in cui lei...
2: Di fasi diverse.
1: Di fasi diverse. E ecco, faccio un passo indietro e parto dalla tua esperienza. Quindi tu intanto hai scelto il marmo.
2: Sì. Io ho scelto il marmo.
1: Nulla di più semplice, mi viene da dire, la difficoltà.
2: È stato un colpo di fulmine, perché dopo aver finito il certisco a Crema ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Carrara. E lì c'è stato questo incontro inaspettato e vedendolo lavorare dagli artigiani, dagli artisti, anche da compagni di corso molto più grandi di me, che sapevano già maneggiarlo. Mi sono trovata a dire, ma anch'io voglio farlo. E quindi ho cominciato lì con gli insegnanti, amici scultori. Pian piano negli anni si è creato questo rapporto d'amore
1: non semplice,
2: con la materia.
1: Intenso, ecco.
2: E soddisfacente, proprio è un amore proprio.
1: Ecco, tra l'altro tu parti, sei figlia d'arte, diciamo, da questo punto di vista. Hai anche la fortuna di essere cresciuta in un atelier.
2: L'atelier di mio padre, Agostino Ghilardi, è uno scultore di ceramica, terracotta.
1: Quindi opposto da un punto di vista materico?
2: Opposto, perché quindi fin da piccola mi ha sempre...
1: Tu andavi con lui in atelier?
2: Sì, certo, a fare le cotture delle sculture, mi coinvolgeva proprio. E poi infatti lui fa terracotta, che è una maniera completamente diversa di lavorare.
1: È l'opposto, col maso. Insomma.
2: Con la terracotta bisogna aggiungere materia che va aggiunta, tolta, a proprio piacere. Col marmo, una volta che togli, devi completamente riguardare la forma.
1: Citando il buon Michelangelo, che era l'apice, che la scultura del marmo in questo caso è l'arte del torre, del togliere e non del porre, quindi non metto materia insieme, ma io ho un blocco di materia molto compatto in questo caso di fronte e devo sbozzarla finché non esce quello che secondo lui preesisteva, la forma stessa. Per te com'è?
2: Sono d'accordo con Michelangelo, naturalmente, però sì, per me dentro io uso pezzi informi principalmente, cioè sono proprio
1: quindi
2: pezzi
1: non il classico blocco.
2: No, pezzi di scarto. Quindi dentro per me sì, c'è già, può essere già la forma, però dentro per me ci sono dentro infinite possibilità. Quindi io non mi fermo a pensare in questa forma, in questo pezzo ci faccio questo. È una cosa che si evolve man mano che la tocco.
1: Inizi a sbozzare, poco alla volta, togliere dei pezzetti.
2: Sì. Con la matita naturalmente faccio dei segni, un po' un disegno da seguire, però è proprio una forma che si trasforma di volta in volta, anche perché una scultura in marmo non la fai in un giorno, sono giorni, settimane, alcune volte anche mesi. E quindi ogni giorno ha una fase diversa, ogni settimana, e poi decido io quando è finita la scultura, se andare avanti a togliere, se rifinirla di più.
1: Come in questo caso che è uno sbozzato, non finito, diciamo.
2: Lì era già finita la scultura, già levigata, e ho deciso di riprendere in mano e togliere dei pezzi.
1: Quindi può anche riprendere il lavoro,
2: certo,
1: a un certo punto.
2: Certo.
1: Insomma, ti lascia sicuramente molta libertà espressiva, ma a volte decide lei.
2: Sì, anche perché usando pezzi di scarto e non pezzi perfetti, in cui dentro non ci sono né schianti né crepe, e mi
1: e
2: ritrovo...
1: quello schianto mi dicevi è... possiamo vederlo tra l'altro?
2: Sì. Semplicemente.
1: È proprio
2: questa, una crepa interna. E sono quei difetti, chiamati difetti del marmo, a cui bisogna stare molto attenti in fase di lavorazione, perché basta una scalpellata, una vibrazione nel posto sbagliato e questo si può aprire completamente e lasciarti con una scultura divisa completamente a metà.
1: E tu così, che lo osservi.
2: E okay, bisogna accettarlo, anche perché sono cose da imparare a capire, cioè, imparare a vederle.
1: Certo.
2: Non è colpa del marmo, è colpa mia. Quindi sono cose che bisogna imparare a capire, a vedere in base al pezzo. Alcune volte si vedono esternamente, ma alcune volte sono molto interni e non si possono vedere.
1: Questo vale un po' anche per le persone, mi viene da dire. Magari hai cambiato modo di osservare facendo scultura. Cioè, ognuno ha i suoi schianti interiori in cui alla fine,
2: certo,
1: se tocchi il punto sbagliato, ma si va in pezzi.
2: Sì, ma c'è da dire anche che la mia è proprio una visione, è quasi... La mia è una visione continua, io non smetto mai di pensare alle forme, a quello che cambiano, no? È proprio anche quasi un'ossessione, mi viene da dire, perché io anche quando sono in giro guardo le cose, vengono sempre in mente idee per fare le sculture, idee abbozzate, è un continuo pensare alle
1: pensare
2: forme.
1: Ma anche un sentire, cioè tu con quali sensi senti il marmo?
2: Beh, io dico che lo sento a 360 gradi, perché è una materia che senti fisicamente con tutti i sensi, con gli occhi prima di tutto, cioè, bisogna studiarla con gli occhi per capire appunto i difetti, dove andare a sbozzare, dove andare a modellare, con le mani per forza, perché è un continuo toccare, andare a vedere, a sentire le superfici, se vanno bene, se... E con le orecchie
1: canta.
2: Certo, il marmo canta mentre lo lavori, e soprattutto con lo scalpello si possono sentire le varie ogni spessore ha un suo suono, un suono diverso, e anche ogni tipologia di marmo ha un suono diverso, quindi è proprio un sentire, e poi è un'azione anche meditativa per me.
1: Mi trasferisci qualcosa,
2: sì,
1: che tu senti in quello,
2: esatto,
1: che è materia solo in apparenza inanimata.
2: Perché è anche uno sforzo fisico.
1: E immagino che sia abbastanza.
2: Non indifferente, ma nello stesso momento è proprio anche scarica un po' l'energia accumulata durante i periodi, magari anche un po' di stress, che abbiamo un po' tutti, insomma, non è che. Comunque è proprio un sentire a 360 gradi per me.
1: Ecco, questo sentire ci porta un po' anche alla tua mostra in programma per il prossimo autunno a Crema, giusto?
2: Sì, inaugurerò alla Galleria Arte Teatro a San Domenico a Crema, una mia personale, dove appunto porterò dei lavori in marmo, che sarà il lavoro di un anno, anche di più.
1: E dell'ultimo anno, quindi sono quelli più recenti.
2: Sì, un anno e mezzo, gli ultimi due anni comunque. E alcune sculture dovranno essere proprio toccate, cioè proprio per sentirle.
1: Quindi è differente di quello che c'è sempre nei musei, toccate le sculture.
2: Toccate le sculture, non tutte, perché alcune saranno un po' più fragili naturalmente, però alcune si dovranno proprio toccare, perché mi piacerebbe che le persone sentissero proprio la materia, con le mani, con i polpastrelli, perché... Tante persone mi hanno detto, ma il marmo è una materia fredda, un materiale freddo.
1: Ma non è così.
2: Non è così.
1: Sì,
2: ma andiamo oltre al tatto, cioè proprio sentire anche le superfici, quello che una scultura ti può anche dare, solo anche toccarla, le varie texture. E quindi ci saranno delle sculture da toccare e anche pezzi grezzi, naturalmente, per far sentire e vedere.
1: Sì, come non dico in natura, però come quando arriva nello studio dell'artista,
2: esatto,
1: ecco, che deve poi tirarne fuori un'opera di questo,
2: esatto,
1: tipo. E, a te cosa hai insegnato il marmo?
2: Pazienza.
1: Tanta. Immagino.
2: Tanta pazienza. E pazienza, resilienza, perché è un materiale tosto. E quindi se non lo ascolti, appunto, se non si ascolta bene la materia, ma questo vale per tantissimi altri materiali, tantissime altre cose.
1: Ma anche situazioni, c'è cioè anche...
2: Bisogna la calma, la pazienza, bisogna imparare a conoscere i propri limiti e anche i limiti della materia, perché che poi sono i nostri limiti, non sono i limiti, in questo caso, della materia. Però pazienza e... è un atto anche meditativo per me, lavorare.
1: Che va un po' in controtendenza rispetto alla velocità e quel tutto è subito, quella rapidità di operativa anche.
2: Esatto.
1: Con quella riflessione molto rapida e veloce in cui devo avere risultato adesso, di conseguenza tutto quello che faccio sarà finalizzato a quello, quindi mi brucio magari anche una parte di lavorazione e anche il tuo mestiere forse è cambiato in quella direzione con nuove tecnologie, con modi diversi di approcciarsi alla scultura che vanno in una direzione opposta rispetto alla...
2: Ci vuole tempo per fare le sculture, per fare qualsiasi cosa che si ama, che, a cui si tiene, ci sono delle tempistiche, il tempo. Oggi non siamo più disposti ad aspettare, quello è il problema. Il problema fondamentale è quello proprio, secondo me. Qua invece bisogna aspettare e è la materia che dà il ritmo a te per fare...
1: Nel contrario in questo caso.
2: Sì.
1: E anche non accettare il fallimento, la crepa in quello
2: certo.
1: Che si fa.
2: Magari... Però è la materia che dà il ritmo, non sei tu.
1: E cosa vorresti trasmettere? È una bimba, possiamo dirlo.
2: Sì, certo.
1: Cosa vorresti trasmetterle?
2: Ma semplicemente non mi aspetto che prenda come io ho preso un po' le orme di mio padre, assolutamente no. Però secondo me soprattutto per i bimbi, i bambini, è una valvola di sfogo l'arte. L'arte è rilassante, l'arte è veramente... Quando ho detto che è meditativa non sto scherzando, è proprio... ti concentra talmente tanto a 360 gradi fisicamente e mentalmente che ti estrani completamente e quindi anche i bambini, anche mia figlia quando si mette lì a manipolare un po' la creta, si rilassano, davvero, proprio è una questione proprio mentale, fisica che va...
1: Sì, è un processo.
2: È un processo.
1: Che ti porta lì, nel qui e
2: però
1: ora.
2: Però io spero che...
1: facciamo fatica ad afferrare.
2: Esatto, insegnarle non lo so, non saprei proprio, che poi ognuno nella vita prende la strada che...
1: Però magari rimarrà con lei quella...
2: Ma io lo spero, anche perché in studio, oltre alle mie, ci sono anche quelle di mio padre, quindi fin da piccola lei le tocca, anche adesso lei tocca tutto, quindi la materia, materiali diversi, le forme, chissà.
1: Quindi questo è anche un modo anche per chi verrà alla mostra, chi si accosta all'arte da non professionista, magari da appassionato, magari da persona che passa di lì e si sofferma a osservare delle sculture, il punto è sempre la relazione, il provare a sentire con le mani o con gli occhi quello che si incontra e capire cosa ci trasmette, ma anche che cosa ci accomuna a quello che abbiamo di fronte, quindi magari ci si specchia con quello che stiamo osservando, come immagino questi volti, mi immagino un visitatore che si sofferma e osserva la scultura e quasi sembra una persona allo specchio.
2: Anche perché quando una persona guarda le sculture in generale, ognuno ha una visione completamente diversa e personale. Tante persone in una mia scultura ci possono vedere o avere sensazioni positive, ma alcune anche negative. E poi...
1: Spesso è uno specchio quello magari, qualcosa che
2: sì,
1: porti e risenti in qualche modo.
2: Ma sì, anche perché è un sentire completamente... Ogni persona sente in maniera diversa, è quello il bello. È anche curioso sapere dalle persone cosa gli trasmette, secondo te anche... Chiedo anche che cosa ti sembra, a me piace sapere dalle persone queste...
1: Ti hanno mai stravolto la visione su qualcosa?
2: Sì, certo. Magari tu pensi di aver fatto o aver dato un certo tipo di sensazioni e invece alcune persone ti dicono, guarda che secondo me è totalmente contrario. Ma è anche bello, è una cosa a cui... A me piace molto perché non è bello vederci tutti la stessa cosa. Non sarebbe normale, secondo me.
1: quello spazio interpretativo che appunto, nonostante ci sia una forma e la materia, poi c'è il sentire che,
2: esatto, che
1: rimane ciò che ci guida.
2: Anche perché ognuno di noi ha nella vita ha avuto esperienze e esperienze diverse qui che ti portano a vedere cose diverse dall'altra persona.
1: E questo è l'invito che lasciamo ai nostri spettatori, ascoltatori, che magari sono appassionati di arte, magari grazie a questa chiacchierata vorranno scoprirla.
2: Speriamo.
1: La curiosità appunto di,

0: spostarsi e provare a sentire con tutti i sensi che abbiamo.
1: Lo spero.
0: Grazie Milana per essere stata con noi, è stato veramente un piacere. E voi trovate queste e altre interviste di Riflessi in Contra su riflessimag.it, su Spotify con la versione podcast di queste chiacchierate, su Instagram con gli scatti fatti in studio e qualche informazione in più, e non dimenticate di seguirci su Instagram sempre. Ciao!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi in Contra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, molto più di una coperta. Raccontata da Alba Di Paolo, Teledeon.
1: Spazi che donano speranza, stanze in cui si respira un profumo che per molti è ormai dimenticato, ambienti che riscaldano l'anima a chi ha perso tutto, a chi ha fallito, ma che ancora è assetato di speranza. Il centro di accoglienza notturno Don Tonino Bello e la mensa San Francesco d'Assisi a Gallipoli, in provincia di Lecce, sono segni concreti per chi ha una vita che intreccia sconfitte, delusioni e perdite di famiglie, amici, lavoro. Il centro, intitolato al vescovo diventato venerabile, vuole dare calore a persone di sesso maschile maggiorenni, senza un domicilio stabile e in condizioni di difficoltà. Si tratta di senza fissa dimora, richiedenti asilo, girovaghi e stagionali, ovvero lavoratori che in riva al mare trovano un'occupazione come lavapiatti in ristoranti o addetti alle pulizie in B&B e hotel, che non riescono ad affittare una casa e che prima che il dormitorio nascesse avevano la sabbia come giaciglio. Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò e Gallipoli.
2: Come tutte le opere realizzate dalla Chiesa Cattolica attraverso la Caritas rappresentano un segno di contraddizione, perché laddove un territorio parla di bellezza, di accoglienza, le opere ci dicono che questa accoglienza poi va praticata, e se c'è un dormitorio è perché qualcuno accoglienza non ne trova. E allora è necessario offrire un luogo che intanto offra una risposta a questo bisogno e intanto interpelli anche la comunità.
1: Frequentare il centro di accoglienza notturno e la mensa vuol dire scontrarsi con i drammi sociali, con gli scartati che vivono nell'indifferenza che qui vengono accolti, ascoltati e supportati. Roberto Pori, referente del centro notturno Don Tonino Bello.
3: Noi qui abbiamo 12 posti letto, al momento oggi ne abbiamo occupati 11, quindi abbiamo un solo posto letto libero. Purtroppo le richieste sono tante, soprattutto nella stagione estiva, di persone che vengono qui alla ricerca di lavoro nelle strutture ricettive della città, e però alle quali non viene assicurato spesso un posto dove dormire, quindi il nostro centro si apre a queste necessità.
1: Gallipoli è una città bella, dalla storia affascinante, dal centro storico costellato di chiese che denotano una profonda devozione, ma è anche la meta di tanti, troppi turisti che si divertono, riposano, nuotano, senza guardare chi non ce la fa, chi ha una quotidianità fatta di stenti, materiali ed emotivi. È successo anche a Biagio e Svetlana, salentino lui, ucraina lei, il primo con un vissuto segnato da lavori perduti e matrimoni finiti, la seconda con un passato recente, sconvolto dalla guerra, che ha costretto lei e la sua famiglia a scappare e chiedere aiuto.
4: Per me è un bel posto perché in primo anno, in queste messe, molto difficili messe per me e per mia famiglia, stiamo qui in mensa, ma queste gente fanno molto cose belle per me e per mia famiglia.
5: Esattamente, questo adesso io già l'ho accettata come una casa mia, perché se un qualcosa non l'accetti di tuo non puoi, diciamo, puoi gestirla come si deve la cosa, insomma, no? Te la devi sentire tua un qualcosa. Io starò qua finché è possibile, insomma, io sto qua, sì. Anche perché poi c'è una certa età pure, insomma, non è che...
1: Aiutare riempie la vita di chi porge una mano per risollevare o una spalla come leva per ricostruire il presente. Roberto Pori, referente del centro notturno Don Tonino Bello.
3: Sono felicissimo di aver fatto questa scelta, sono felicissimo perché ecco, mi rende la vita piena, ecco, mi rende la vita piena, mi riempie la giornata con le tante preoccupazioni che pure ci sono, perché poi gestire queste strutture della Caritas, sia qui, sia la mensa, sia il centro di ascolto cittadino, spesso porta delle preoccupazioni, perché noi appena occuperemo il 12° posto, a chi verrà dopo dovremo dire di no, e non è facile dire di no.
1: L'augurio è che i centri possano essere chiusi per rendere consapevole la comunità e fare dell'accoglienza una regola di vita. Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò e Gallipoli.
2: L'augurio è quello di un giorno di poter chiudere, perché vorrebbe dire che i problemi legati a quelle povertà sono stati in qualche modo assunti interamente dalla comunità e non c'è bisogno più di una testimonianza visibile quanto alle opere, ma sarebbe una testimonianza quanto all'essenza stessa della comunità, che diventa appunto sacramento di accoglienza e di attenzione ai poveri. Finché ci sono le opere di carità, finché ci sono i luoghi che accolgono i poveri, e vuol dire che qualcuno rispetto a questa accoglienza sta venendo meno.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina perché è stata un'altra notte di massicci raid russi sulla capitale ed è di almeno 13 morti e 40 feriti il bilancio al momento dell'attacco della notte, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. Dal canto suo la Russia ha segnalato un attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro ha lambito il presidente Zelensky, indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Ed ora il Golfo Persico. L'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'escalation, e tra questi basi americane in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Trump apre un fronte nella guerra lanciando un isolamento economico senza precedenti. La risposta di Teheran, insistere su politiche fallimentari, non fa altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determina oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali. Danni e disagi nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione, anche a Vienna ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. Infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotare, vola ai quarti di finale dove incontra Tommy Paul che ha eliminato Zverev, test di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano!

0: E siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità che è il silenzio, che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia che si percepisce camminando. È un modo diverso di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato, abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta. Ecco.
0: Senz'altro punto di forza infatti è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Filacciano.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.
0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini, e poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato della non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano, perché è tutto raccolto nel centro storico con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui ci sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo gli è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filo Castello come oggi.
0: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano, tutto quello che ho, è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me, e quindi io ho rispetto per Filacciano, perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco, per cercare di far vivere meglio i filaccianesi a Filacciano.
0: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
1: Sì. Allora, il nostro, intanto di seguire il nostro sito del comune di Filacciano, è ufficiale, e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Filacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi e andiamo nella processione che col nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera è rilassata, a vivere Filacciano in maniera rilassata. E poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre, come le sagre della Fettuccina, e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata, che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni, che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella. E questo è l'invito a visitare Filacciano.

0: E adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025. E da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: poi è forte la tradizione per Sant'Egidio.
1: Assolutamente, che è veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi e, nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: poi abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio, che è adibito soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: lei è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni. Tanti mi dicono mi ha battezzato, mi ha cresimato, mi ha sposato, e quindi sì, è un nome con un grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome, e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
0: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
1: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
0: In questo momento ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano. Incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Prologo, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
2: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte, che hanno un impasto molto povero, infatti le troviamo preparate con farina e acqua, semplicemente, e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero, perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero, e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione, ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni, che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure, noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti, ovvero i filaretti sarebbero niente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti da Prologo tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
2: Sì, questi sono i maccheroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano, e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo e il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, e sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio, perché è un'eccellenza qui l'olio.
2: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
2: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.
0: Poi i dolci?
2: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì, sì, sì. È una tradizione molto bella, perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
2: Sì, abbiamo le crostate, questa è con l'amore e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
2: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo, e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici, perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza di di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale. Qui sopra c'è un po' di zuccheretto e sono semplicissimi e buonissimi sempre.
0: Abbiamo le signore qui, loro sì. collaborano per tutte le manifestazioni dell'associazione Prologo. Sì. Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle signore?
2: Sì, allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono, diciamo, la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
0: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
2: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.
0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
2: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale. Perché abbiamo tante feste tipiche come l'infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro, diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo, però Filacciano è che casa, non saprei descriverlo meglio.
0: E allora chiudiamo con l'invito.
2: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo, e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano, e qui ci si ritrova durante il Santo Patrono, Sant'Egidio appunto, il 31 agosto durante la processione serale. È il luogo che racchiude, diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.
0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Prologo, sì. Una Prologo attiva, e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4-5, partendo dalle sacre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1° maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose, come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, è molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna ad ottobre.
0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace, e infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.
0: Un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette e continua ad essere sette di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo, e Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini, appunto.
0: Anche il Caimano e tanti
1: anche
0: altri,
1: anche il Caimano,
0: no?
1: sì.
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Filacciano è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza, in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito: perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere, e vivere lentamente. Questo è diciamo, lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
0: Grazie a Giovanni dell'Associazione Prologo, e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio è di 13 morti e 40 feriti. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza negli stati membri della NATO confinanti in Polonia e in Romania. Mosca riferisce che le forze ucraine hanno lanciato la scorsa notte oltre 700 droni su 18 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov. Sempre alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per tentare di superare l'impasse. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta: insistere su politiche fallimentari porterà ulteriori sconfitte. Intanto in Medio Oriente l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 6 anni in Dar Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Durante la notte l'esercito israeliano ha evacuato un avamposto illegale vicino al villaggio palestinese di Deir Istiya, in area B, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Scoppiati scontri violenti con i coloni. Cambiamo pagina. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaihin, è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il tempo in Italia: il sistema perturbato di origine atlantica che attraverso l'Europa centrale determinerà oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche al nord, con piogge sparse anche a carattere temporalesco e intense. Infatti si registrano danni e disagi nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione: anche Vienna ha ripreso di mandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese, sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Chiudiamo con lo sport. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati, ha passato il turno vincendo il 2-7 il portoghese Jaime Faria e al prossimo turno affronterà lo statunitense Tiafoe. Eliminato a sorpresa il numero 1 del tabellone Zverev, che ha perso in 3-7 con l'americano Paul, prossimo avversario di Flavio Cobolli. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite, in studio puntuale come sempre per il buongiorno di Radio Vaticana Italia. Nella puntata odierna conosceremo l'associazione L'Integrazione Onlus di Surbo, in provincia di Lecce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Colleghiamoci subito con la signora Carla Maniglio dell'associazione L'Integrazione Onlus di Surbo, in provincia di Lecce.

0: Buongiorno signora Carla.
1: Buongiorno, salve.
0: L'integrazione è un LUS. È una società cooperativa sociale che opera nel settore della disabilità. In che anno nasce? Con quale missione? Con quale compito?
1: Allora, noi siamo presenti sul territorio salentino e nazionale da 15 anni circa. E il nostro obiettivo è quello di sostenere e supportare il disabile durante il suo tempo libero soprattutto. Quindi ci dedichiamo appunto all'assistenza, accompagniamo i ragazzi a qualsiasi genere di evento che possa entusiasmarli e soprattutto farli sentire parte integrante della società in cui vivono. Partecipiamo appunto a dei concerti e cerchiamo di non stare nelle aree preposte, ma di avvicinarci insomma a chi segue il concerto più da vicino. Quindi siamo nel parterre, balliamo anche noi, ci muoviamo anche noi con il resto della folla, partecipiamo anche ad attività culturali, mostre e quant'altro, e anche attività

0: Ecco, l'associazione offre anche servizi di trasporto dei diversamente abili, sia individuali che di gruppo. Questo servizio punta a cosa?
1: Allora, è un servizio, innanzitutto noi abbiamo 9 mezzi attrezzati a disposizione del disabile, quindi noi cerchiamo anche in questo di supportarlo nel trasporto. E spesso e volentieri accompagniamo il disabile da casa presso, non so, l'università o la scuola, piuttosto che ad un appuntamento, insomma, privato che possa essere gestito da noi, insomma, in questo modo.

0: Yes, Lord.
1: Take full control.
2: Signora Carla, molti vi hanno definito gli eroi dei nostri giorni, esempi da imitare. In silenzio e con il vostro sorriso, proprio come sta facendo ora lei, regalate schegge di cuore.
3: Certo, cerchiamo di farlo nell'interesse prima di tutto dei nostri ragazzi, perché come le dicevo poc'anzi, per loro è importante sentirsi parte integrante della società in cui vivono. Sentirsi delle persone normali, accolte in ogni dove, quindi sì, cerchiamo di lavorare anche in questo senso, regalando a loro dei sorrisi.
2: Avete anche un motto?
3: E un motto vero e proprio non c'è, in genere diciamo tutto si può fare, e questa è la frase che portiamo avanti da un po', sì, quello sì, perché pensiamo che veramente con l'aiuto di tutti tutto si può fare.

0: Tra i diversi servizi per disabili erogati, senza dubbio il fiore all'occhiello della cooperativa, della vostra cooperativa sociale di Lecce, sono le vacanze estive per i disabili, certo, che ogni anno la stessa organizza per utenti provenienti da tutta Italia.
1: Da tutta Italia, esatto, sì, noi accogliamo i disabili provenienti da tutta Italia e le loro famiglie, e li accogliamo in Salento e viviamo con loro 15 giorni, un mese, dipende insomma dalla scelta che si fa a monte, e di assoluta tranquillità e benessere psicologico e fisico, anche e soprattutto per le famiglie che approfittano, diciamo, dei momenti insieme a noi per godersi anche loro la vacanza in assoluto relax, in assoluta tranquillità, perché insomma i ragazzi vengono

0: Signora Carla, come si entra a far parte del vostro mondo? C'è un percorso da fare?
1: No, noi semplicemente accogliamo tutti, anche con un semplice incontro. Se si esce per un concerto e si invita il nuovo arrivato a trascorrere con noi la giornata, basta e avanza, insomma, per entrare nel nostro mondo, come lei ha appena detto. Per noi è un piacere accogliere tutti e farli sentire a casa.
0: Da quanto dice si vede l'amore che lei ha verso questi nostri fratelli disabili.
1: Soprattutto bisogna ringraziare la Presidente Veronica Canamo, perché è lei il fulcro dell'integrazione, della cooperativa L'Integrazione. È lei che l'ha fondata e continua a portarla avanti con grande entusiasmo e amore veramente verso questi ragazzi.
0: Allora, signora Carla, un abbraccio a lei, un bacio ai ragazzi, a tutti i suoi ragazzi, e un grazie va a tutti i soci dell'associazione Integrazione Onlus di Surbori, che è in provincia di Lecce, se non vado errato.
1: In provincia di Lecce.

Ai discepoli che gli chiedevano di insegnare loro a pregare, Gesù disse: «Voi pregate con queste parole: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, e così sia». Dopo aver insegnato ai discepoli a pregare, Gesù però, come si legge nel Vangelo di Luca, disse loro altre cose, e nell'esporre tali cose espresse un concetto stupendo riguardante la costante benevolenza di Dio nell'esaudire quanti si rivolgono a Lui con fede illimitata. E ciò secondo un disegno che, essendo divino, talvolta sfugge sulle prime alla comprensione umana. Per cui soggiunse: «Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Infatti, chi chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa si aprirà».

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Da Orazio Cocchite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. This is something new. The cast

0: In blu 2000 news.
1: La guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio di 13 morti e 40 feriti. Reazioni di sicurezza anche in Polonia e in Romania. L'anticorruzione interviene sul governo di Zelensky. Tensione tra Stati Uniti ed Iran, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Rachkin commenta, insistere su politiche fallimentari porterà nuove sconfitte. Tragedia nella campagna del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da due Rottweiler. Quali sono le regole per i proprietari? Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È durato ore la notte scorsa un pesantissimo attacco aereo russo sulla capitale Kiev e sull'area circostante la città. 13 morti, 40 feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Andrea Domaschio.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli Stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora nel Golfo Persico è sempre alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per il paese. E intanto l'Iran minaccia di colpire delle basi in Europa degli americani. Il punto di Antonella Mazza Teruel.
3: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e, oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Abbiamo detto che Teheran ha minacciato di colpire le basi statunitensi in Europa, in particolare a Cipro, in Bulgaria. Ascoltiamo il commento di Antonio Di Bella, editorialista esperto di Stati Uniti.
4: Prima di tutto calma e sangue freddo. Gli esperti ci ricordano che è molto improbabile un missile a lunga gittata iraniana che colpisca una base americana o italiana sul nostro suolo, ma non bisogna sottovalutare queste minacce. È possibile un attacco invece a basi a Cipro, in Bulgaria o in Grecia, quindi vicino a noi. E poi c'è il pericolo terrorismo, in particolare che potrebbe colpire gli snodi energetici del nostro paese, ma qui vigilano polizia e servizi segreti. Certo, non dobbiamo sottovalutare le minacce di un paese che è in guerra con tutto l'Occidente, e qui bisogna quindi ripensare a quel diniego che il governo Meloni oppose a Trump sull'uso della base NATO di Sigonella come punto d'appoggio per i bombardamenti americani in Iran, un diniego che oggi si vede come sia stato importante. D'altronde si iscrive nella storia della politica estera italiana. Il governo Moro, pensate, in piena guerra fredda, non dava le basi nato agli americani automaticamente, ma contrattava di volta in volta in base al rispetto della nostra Costituzione.
1: Ed ora il Medio Oriente, perché l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hinda Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, ma che fu lasciata morire in un'auto mentre era al telefono con i soccorritori. Ce ne parla Pierluigi Vito.
5: Hinda Rajab nel gennaio 2024 aveva 5 anni, viaggiava con zii e cugini cercando di fuggire dalle operazioni di guerra dell'IDF a Gaza. La loro macchina venne crivellata di colpi. Hinda rimase per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa chiedendo aiuto mentre i suoi parenti erano morti. Vennero tutti ritrovati senza vita 12 giorni dopo. Il suo caso è uno di quelli su cui l'esercito israeliano ha comunicato di aver aperto indagini interne. Tra questi c'è anche la strage di 15 operatori umanitari della Mezzaluna Rossa, della Protezione Civile Palestinese e delle Nazioni Unite falcidiati a colpi di artiglieria nel marzo 2025. I loro resti furono recuperati da una fossa comune nella sabbia nel sud della striscia, dove furono sepolti insieme ai veicoli distrutti. Le famiglie non nutrono alcuna speranza di avere giustizia e le organizzazioni a tutela dei diritti umani condividono lo scetticismo. L'esercito israeliano più volte ha aperto inchieste in cui si autoassolve, solo in rarissimi casi ammette le proprie responsabilità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ricorre il 1 settembre, Papa Leone XIV riprende le parole del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Esorta così ad attraversare i propri desideri interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include perdita di senso del limite, desiderio di dominio e ricerca di profitto. Questo è il cammino di un'autentica conversione ecologica che nasce dal cuore. 6 donne uccise dai propri compagni in meno di una settimana. È la tragica lista dei femminicidi che non si ferma. Paola Gatti.
6: 6 donne uccise dopo Ferragosto. Questa del 2026 passerà tristemente alla storia come l'estate dei femminicidi, nonostante i casi del primo semestre del 2026 siano in calo del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Importante l'attività di sensibilizzazione svolta dalle forze dell'ordine. In base al codice rosso, questure e commissariati di polizia hanno predisposto una corsia d'ascolto protetta e prioritaria per le denunce di violenza domestica e di genere. Pertanto chi abbia subito maltrattamenti e stalking può rivolgersi a carabinieri e polizia. In caso di lesioni fisiche curate in pronto soccorso, gli stessi sanitari allerteranno le forze di polizia. In alternativa le vittime possono chiamare il 112 o il 113 oppure il 1522 numero antiviolenza e infine i centri antiviolenza o i servizi sanitari territoriali. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Tragico dramma nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesario, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da 2 Rottweiler. Fausto Nicastro.
7: Aggredito e azzannato da 2 Rottweiler mentre raccoglieva dei fichi in campagna. È morto così un agricoltore di 72 anni in una contrada vicino Porto Cesario in provincia di Lecce. I figli dell'uomo, preoccupati di non vedere rientrare il padre in casa, l'hanno cercato e trovato senza vita con numerose ferite e i cani ancora addosso. Rischiando di essere aggrediti a loro volta, sono riusciti ad allontanare i molossi con l'uso di un bastone. I carabinieri hanno poi rintracciato gli animali e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. Questo è l'ultimo episodio di cronaca che riguarda le aggressioni di cani. Per legge in Italia c'è sempre l'obbligo di guinzagli all'aperto, mentre la museruola va applicata in casi specifici. In caso di aggressione però per il padrone si possono configurare responsabilità sia civili che penali. Secondo un recente studio, negli ultimi 16 anni in Italia si sono verificati 56 attacchi mortali, la maggior parte dei quali evitabili perché dovuti alla scarsa vigilanza e soprattutto alla cattiva gestione dei cani da parte dei proprietari. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Diamo uno sguardo al tempo. Deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nord Italia, con piogge da sparse diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Danni e disagi si registrano nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada in regia, un augurio di buona giornata.
8: Bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, oggi puntata eccezionale direi, perché mi sento circondato da ospiti super. Parliamo di sport e lo facciamo al più alto livello. Lo facciamo con Sveva Gerevini, eptatleta, detentrice del record italiano di heptathlon, carabiniere dell'arma, partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Vogliamo aggiungere altro?
9: No, basta così, ciao a tutti.
8: Ci fermiamo così. Cremonese, Casalbuttano.
9: Casalbuttano
8: è il dato più importante che diamo oggi. Poi abbiamo Daniel Ciofani, neo dirigente, ex giocatore, tra le altre, della Cremonese, ex capitano della Cremonese. Ben arrivato.
10: Grazie, ciao a tutti.
8: Grazie di essere qui. E infine Mattia Bazzoni, giornalista, che ci ha detto: ma io cosa ci faccio qui in una puntata in cui parliamo di sport? Ma giornalista con un passato nel mondo sportivo veramente consistente, quindi...
11: Tra l'altro, piccolo aneddoto, qua siamo a metà strada sul Torrazzo. Io sono il meno sportivo a questo consesso, ovviamente. No, nessun ma, perché salire al Torrazzo mi hanno staccato almeno di due rampe secche.
8: Sì, ma
11: staccato in salita.
8: Sono arrivati col fiatone anche loro.
11: Ma
8: quindi...
11: io di più.
8: Vabbè, non lo sa nessuno. Allora, come hai detto tu, siamo a metà del Torrazzo, che ci ospita in questa location favolosa, quindi il nostro Torrazzo con Vista ha una location perfetta. Noi possiamo fare solo una cosa. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Abbiamo sentito la sigla, ci hanno anche fatto notare in fase di registrazione che è una sigla un po' sportiva, quindi decisamente a tema con la nostra puntata, perché appunto parliamo di sport. Partirei da te, Sveva. Italiani, europei, mondiali, ora un'Olimpiade, come ci si sente? Partendo da Cremona, tra l'altro, non la metropoli d'Italia.
9: Vorrei dire realizzata, però non ancora al 100%. Cioè, sono stati degli obiettivi che mi sono data volta per volta e adesso c'è già un nuovo obiettivo, che sarà ovviamente Los Angeles 2028. Quindi non ci si accontenta mai, non ci si ferma mai. E quindi quando raggiungi un obiettivo, per qualche secondo davvero sei realizzato, sei felice, però un secondo dopo sei già pronto a combattere di nuovo.
8: Vedo Daniel che annuisce.
10: Ci pensavo mentre venivo qui e pensavo proprio a questo, proprio a porsi gli obiettivi uno dopo l'altro. Una volta raggiunto sei felice per un po', condivido proprio al 100%.
8: Beh, per te hai giocato per tantissimi anni, quindi immagino che tanti obiettivi tu li abbia raggiunti. Sei stato tanti anni in tante squadre una bandiera.
10: Sì. Cioè,
8: come si diventa simbolo di una squadra?
10: C'è un po' di... carattere personale. Sono una persona equilibrata che tende ad aggiustare le cose, non a distruggere, quindi questo è un aspetto che viene apprezzato, ma soprattutto mi permette alle prime difficoltà di dire no, me ne vado da questa squadra. Cremona sono arrivato il primo anno, ho avuto molte difficoltà, poi
8: ne sei uscito molto bene, direi. Sì. Parli solo di attività sportiva vera e propria o anche di ciò che sta fuori dal campo da gioco?
10: Ma soprattutto di ciò che è fuori il campo da gioco, perché noi rispetto ad altri atleti ci alleniamo meno, è la verità, ci alleniamo molto meno, ma dobbiamo essere professionisti 24 ore al giorno.
8: Questa è una sfumatura che forse spesso non viene considerata.
10: Non viene considerata, ma sta cambiando tantissimo, perché i ragazzi oggi sono molto più acculturati a livello, sotto questo punto di vista, quindi curano alimentazione, riposo, poi si dà molto risalto a Ronaldo, Haaland, che hanno camere iperbariche, che non abbiamo quei mezzi, però puoi fare cose positive anche con pochi mezzi, avendo un giusto stile di vita.
8: Forse su questo, a livello di giornalisti, operatori della comunicazione, c'è un cammino da fare nel modo di raccontare lo sport, oppure come lo si racconta e quali sono le sfide che si incontrano?
11: Ma personalmente, soprattutto al giorno d'oggi, ci sono tanti modi di raccontare lo sport, tanti racconti. Uno dei più belli secondo me, è quello di grattare un attimo via la superficie della pura performance, della prestazione, del risultato e arrivare dietro, perché arrivi a loro, arrivi all'uomo, arrivi all'atleta, alla persona. E nell'esperienza che ho avuto io, quando si cerca di affrontare lo sport da questo punto di vista, delle persone che sono dietro, si scopre personaggi incredibili, perché sono tutti animati da una grossa idea, un grosso ideale, un grosso carisma, un obiettivo. Voi parlavate di obiettivi prima, gli obiettivi che uno vuole raggiungere costantemente nella propria carriera. Beh, è come un ricercatore, come un condottiero, come i grandi personaggi della storia.
8: Loro condottiero erano animati, non me l'aspettavo.
11: Erano, è una bandiera, un condottiero, animati da grandi ideali e hanno uniformato la loro vita per raggiungerli. Questo è un aspetto affascinante che a me è sempre piaciuto e comunque secondo me vale la pena raccontare, perché svela l'aspetto più etico, sociale dello sport, che è quello che poi fa bene alla società e fa bene a tutti.
8: In questo, ultimamente, Cremona, diciamo, è salita un po' agli onori della cronaca. Sveva, la tua presenza alle Olimpiadi, non solo, squadra in Serie A, la Vanoli, Cremonese in Serie B, la Superbike, abbiamo aspettato un mesetto fa il campionato mondiale. Com'è rappresentare Cremona nel mondo?
9: Beh, sicuramente è una grande emozione, soprattutto siamo una città piccola. Io dico sempre che Cremona è un grandissimo paese. Sembra di essere in paese, ci si conosce tutti, e quindi portare la bandiera di Cremona, il nome di Cremona alle orecchie di tutto il mondo, a me dà una sensazione davvero di privilegio, di onore.
8: Bello anche che anche tu, Daniel, abbia scelto di rimanere a Cremona, anche se le tue origini non sono qui.
10: Sì, sì, io sono abruzzese, mia moglie è di Roma, e abbiamo scelto di restare qui anche perché mi è stata offerta questa grande opportunità di iniziare nel post calcio, che non è una cosa scontata. Infatti ringrazio sempre il Cavaliere per questa opportunità, e poi perché comunque a Cremona mi vogliono bene.
8: Sì, e questa è una grande verità, e diciamo che se ti è stata offerta questa possibilità, evidentemente perché si è riconosciuto quell'uomo che dicevi, oltre allo sportivo, che non è una cosa banale.
11: Ma infatti è un aneddoto che Daniel non sa, ma il giorno dopo la promozione in Serie A della Cremo, la mattina dopo, io sono venuto, credo ci fosse il mercato, quindi sono venuto, e t'ho trovato tipo alle 9 di mattina in centro città, e tu dici, ma questa è una cosa impressionante, questo fino a ieri sera hanno festeggiato la promozione in Serie A storica per questa città, e l'umanità è tale che lo trovi a 2 centimetri, potresti salutarlo, ho scelto di non disturbare, però è stato veramente un episodio, sì, che racconta l'umanità e quanto anche l'atleta poi possa integrarsi col tessuto sociale.
8: Questo è un aspetto...
10: Per me è normalità.
11: Non per tutti.
10: È la normalità, cioè sono una persona normale, al di là di quello che posso, che il calcio può rappresentare, perché il calcio comunque è un veicolo amplificatore incredibile, tra tutti gli sport è così, e perché veicola tanto denaro. Però io mi sento, sono un ragazzo di un paesino di 1500 abitanti e Cremona per me è una città,
8: grande città.
10: Anche se è un grande paese, cioè comunque effettivamente ha queste caratteristiche.
8: Su questo allora permetti anche a me di svelare un aneddoto, perché con Sveva ci conosciamo da tanti anni, ma non ci vedevamo sempre da tanti anni. Ho partecipato alle Olimpiadi, atleta di altissimo livello, ci siamo sentiti un mesetto fa più o meno per realizzare un piccolo video per degli alunni della scuola primaria. Super disponibile, è arrivato questo 6 minuti di video, quindi a cui i bambini hanno voluto rispondere assolutamente.
9: È perché sono molto prolissa a tratti.
8: No, è stato veramente molto bello, e non da tutti, direi, come dicevi prima giustamente, che non è una cosa così scontata, ecco, quindi in questo ci piace moltissimo. Posso chiederti una cosa?
9: Spara.
8: Come cambia la vita dopo le Olimpiadi?
9: Zero, cioè... Ognuno pensa andrò alle Olimpiadi, cambierà tutto, sarà la svolta per la mia vita, in verità no, o vinci l'oro e magari in quel caso qualcosa cambia, oppure bene o male la vita continua. Il 15 giorni dopo l'Olimpiade ero già al campo di Cremona a fare le stesse cose che facevo prima di andare all'Olimpiadi e in tutti gli anni precedenti all'Olimpiadi, quindi non ho visto questo grande cambiamento. Certo, ci sono magari un po' più di impegni da inserire, scuole, università che ti chiedono di partecipare, di parlare della tua esperienza, cose che ti fanno molto piacere. Poi quando iniziano a aumentare gli impegni dal punto di vista della preparazione di gare, allenamenti, quelli diciamo iniziano a pesarti un po' di più. Quindi non diciamo fama perché mi sembra di esagerare, però il ruolo che ricopri come atleta olimpionico ti dà una parte di impegno maggiorata.
8: Certo. Passiamo alla nostra prima rubrica, ci spostiamo nel quadrante dell'orologio del nostro Torrazzo. Sigla. Comincio a dare i numeri, alcuni dati, arrivano dall'Huffington Post. Allora, la Fondazione Censis, ricerca donne, lavoro e sport, ci ha fatto notare un dato particolare. A fronte di quasi 30 milioni di cittadine in Italia, 12 milioni non praticano nessun tipo di attività sportiva. E le donne che frequentano qualche attività sportiva sono il 29% contro il 39% degli uomini. E se guardiamo addirittura le discipline in cui ci sono dei tesserati, dei tesseramenti ufficiali, la percentuale dice 28% donne, 72% uomini. Sveva, cosa ci dici da atleta donna a proposito di questi dati? E è un trend che riconosci oppure è un trend che sta cambiando?
9: Io sono convinta che sia un trend che sta cambiando. Basti pensare ai campionati cadetti che ci sono proprio in questo weekend, dove la Cremona Sportiva Arvedi porta un ragazzo e sei ragazze a giocarsi il titolo per il campionato italiano. Quindi dal mio punto di vista vedo delle donne che si stanno un po', dando una nuova visione.
8: Valere.
9: Sì, si stanno facendo valere, hanno una nuova visione del mondo, della società, e quindi probabilmente anche con la nuova società che si sta costruendo, la donna non è più la donna di casa, la donna che si limita magari adesso allo studio,
8: all'ufficio,
9: ma una donna all'ufficio, ma una donna che davvero vuole essere una donna alla pari, vuole avere tutti gli stessi diritti, e anzi probabilmente con gli anni che ci sono stati in cui questi non erano diritti alla portata delle donne, ancora più voglia di emergere rispetto all'uomo.
8: Daniel, il mondo del calcio è tradizionalmente un mondo molto maschile, però ultimamente stiamo assistendo a un po' di interesse, ripresa, focus anche sul calcio femminile.
10: Assolutamente, dopo i mondiali in Francia nel 2019, se non sbaglio, c'è stata una crescita esponenziale.

0: Tra l'altro, facendo il corso da allenatore, e i numeri dicono che c'è un maggiore abbandono degli uomini, ma il numero dei tesserati rimane stabile proprio perché c'è un aumento delle tesserate donne.
1: Quindi c'è una crescita anche
0: Una
1: nel movimento.
0: crescita.
1: Beh, a Cremona abbiamo ospitato la finale della Coppa Italia,
0: Sì.
1: giusto? Quindi, beh, un bel trend,
0: È
1: dai.
0: un bel trend, è comunque una cosa molto positiva.
1: E a livello mediatico, come si racconta questa realtà e quali sono gli step che si possono fare per muoversi in una direzione diversa? Quindi raccontando quello che ci stava dicendo Sveva e Daniel.
2: Ma parto da un'esperienza personale. Io con la Gazzetta dello Sport ho seguito per diversi anni il ciclismo femminile, anche il Giro d'Italia femminile. E lo dico perché il Giro d'Italia iniziava praticamente in contemporanea col Tour de France. Quindi il Tour de France è il principale evento sportivo al mondo, credo dopo il Super Bowl. Comunque è questa cosa gigantesca. Il Giro d'Italia femminile ed era anche allora l'evento principale nel ciclismo, appunto, dedicato alle cicliste, alle donne. Le prime 10 tappe del Giro d'Italia femminile erano qualcosa di spaziale. Bellissime, attacchi, volate, salite, era veramente piacevole seguirle e di solito erano contrapposte ai tapponi piatti e inutili e noiosissimi del Tour de France. Quindi
1: Quindi
2: in quel
1: 200
2: caso,
1: chilometri in cui non succede
2: in cui non
1: niente.
2: succede nulla, esatto. Quindi in quel caso, diciamo, lo scontro era piuttosto evidente e l'idea è che lì sta. Non dico alla bravura, però sta tutto un sistema mediatico che deve portare alla luce quella che è la bellezza del gesto atletico, la bellezza dello sport in sé. Torno a quello che dicevo prima, al di là di quello che può essere il risultato, al di là di quello che può essere la performance, e più si mette in luce questo tipo di storie, si scopre che ci sono cose interessanti, divertenti e molto spettacolari nello sport femminile, in molti casi anche più che nello sport maschile, che vale la pena di essere raccontato e secondo me diventa una spirale virtuosa, perché più si raccontano, più le persone si appassionano, nel ciclismo femminile sta succedendo la stessa cosa e più chiaramente tutto il sistema ne beneficia.
1: Risenti in positivo, certo. Mi sposterei a una seconda rubrica, la apriamo subito, visitiamo il nostro osservatorio che c'è qui all'interno del Torrazio, così possiamo ampliare lo sguardo sulla realtà che ci circonda. Allora, introdurrei un argomento forse delicato, ma siete qui apposta. Parlerei di Olimpiadi e di quello che è successo a un atleta straordinario della nazionale italiana, che è Tamberi, tuo collega saltatore. Fulvio Giuliani, sulla Ragione, scrisse, a proposito di quello che è successo, quindi spostamenti in ospedale, l'ambulanza, gareggio, non gareggio, non chiedo di prendere posizione su questo, cito semplicemente le parole che sono state scritte. Una straniante radiocronaca via social del trasferimento in ospedale, dell'ambulanza, di dettagli particolarmente faticosi e soprattutto dolorosi, persino troppo, e non abbiamo mancato di sottolinearlo. È vero che questo giornale si è schierato non contro l'atleta, ma contro la scelta di raccontare in maniera così dettagliata la sua situazione. In questo punto non vi chiedo di d'accordo o non d'accordo perché su questo è molto, molto soggettiva come cosa, ma qual è la relazione, partirei da te Daniel, che nasce tra l'atleta e l'immagine che l'atleta dà di sé?
0: È cambiata. Io ho iniziato a giocare nel 2000 nel settore giovanile, però da atleta ho fatto da professionista 20 anni e ho visto proprio la crescita dei social. Quindi prima, se la partita andava male, andavi a leggere il giornale, magari c'era forse il voto, ma non c'era il commento. Adesso c'è di tutto in contemporanea. Io credo spesso che alcuni tifosi o addetti ai lavori non vedano nemmeno le partite, tanto impegnati a scrivere durante la partita. Cioè, questa è una delle cose che odio di
1: Cioè il
0: questo
1: commento
0: sport.
1: Twitter è così, X, scusa, è
0: Sì,
1: così rapido che.
0: è così rapido che tu devi cioè, non, ti perdi un pezzo di partita. Cioè, è matematico, non hai il dono dell'ubiquità. Io sono per il mondo dell'essenza e non dell'apparenza. Fermo restando che oggi non è che bisogna andarci allo scontro, fa parte della società, fa parte del modo di doversi raccontare e dover raccontare, bisogna veicolare bene le informazioni, perché poi utilizzato nel modo giusto, secondo me, potrebbe essere fonte di ispirazione per molti.
1: Tu ci hai dedicato tanto tempo in carriera a questo, al mondo social? No, non...
0: no, ho ricevuto proposte di persone che volevano gestire, ho fatto, non mi interessa, non è quello, cioè, se io ho... poi non ho sempre voglia di dire la mia, o comunque io ce l'ho, ho un pensiero molto critico, per questo sono stato saldo in molte società, proprio perché ho una personalità abbastanza spiccata, ma non bisogna sempre dire a tutto il mondo quello che tu stai pensando, non ne vedo questa necessità.
1: Sveva?
3: Allora, io da quel punto di vista c'è chi mi aiuta, però gestisco molto la parte social, però non tanto per una questione di effimera visibilità, quanto per passare messaggi o comunque sfruttare la mia posizione di visibilità per aiutare, ad esempio abbiamo creato un sito web, l'abbiamo utilizzata come piattaforma nel periodo del Covid per fare una raccolta fondi. Quindi
1: hai scritto un libro?
3: Abbiamo fatto un fumetto per diffondere l'atletica leggera, quindi nel mio piccolo cerco di portare ai più piccoli la passione per lo sport, la forza che ti dà essere uno sportivo, quanto ti insegna poi lo sport, è una palestra di vita, quindi se oggi ti dedichi allo sport hai, diciamo, un allenamento per ciò che verrà poi, se impari a superare nel protetto mondo dallo sport gli ostacoli, un giorno quando sarai là fuori ci avrai la pressione degli esami, ci avrai la pressione del progetto di lavoro, ti sarai già allenato sul sostenere quella pressione che è la gara nel nostro caso, e quindi sarai già pronto. Io voglio far capire quanto lo sport possa dare ai giovani, oltre dal punto di vista della salute, ma anche farli crescere in maniera tale che poi la vita sarà più facile.
1: Quindi con una finalità diversa, ecco,
3: sì,
1: diciamo,
3: esatto,
1: più che
3: cioè sfruttare la mia posizione per portare un messaggio positivo, un insegnamento, far capire quanto i sogni si possano realizzare se davvero ci credi, e quindi penso che questo sia il modo migliore per sfruttare i social.
1: Abbiamo il giornalista dall'altra parte, cosa ci dice il giornalista sul mondo media, comunicazione e immagine dello sportivo?
2: No, vorrei lancio una provocazione, diciamola così, che secondo me a volte si pensa che l'atleta quando parla in televisione, quando parla con il giornalista, comunque quando c'è una qualche forma di mediazione, non sia realmente autentico, come se indossi una maschera, la Pirandello, uno nessuno 100.000, quando invece sui social allora è come se avessi, che posso sbirciare dalla serratura e vedere autenticamente com'è lui. Perché dico lancio una provocazione? Perché secondo me è inutile andare a cercare autenticamente com'è una persona, come se non fosse sempre autentico in base agli strumenti con cui si relaziona. Semplicemente sono molteplici sfaccettature, quando io parlo in televisione, quando parlo con il giornalista, con i social, è né più né meno che un altro medium, un altro strumento, e sono d'accordo, va sfruttato bene, utilizzato bene, talvolta anche come c'è l'addetto stampa che aiuta nelle interviste, che aiuta nei rapporti con i giornalisti, dovrebbe esserci il social media manager, comunque una figura che aiuta nel gestire bene i social, proprio perché sono strumenti potentissimi che possono lanciare messaggi straordinariamente positivi, come dicevate voi.
1: Anche un giornalista lo può fare, suppongo, nel modo di intervistare, di raccontare.
2: E come dicevo prima, è come ci si relaziona alla persona che si ha davanti e l'interesse che si ha. È strano, ma quando si parte con un'intervista, quando ci si prepara l'intervista, si dice che uno dovrebbe aver già in testa il titolo. Io quando devo intervistare qualcuno devo aver già in testa il titolo che uscirà, perché deve essere l'argomento più importante. E quindi io quando preparo un'intervista devo mettere a fuoco che cosa voglio raccontare di questa persona, semplicemente che è stata in Serie A, ha fatto X gol, è stata alle Olimpiadi, ha fatto il record italiano, o posso invece cercare di capire effettivamente che persona è, il sacrificio che c'è dietro, gli allenamenti, il suo stile di vita, cosa pensa, autenticamente cos'è, e cercare di trasmetterlo agli altri. Questo secondo me è un modo diverso di approcciarsi al racconto sportivo. Il racconto sportivo si presta straordinariamente bene a questo genere di narrazione.
1: Speriamo oggi con questa puntata di stare andando nella direzione giusta. Daniel, ti possiamo chiedere, questo fuori tema totalmente, l'aneddoto più bello, particolare della tua carriera? Difficile?
0: No, ce ne sono tanti, perché fortunatamente ho avuto grandissime soddisfazioni, però se ne devo scegliere una, probabilmente scelgo San Siro, io tifoso del Milan da bambino, capitano con il Frosinone, Milan-Frosinone, mio papà mai stato a San Siro ma tifosissimo del Milan, perché comunque un po' economicamente, un po' logisticamente dal paese mio arrivare a San Siro è complicato, e io e mio fratello che giochiamo nella stessa squadra contro la squadra del cuore, titolari 3-3, una partita bellissima con mio padre che era lì, per me è stato l'orgoglio più grande della vita, cioè anche più di vincere un campionato. Quel giorno lì, 1° maggio, giorno dei lavoratori.
1: Bellissimo che l'aneddoto più bello sia legato, e torniamo a quello che dicevamo
0: papà
1: prima.
0: E mamma, perché cioè, poi mamma diventerà più tifosa di papà, quindi.
1: Certo, che sia legato a una vicenda personale e non al risultato di una partita, che è una vittoria o di un campionato. Sveva?
3: Ah, è difficilissimo, cioè ce ne sono talmente tanti che trovarne uno. Cioè il primo che mi è venuto così in mente è stato al mio primo campionato italiano che ho vinto nel 2017, io a differenza sua non voglio mai i miei genitori, i miei parenti presenti alla gara. E quindi dopo la prima giornata ho detto assolutamente non dovete venire, il problema è che dopo la prima giornata avevo fatto delle prestazioni strepitose e allora hanno deciso no, dobbiamo venire. Io ho detto però venite dopo il salto in lungo perché voi menate sfortuna, quindi si sa mai che faccio 3 salti nulla. E quindi sono venuti dopo Bressanone a Lana, nel pomeriggio, per vedere soltanto il Giavellotto 800, dove ormai le carte erano già scritte praticamente, perché era pericolosa la loro presenza nel salto in lungo.
0: Cioè, come è andato? Come è andato?
3: No, ho vinto il salto in lungo, non ho fatto 3 nulli, quindi ho fatto una buona misura, però così stessa cosa a Roma, anche a Roma bellissimo, chiamo, non dovevano venire, o meglio, io avevo già intuito leggermente che poteva esserci.
1: Potevano comparire.
3: Dicevo, campionato europeo in casa, rischio stavolta che venga.
1: Mi tocca.
3: Allora, però nessuno dice niente, tutti a casa. Sera prima della gara dico, vabbè dai, sentiamo la mamma così, è contenta. Chiamo la mamma, sento rumore in sottofondo.
1: Rumore di treno.
3: No, rumore di piatti, ore 10:30. Mia mamma va a letto alle 7:30 in genere. Rumore di piatti, 10:30. Mamma, scusa, dove sei? Sono al bar da Michel, che è mio cugino lì in paese, con tuo papà. Ho detto, bene, è a Roma, palesemente. Ah, ok, gli scrivo allora. Poi le dico, dai mamma, allora appena entri a casa, mandami la foto dei cagnolini, perché ho 2 cani. Allora si vede che chiama mia cugina, disperata, vuole la foto dei cani. Mia cugina era a casa che faceva la badante dei cani. Mia cugina le manda le foto e mia mamma cosa fa?
1: Inoltre.
3: Risposta mia, ok, siete a Roma, perfetto.
1: Per via dei social che ci tradiscono.
3: E quindi poi sono stata molto contenta della loro presenza, è stato bello vederla piangere, disperata alla fine della gara con il record italiano, però io faccio fatica a sentirle lì, è come se dovessi occuparmi di loro quando sono all'interno dello stadio.
1: Eh beh, ci sta assolutamente. Allora, siamo arrivati alla nostra ultima rubrica perché il tempo è tiranno, la apriamo, ci affacciamo alla nostra bifora. Partiamo da Sveva, la prima è facilissima.
3: Ecco, vai.
1: Peso o giavellotto?
3: Giavellotto per affezione.
1: Telecronaca o intervista sul campo?
2: Intervista sul campo, il contatto umano.
1: C'è più brio. Doppietta in trasferta o gol in casa? Questo è difficile.
0: Gol vincente in casa.
1: Ah, c'è l'aggiunta del dettaglio. Vittoria agli europei o partecipazione alle Olimpiadi?
3: Vittoria agli europei.
1: Chiacchiere del lunedì con gli amici o pezzo in prima pagina?
2: Chiacchiere del lunedì con gli amici.
1: Senza dubbio.
2: Assolutamente.
1: Cremo promossa o vittoria della Coppa Italia?
0: Ah, cremo promossa.
1: Facile anche questa. Atleta o autrice?
3: Atleta.
1: Tifoso o giornalista?
2: Il problema è se le due cose coincidono.
1: Vi diventa difficile da gestire?
2: Diciamo giornalista, che almeno c'è un po' più di distacco nelle emozioni, si soffre meno.
1: Costruzione dal basso o corto muso? Occhio!
0: Corto muso.
1: Questa è arrivata dalla regia però di domanda, dagli esperti di calcio, quindi... Allora, battute a parte, c'è un rito che deve concludere assolutamente questa puntata, perché mi dispiace, è un rito che non ti coinvolge in questo... No, coinvolge la nostra chiacchierata, ma... Abbiamo un pennarello indelebile in una delle nostre tazze, e quindi vorrei chiedere ai nostri due super atleti di oggi se ci autografate la tazza ufficiale di Torrazzo con Vista. È una cosa che si può fare?
3: Si può fare.
1: Si può fare. Allora, Sveva, partiamo da te, poi fai passare a
3: Daniel. Il problema è che il mio autografo è anche tipo la mia firma, quindi potresti...
1: Possiamo farla valere per qualsiasi tipo di documento. Sì, in realtà non è una tazza, cioè dentro la superficie della tazza c'è... Guarda che questo è un momento magico, è Bertorazzo con vista, devo dire...
3: Zaza,
1: passa di là, così abbiamo... Ti dai anche la staffetta adesso, abbiamo sfondato...
3: Ma ci sa mai nella vita.
1: Metti che cambiamo.
0: Allungo il passo, ci sta.
1: Allora, grazie davvero per essere stati con noi, grazie a Daniel Ciofani, grazie a Sveva Gerevini, a Mattia Bazzoni, detto Bazzo, ormai non ti presentiamo più, sei talmente di casa che non ti presentiamo più con nome e cognome, per averci aiutato a parlare di sport in maniera leggera, divertente a tratti, ma profondamente umana, e forse questo fa tutta la differenza del mondo. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi continueremo ad affacciarci al nostro Torrazzo, che ringraziamo per l'ospitalità, al Museo Verticale. Seguiteci su tutte le piattaforme social, su CR1, sulla nostra pagina Instagram, YouTube e tutti i canali di podcast. Le puntate di Torrazzo con Vista continueranno, ce ne sono alcune, quindi continuate a seguirci. Grazie a tutti e a presto. Ciao!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il tempo che vale. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Esiste una vita che non sia il plurale? È una domanda che forse dovremmo porci più spesso di fronte alle tante solitudini di cui è costellata la nostra società. Il bisogno di essere parte di qualcosa riguarda tutti, in particolar modo il mondo della disabilità. La comunità Pier Giorgio di Udine porta avanti una missione dagli anni 70, dare alle persone con gravi patologie fisiche, psichiche e sensoriali un punto di riferimento non solo per la socialità, ma anche per lo sviluppo di competenze e di abilità. Gli obiettivi naturalmente dipendono dal tipo e dal grado di disabilità. La comunità ha un centro diurno e un servizio residenziale ed eroga molteplici servizi, dai percorsi riabilitativi alle prove con simulatore per il test delle abilità alla guida, alla ricerca e fornitura di ausili, fino alla formazione professionalizzante. I disabili non sono soltanto utenti, ma spesso anche fornitori a loro volta di servizi e protagonisti della vita associativa. La storia della comunità, che da diversi anni svolge la sua attività anche nella sede satellite di Caneva di Tolmezzo, parte con l'esempio di un sacerdote, Don Pier Giorgio Fain, che per togliere i disabili dall'isolamento sociale di quei tempi accompagna un primo gruppo di 6 persone alla comunità di Capodarco di Fermo. Alla morte prematura di Don Pier Giorgio, durante un viaggio di accompagnamento, lo sconforto si trasforma in forza propulsiva. Don Onelio Ciani, sacerdote disabile, fa partire la comunità di Udine. Elisa Vidussi è l'attuale vicepresidente della comunità e ricorda molto bene i primi anni della realtà

0: in cui si è mossa inizialmente da volontaria.
1: Quando abbiamo iniziato, devo essere sincera, c'era un pregiudizio fortissimo nei confronti dei disabili. I disabili si vedevano poco, non andavano da nessuna parte in quegli anni lì, e giovani insieme anche ad altre persone disabili qui che vivevano in comunità, abbiamo ottenuto la possibilità di andare allo stadio. E si stava sul terreno di gioco, quella volta, e dopo hanno fatto anche il parterre più accessibile un po' a tutti, e tutti adesso possono andare. Quindi abbiamo lottato perché i servizi comuni, le poste, le banche avessero degli sportelli accessibili, si potesse accedere. Abbiamo veramente fatto tantissimo, grazie anche al coinvolgimento di altre associazioni o anche professionisti. Abbiamo lottato perché ci fosse il diritto anche di andare in vacanza, di poter godere anche di usufruire degli aspetti culturali della città. Per la prima volta siamo entrati in un teatro dove non c'era nulla, bisognava andare, c'erano le scale, bisognava tirar su le carrozzine a mano, e dopo hanno messo una rampa, insomma un montascale. Quindi abbiamo cercato in tutti i luoghi, in tutti i modi, di poter ottenere i diritti di cittadinanza, no?
0: Paolo Cernetic è uno degli utenti della struttura residenziale, ma anche un formatore in diversi ambiti, dall'informatica al marketing. Racconta di come la comunità gli abbia consentito di riscoprirsi.
2: Qualche comunità ho riscoperto che ho delle potenzialità, perché ho visto il bicchiere mezzo pieno. Venendo qua, vedendo persone con disabilità più gravi delle mie, ho capito che io riesco a darmi da fare, riesco ad aiutare chi è in difficoltà, ecco. Ho una vita sociale piena.
0: La comunità Pier Giorgio ha deciso, con il progetto IDA, di sostenere i bisogni delle persone fragili del quartiere San Domenico in cui è inserita. Margherita Caporusso, che fa parte del consiglio di amministrazione, spiega come non si tratti soltanto di un'erogazione di servizi di carattere sanitario.
3: Questo è un quartiere particolare, un quartiere popolare, in cui la maggioranza della popolazione è una popolazione anziana. È stato fatto un lavoro proprio di ricerca e ha confermato questo dato. Molti anziani, ma soprattutto molti anziani soli. La cosa bella è che le solitudini disperse nel quartiere trovano invece una maggiore compattezza all'interno della comunità.
4: Si sente la chiesa delle persone.

las estrellas.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Io sono Filomeno e oggi dall'altra parte abbiamo niente meno che Don Alberto, che salutiamo, e abbiamo oggi un ospite, Cleofas Adrien.
1: Buongiorno Filomeno, ciao a tutti e a tutte.

0: Ecco, con questa musica abbiamo così reso omaggio al paese che in questo momento rappresenta ed è nel cuore di tutta l'Africa, ma non solo quella che è presente nel continente africano, ma anche nelle diaspore, quindi Caraibi, eccetera. Un paese che Thomas Sankara ha battezzato giustamente il paese di uomini e donne integre. Oggi è un paese sulla linea di fronte per questa libertà di nuovo che gli africani da sempre auspicano, per se stessi e per il mondo. Ecco, e così diciamo, dovrò allora chiedere il nostro ospite che prima di tutto si presenta, e mentre vi dico anche le ragioni perché lui è responsabile, diciamo così, un film festival Roma Africa, no? Che si fa già da parecchio tempo qui in Italia, dove vive, e dal 16 al 18 luglio si è tenuto, come sempre, nella Casa del Cinema, ma prima nell'Accademia d'Egitto, questo festival di nuovo. Quindi la parola a te, Cleo.
1: No, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Io sono il Cleo Fassa d'Orient Diomai, sono il presidente dell'Associazione del Réseau, che è uno dei promotori del Roma Africa Film Festival, che quest'anno festeggia 12 anni. E come dicevi, dal 16 al 18 luglio abbiamo organizzato questa nuova edizione, e con un evento di apertura all'Accademia d'Egitto a Roma, poi le altre due giornate alla Casa del Cinema.
0: Prima adesso di entrare nel vivo di questa questione, abbiamo messo una musica di omaggio a questo paese, e anche il tuo paese, insomma, sei appena arrivato. Come hai trovato il paese, la gente, le aspirazioni, eccetera, eccetera?
1: No, diciamo che ci sono anche stato abbastanza fortunato da quel fatto di viaggio di ritorno con Odile Sankara, la sorella di Sankara, che conosciuto, che ha portato diverse volte in Italia. Eravamo a Casablanca insieme e siamo tornati in Burkina Faso, e ho visto giustamente un cambiamento totale nella maniera di vedere le cose dalla parte delle popolazioni burkinabè. Abbiamo questo nuovo rappresentante molto giovane, molto deciso, che vuole di portare il cambiamento, di uscire da quella dipendenza infinita del Burkina Faso con il mondo occidentale, con queste potenze che purtroppo non si lasciano la possibilità di autodefinirsi, di fare le nostre scelte. Lui sta provando con tanta difficoltà di dare una direzione e di portare giustamente la popolazione ad avere quella consapevolezza che solo con la determinazione, la resilienza e la resistenza si può andare avanti. E la si sente questa cosa qui in città, c'è tanta voglia, tanta partecipazione, le giovani sono abbastanza motivati, ma anche i vecchi, nel senso che l'altro ieri sono andato a prendere un caffè in quei chioschi tipicamente burkinabè, dove ci sono diverse persone di diverse età. Era molto bello sentire comunque quella voglia di cambiamento e anche quell'appoggio al nuovo governo presidente Ibrahim Traoré.
0: Ecco, ma la musica che abbiamo messo proprio è un omaggio a quelli di ieri che si sono battuti per sé, per gli africani, per ciò che siamo oggi. E tra le cose che diceva Sankara, seule la lutte libère. Quanto i burkinabè sono consapevoli che sono tornati ad essere uno specchio e che il futuro, la speranza degli altri risiede se loro veramente sapranno questa volta portare avanti fino a termine questa responsabilità?
1: No, io ho preso il taxi dall'aeroporto a casa e il tassista era abbastanza consapevole, no? Dicendo comunque tutte le volte che con una persona che viene dal mondo occidentale tutti si chiedono come sta andando, quindi c'è una consapevolezza che comunque siamo in questo momento qua una sorta di bussola, no? Una sorta di realtà che cerca di dare, almeno di provare a dare una direzione per il continente africano, quella della lotta per uscire da una situazione di stallo che non finisce più. E quindi c'è anche una consapevolezza del ruolo che abbiamo. Il Burkina Faso purtroppo, per fortuna, ha avuto Sankara.
0: Sì, sì.
1: Ha avuto Sankara e questo si porta comunque già da molto prima a una consapevolezza che aveva un ruolo molto importante da giocare a livello internazionale, non soltanto sul continente africano, ma anche a livello mondiale. E quindi avere un altro giovane capitano che comunque a modo suo cerca di rappresentare quello che è stato l'ideale rappresentato a Thomas Sankara è una cosa molto importante, un aspetto molto più pragmatico, perché a differenza di Sankara Ibrahim Traoré è molto più è meno ideologico e molto più operativo.
0: Sì.
1: Valutare il lavoro che ha portato avanti di Sankara, perché comunque Sankara ha fatto un lavoro anche molto di consapevolezza, di chiedere consapevolezza. Adesso qui siamo nella fase di mettere in pratica quello che era l'ideale di Sankara, e questo non è da sottovalutare. Io lo vedo, lo vedo in un paese che comunque considera tra i più poveri al mondo. E in questo momento qua stanno partecipando tutti allo sforzo, non soltanto per la sovranità, ma per la lotta, per la libertà e la lotta contro il terrorismo. Un altro aspetto molto importante che non arriva tantissimo a livello internazionale, soprattutto nel mondo occidentale, è il cambiamento totale da quando è al potere, perché comunque i territori si stanno liberando con tanta fatica. Il terrorismo sta tornando indietro, quindi c'è anche giustamente a livello di quella disgrazia che abbiamo avuto per quasi 10 anni, un ritornamento di successione dove prima eravamo noi a subire, adesso stiamo sul terreno e cerchiamo di attaccare, che è una cosa molto importante.
0: E ecco, per passare veramente al nostro tema, tu sei Burkinabè, sei arrivato a Roma e hai portato, e poteva venire solo da qualcuno del Burkina Faso, questa idea di Africa Film Festival. Perché il tuo paese è il baricentro, no? Della cultura cinematografica nel continente, dove si produce la cultura, come un modo, come diceva Cabral, le grandi rivoluzioni devono sempre diventare un atto e fattore di cultura. Ecco, e tu hai iniziato questo percorso. Sei al 12° anno, ecco. Che bilancio fai del percorso che è stato fatto finora?
1: Ma noi siamo abbastanza contenti, perché già parlare di cultura africana in Italia non è una cosa... È facile parlare di cinema ancora di più, perché comunque a differenza della musica, forse il cibo, che sono importanti, sono fattori di cultura, letteratura, sono un altro aspetto molto importante. Il cinema deve avere comunque le pellicole, deve avere una sala, deve avere una certa organizzazione, e quindi chiaramente a livello costi i costi sono molto più elevati, quindi ogni anno con tanta fatica lottiamo per far capire che non è possibile che in una città come Roma non ci sia un festival di cinema africano. Quindi 12 anni per noi è un traguardo molto importante, vuol dire che siamo non soltanto bravi, resilienti, ma soprattutto stiamo portando un messaggio di opportunità e di possibilità per la città e per giustamente le persone interessate alla cultura, al cinema africano.
0: Sì, però c'è un altro aspetto che penso che non si riflette molto, e che il cinema evoca che c'è una cultura che è altrettanto scienza. E da questo punto di vista Cantadiop diceva ai giovani: armatevi fino ai denti di scienza. E oggi Ibrahim Traoré è una delle cose che costantemente continua a dire ai giovani, no? E che penso che magari vedendo il film questa cosa già gli altri cineasti l'avevano messo, però non si accosta molto questo fattore, che vedere un film di fatto è assistere ad un'opera di scienza, perché sta chiedendo di voltare pagina. Non so.
1: Sì, diciamo che il cinema è anche scuola, non è soltanto scienza, è scuola, è formazione. e crescita di consapevolezza, vedere un film d'amore in un paese come l'Egitto, che è considerata molto musulmana, molto indietro in alcuni aspetti, e vedere quel sogno dei ragazzi di amarsi, di ballare, di cantare, di avere una visione diversa di quello che si aspetta del paese, è veramente una maniera di dare uno specchietto di quello che rappresenta un paese quando è molto conosciuto. E tanti film che abbiamo visto durante le tre giornate raccontano uno spaccato di ogni paese. Il film Le donne della montagna, che raccontano queste donne resilienti che camminano 25 chilometri con il loro peso per andare a vendere le banane, altri prodotti, l'agricoltura, con il sogno di portare i ragazzi domani, i figli, a diventare medici, a diventare professori, avere consapevolezza che solo con la lotta si può cambiare. Tutta quella la maniera di raccontare il cinema è anche una maniera di far vedere quanto, dicevi te, che soltanto con la consapevolezza di quello che siamo noi, le risorse, le capacità che abbiamo, possiamo uscire dalla situazione che stiamo venendo adesso. E credo che partendo da Michel Cabral, da Sankara, da tutti i personaggi importanti che hanno cercato di portare un messaggio di cambiamento, di possibilità, dicendo giustamente quello che sta dicendo adesso Ibrahim Traoré, cosa abbiamo no di meno di chi giustamente sta andando avanti, in che modo non possiamo fare le stesse cose, le stesse invenzioni, creare lo stesso sviluppo, la stessa industria, cosa c'è che non possiamo fare, no? Perché si pensa ancora oggi che l'africano non sia capace di fare quel tipo di scoperte scientifiche, di scoperte culturali? Perché ancora oggi dobbiamo sempre aspettare che l'innovazione, le nuove tecnologie arrivano dal mondo occidentale, da fuori? Perché questo è il messaggio che in qualche modo è la somma dei messaggi che sta portando avanti Ibrahim Traoré, mi rappresenta quello che è stato il percorso delle persone che c'erano prima, perché tutti hanno cercato di far crescere la consapevolezza che non siamo meno di tutte le altre comunità che esistono nel mondo.
0: Infatti, mentre parlavi, mi facevi venire in testa i film di Ousmane Sembène. Se ti ricordi alcuni di loro su questo problema, no? In che cosa gli altri sono più meglio di noi, no?
1: Sì, e poi Sembène aveva quella capacità di fare i film in lingua Wolof, politico, sottotitoli in francese, ma la lingua era il Wolof, perché comunque il messaggio era dire il Wolof non è meno del francese, non è meno l'inglese, non è meno dell'altra lingua. Quindi tutti quei personaggi in qualche modo hanno cercato di ridare dignità e di ridare soprattutto lo spazio che è il nostro all'interno del concerto del mondo.
0: Bene, adesso però tornandoci allora in Italia, se tu dovessi fare il bilancio, l'hai fatto molto positivo eccetera, ma quali sono ancora secondo te 1, 2, 3 ostacoli che bisogna ancora oltrepassare per fare diventare questo festival là dove io, per i tuoi sforzi che vedo che ancora pensi che non siete quasi, ma non necessario, non ancora, no?
1: Diciamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ne abbiamo parlato soprattutto in questa edizione con il direttore artistico Antonio Flamini. Dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di immigranti afro-italiani. Abbiamo scoperto tantissimi ragazzi e ragazze, alcuni che hanno finito di studiare, che lavorano, alcuni che studiano, che hanno una capacità incredibile di partecipazione, di consapevolezza, ma anche di lettura puntuale del contesto nel quale si trovano, di quello che può essere un legame tra tra l'Italia e il continente africano. Quindi una tappa importante che si chiama giustamente di far crescere il coinvolgimento della regione Asia. Un altro aspetto che purtroppo è un anello dolente della situazione sono gli aspetti economici. Stiamo cercando ogni anno di trovare una modalità di finanziare il progetto. Stiamo cercando giustamente di capire in che modo renderlo sostenibile e quindi stiamo lavorando fortemente anche su questo. E una cosa che non è meno, l'altro aspetto molto importante sulla quale stiamo anche ragionando è come includere sempre di più le istituzioni italiane. Non siamo nella capitale, siamo nella capitale Roma, abbiamo le ambasciate africane. Quest'anno per esempio abbiamo avuto veramente la possibilità di collaborare con l'ambasciata del Sudafrica per la giornata del Mandela Day, l'ambasciata del Senegal, l'ambasciata della Costa d'Avorio, che hanno l'ambasciata dell'Egitto, che hanno giustamente attraverso la loro collaborazione fornito dei film che siamo riusciti a proiettare durante le tre giornate. E quindi l'idea è anche di cercare di portare sempre di più la diplomazia africana e le istituzioni italiane all'interno, perché vorrà dire anche dare un altro tipo di dimensione all'evento.
0: Ok, e se tu dovessi ancora oggi dare così, motivare la gente anche a partecipare di più, in che senso pensi che, cosa gli diressi soprattutto i giovani, i primi interessati, no, della diaspora, figli della diaspora anche, oppure quelli che studiano, a prendere anche questo come una realtà di ricerca per le loro università, per tesi, eccetera, perché dopo, penso, dopo 12 anni, un'esperienza del genere costituisce già un laboratorio. Magari molti alunni, se frequentano queste tesi, possono anche cominciare a parlarne come ricerca di tesi loro, e forse questo può aiutare anche un po' di più le istituzioni scolastiche in questo paese.
1: Mi ricordo quel bellissimo film della Guinea Bissau, credo, che racconta la storia di quella ex rivoluzionario che poi è cambiato totalmente alla fine. Sono cose da studiare. Per me è stato un spaccato enorme vedere l'intelligenza del regista per raccontare una parte della nostra storia.

0: che non è conosciuta. Come siamo cambiati in poco tempo, e quali sono giustamente le parti dove abbiamo sbagliato, che purtroppo ci hanno portato in qualche modo a diventare quello che siamo diventati adesso. Quindi per un giovane guardare quel tipo di cinema e ascoltare quelle parole, ragionare giustamente il punto di vista che sta cercando di portare il regista, vuol dire anche capire e forse iniziare a ragionare le risposte che lui in quanto giovane italo-africano può dare alla sua maniera di essere in Italia e anche al tipo di legame che può creare tra l'Italia e il suo paese di provenienza e il continente africano. Quindi il cinema in qualche modo, come dicevi te, è centro, è scuola, è politica, è geopolitica, ma è un racconto di un punto di vista dei registi africani che guardano con un occhio critico le nostre società e riescono con una certa sensibilità, una certa intelligenza a raccontare le parti belle, le parti brutte, e dando anche la possibilità di ragionare a quello che dobbiamo cercare di evitare per giustamente riuscire a uscire da quella situazione attuale. E credo che per un giovane il messaggio che posso dire è venire a conoscere cosa pensa un giovane regista ivoriano, come vede il suo paese, la situazione attuale, le difficoltà dei giovani. Viene a vedere il film che racconta, come dicevo prima, la bellezza della storia d'amore in Egitto, viene a vedere la voglia di quel giovane regista camerunense che finisce di studiare in Italia e torna in Camerun per raccontare una storia di donne che lui vedeva da piccolissimo e non capiva bene, no, come era la situazione, e che si rende conto alla fine che attraverso la telecamera può raccontare anche lui capendo quella situazione che vivono quelle donne. Quindi io direi che è veramente una possibilità per i ragazzi di venire a vedere quel spaccato dal punto di vista di registi africani, europei, ma anche registi afro-italiani, perché comunque noi cerchiamo in qualche modo di valorizzare il cinema partendo da tutte le sensibilità che la possono raccontare nel modo più dignitoso possibile.
1: Cleo, veramente grazie, spero che il tuo soggiorno, insomma, sia ancora ottimo e che al ritorno ci porti veramente tante belle speranze del paese di uomini e donne integri. Grazie davvero di cuore.
0: Grazie a te, spero giustamente di essere stato utile a quello che cerco di portare avanti. Attraverso la cultura possiamo portare tanti cambiamenti e far capire che è possibile.
1: Ale, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Papa Leone, le energie impiegate in guerra e distruzione siano destinate alla vita. Così il pontefice nel messaggio in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Trump dichiara il D-Day economico contro l'Iran, una sfida commerciale e finanziaria. La replica di Teheran, solo un diversivo dalla crisi americana. Ucraina, nuovo blackout alla centrale elettrica di Zaporizhia, 168 droni, almeno 46 missili lanciati dalla Russia sulla regione di Kiev, Mosca, colpiti obiettivi militari. Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto.

0: Ascolto, dialogo, pazienza, bontà, giustizia, misericordia, comprensione. Questi alcuni dei veri strumenti per costruire la pace indicati da Papa Leone nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che ricorre il prossimo 1 settembre. Le energie impiegate in guerra e in distruzione siano destinate alla vita e l'invito del Pontefice. Il servizio è di Edoardo Giribaldi.
1: Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Il profeta Isaia così sognava un tempo in cui i popoli della terra avrebbero convertito ciò che distrugge la vita in strumenti che la sostengono. Nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, il Papa evidenzia invece un paradossale incubo per cui l'uomo accelera la distruzione dell'equilibrio della creazione, autoinfliggendosi dolori e sofferenze. Deserti esteriori che sono tuttavia specchio di un'aridità interna, etica e culturale, per cui a prosperare è solo la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di un profitto immediato. Invertire la rotta, scrive il pontefice, rappresenta una sfida enorme perché sono tanti gli ecosistemi affidati all'uomo, dal creato alle relazioni, alla sua stessa individualità. L'invito è quello ad affidarsi al Dio della pace, che non lascia privi dei mezzi di guarigione e trasformazione. Passeremo, conclude il Papa, lentamente ma inesorabilmente dal deserto al giardino, dalla divisione alla comunione e dalla violenza la pace.
0: E Papa Leone ha ricevuto questa mattina il presidente della Repubblica del Libano, Joseph Aoun. Successivamente il capo dello Stato libanese ha incontrato il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, accompagnato da Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Al centro dei colloqui il Trilateral Framework Agreement, l'accordo siglato a Washington da Stati Uniti, Israele e Libano lo scorso 26 giugno. L'intesa è volta a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. La Santa Sede, nell'esprimere compiacimento per la sottoscrizione del documento, si legge nel comunicato della sala stampa della Santa Sede, ha espresso serie preoccupazioni per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione ed ha assicurato il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Ci spostiamo sul fronte americano. Il presidente statunitense Trump apre infatti un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, annunciando un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il cosiddetto D-Day economico è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Ci dice di più Marco Guerra.
2: Sanzioni, banche, commercio navale, il cosiddetto D-Day economico annunciato da Trump sposta l'asse del conflitto con l'Iran dai raid missilistici al piano finanziario e commerciale. Il presidente americano afferma che la Repubblica Islamica non ha colto l'opportunità di un accordo e che pertanto sarà varata la più devastante operazione economica mai condotta contro un paese. Nel mirino degli USA il contrabbando di petrolio, i trasferimenti di denaro, i registri navali e le imprese di copertura utilizzate per schermare commerci e proprietà. Trump avverte che saranno colpiti anche paesi e soggetti terzi che garantiscono sostegno a Teheran. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere. Il ministro degli esteri Araghchi, che ha detto che sarà l'ennesima politica degli USA fallimentare, un diversivo aggiunto alla crisi americana. I Pasdaran minacciano: in caso di nuova guerra utilizzeremo armi più distruttive. E mentre sale il prezzo del petrolio sui mercati, l'Egitto annuncia che è in contatto con l'Iran e altri attori regionali per allentare le tensioni e ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz.
0: Ci spostiamo in Ucraina, dove si aggrava il bilancio dell'attacco russo sferrato nella notte sulla regione di Kiev. È salito infatti a 15 morti e 40 feriti. Sono stati colpiti edifici residenziali, anche una scuola ed un ospedale pediatrico. Mosca parla di obiettivi militari. Ci dice di più Edoardo Valentino.
3: Un attacco massiccio con droni e missili balistici preparato a lungo dalla Russia è quanto afferma il presidente ucraino Zelensky, che insiste. Visto che Mosca investe nell'escalation, l'Ucraina necessita urgentemente di adeguati sistemi di difesa antimissile. Appello agli europei e agli Stati Uniti per avere adeguati sistemi di protezione dei cieli. A Kiev il raid ha devastato infrastrutture civili, danneggiando una scuola, diversi edifici residenziali e un ospedale pediatrico. Un'offensiva che, secondo il ministero degli esteri ucraino, ha violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Proprio in Romania un caccia rumeno F-16 ha distrutto un drone marino carico di esplosivi individuato nei pressi del giacimento di gas offshore Neptun Deep. Ad aggravare il quadro la delicata situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che nella notte è rimasta nuovamente al buio per la disconnessione dell'unica linea elettrica esterna rimasta, entrati in funzione i generatori diesel di emergenza. Sul fronte russo, la federazione dichiara di aver intercettato 726 droni ucraini lanciati verso Mosca, ragion per cui dal Cremlino si dice non c'è nessun motivo di ottimismo per una pace negoziata.
0: E prenderà il via domani la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli alla Fiera di Rimini. Il tema di quest'anno è l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Nella diocesi cresce l'attesa per la visita di Papa Leone, che sabato al porto di Rimini celebrerà la messa 44 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II. Uno dei nostri inviati, Luca Collodi, ha intervistato Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini.
4: Qui dalla nostra riviera durante questi 4 mesi passano circa 7-8 milioni di persone, per cui è sempre per la chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme.
5: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla Fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli.
4: C'è una proposta culturale forte. Il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia.
5: Papa visiterà i più fragili.
4: Credo che questo sia un momento importante, perché effettivamente nel grande movimento che così caratterizza comunque l'estate riminese, noi non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre e che devono comunque essere al centro dell'attenzione.
0: Da Rimini a Taranto, dove ieri la croce degli sportivi ha fatto ingresso nella cattedrale di San Cataldo a poche ore dall'avvio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. L'arcivescovo Ciro Miniero ha esortato gli atleti, sulla scorta delle parole di Papa Leone, a fare di questo evento un momento di pace. Sentiamo allora l'intervista a Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi, realizzata dal nostro inviato Giancarlo Lavella.
6: Noi abbiamo 26 paesi, circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 discipline sportive. Abbiamo iniziato 30 mesi fa, abbiamo progettato e realizzato 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Iacovone, le piscine olimpiche e così via.
7: Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa.
6: L'unica cosa che consiglio è di non perdere del tempo. Iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma da oggi, in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere, ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
0: La cultura in chiusura. A Firenze gli ultimi giorni della grande mostra dedicata al maestro americano Mark Rothko. Oltre 70 opere a Palazzo Strozzi raccontano l'evoluzione della sua pittura, e ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Ancora pochi giorni per vedere Rothko a Firenze, la grande mostra che fino al 23 agosto riunisce a Palazzo Strozzi oltre 70 opere del maestro americano, provenienti da alcuni dei maggiori musei internazionali. Un percorso dalle prime esperienze figurative alle grandi campiture di colore che hanno reso Rothko uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Ma il progetto esce anche dalle sale di Palazzo Strozzi e raggiunge il Museo di San Marco, luogo che l'artista visitò nel 1950 e che lo colpì profondamente. Qui 5 sue opere sono state collocate in altrettante celle affrescate da Beato Angelico, un accostamento che restituisce una delle radici meno evidenti della pittura di Rothko, la ricerca di uno spazio nel quale il colore diventa esperienza contemplativa e coinvolge direttamente chi guarda.
0: Bene, tutto per ora. Vi ricordo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast e attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie ad Alberto Giovannetti in regia. Un saluto da Francesco De Remigis. L'informazione torna alle 15.00.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli Stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, il presidente americano Trump annuncia la nuova strategia, la guerra economica per un isolamento su scala senza precedenti, e chiede che gli alleati si schierino con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde: il terrorismo che minaccia l'economia globale porterà solo ulteriori sconfitte politiche. In caso di guerra useremo armi distruttive, affermano intanto i Pasdaran. Secondo il sito Axios, un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare ci sarebbe un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare le navi a Hormuz. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano, Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano, e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. Nuova scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che la scorsa settimana ha devastato la provincia di Nusa Tenggara, provocando 53 vittime. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti in studio!
3: È pronto Giacomo?
5: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
3: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Al centro del colloquio l'accordo trilaterale firmato a giugno che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione.
2: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine, spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni, ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa, chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari 48 naufraghi soccorsi dalla nave di emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra loro, secondo quanto viene riportato, ci sono 31 minori stranieri non accompagnati che saranno presi in carico dai servizi sociali cittadini. Dalla nave sono state sbarcate anche le salme di 7 persone morte per asfissia durante la traversata. Confronto in questura a Campobasso fra Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con ricina durante una cena nel Natale scorso, e un'amica. Il confronto dopo l'esito degli esami svolti a Berlino, che ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni De Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dai magistrati. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialli in 8 regioni. In Liguria la circolazione ferroviaria lungo la linea Genova Ventimiglia è stata sospesa. Un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia. Nubifragi anche nel Tiguglio, dove sono caduti circa una ventina di fulmini. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN, Radio Cittanova, Spazio Magnolia, della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio, Darina. Propongo in genere notizie dalla Chiesa nel mondo, con inizio dalla lettura del testo dell'udienza generale di Papa Leone, realizzata ieri, e quindi vi auguro un buon ascolto. I documenti, si parla di documenti del Concilio Vaticano II, della Costituzione in particolare, la Sacrosantum Concilium, e si parla di musica sacra. Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. E specifica: la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più soave e favorendo l'umanità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollecitudines del 22 novembre 1903. La musica, infatti, è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio, nella partecipazione attiva al mistero celebrato. In particolare, la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant'Agostino: cantare amantis est, cioè cantare è proprio di chi ama. Questo è molto importante perché aiuta ad aprire il cuore all'agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare. Il canto, inoltre, favorisce la comunione. Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio. Diventa così Epifania della Chiesa, manifestazione sensibile della comunione che appartiene alla sua stessa natura. Dalla profonda valenza teologica del canto sacro come parte integrale dell'azione liturgica derivano alcune esigenze. Una prima è che, al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori, esso deve rispondere a tutti i livelli a ciò che è più appropriato per il momento celebrativo. La forma, poi, specialmente nel suo aspetto melodico, deve essere al tempo stesso nobile e semplice, di alta qualità musicale e facilmente eseguibile, soprattutto quando è destinata ad essere cantata da tutta l'assemblea. Per lo stesso motivo, il Concilio raccomanda che anche i testi siano adeguati, profondi e nel contempo agevolmente comprensibili, ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare perché si mantenga viva e cresca la dinamica espressa nell'antico principio «lex orandi, lex credendi», cioè la legge della preghiera e anche legge della fede. Sacrosantum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. Benedetto XVI, Esortazione Apostolica Sacramentum Caritatis al numero 52, in uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli.
quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio. Ed esorta ciascuno, ministro o fedele, a compiere tutto e soltanto ciò che secondo la natura del rito e le norme liturgiche è di sua competenza. Nell'armonico equilibrio tra i diversi ministeri, i vari interventi e i momenti di silenzio. Il Concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'organo, mentre l'impiego di altri strumenti è ammesso purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del Tempio e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli. Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione, anche nel campo della musica sacra. Si sottolinea in particolare, in relazione alle tradizioni musicali delle diverse culture, l'importanza di tenerle in seria considerazione come parte della vita religiosa e sociale delle persone. Si raccomanda perciò, da una parte, di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso e dall'altra, per quanto è possibile, di promuovere la musica tradizionale di quei popoli tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre. Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla Schola Cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione con il compito di curare l'esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. A tal fine, il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa, lasciandosi ispirare da esso per dare vita a nuove composizioni al servizio della liturgia, nel rispetto della sensibilità contemporanea e delle diverse tradizioni culturali, così da purificare il culto da sbavature di stile, da forme trasandate di espressione, da musiche e testi sciatti e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica. San Giovanni Paolo II, questa nota era scritta nel chirografo sulla musica sacra del 22 novembre 2003. Per tutte queste ragioni i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra nei seminari, nei noviziati dei religiosi e delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche, e di assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica. Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale. Perciò possiamo concludere con queste belle espressioni di Sant'Ignazio di Antiochia. Voi, uno per uno, diventate un coro, affinché armoniosi nell'accordo e prendendo la tonalità di Dio nell'unità, cantiate all'unisono attraverso Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del Figlio suo. Dalla lettera agli Efesini al punto 4, dal capitolo 4 al punto 2. E adesso, verso la fine, ci sono i saluti e vi leggo quelle in lingua italiana. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le suore, figlie della Divina Provvidenza, riunite per il loro capitolo generale, e le incoraggio a ravvivare la fiamma della carità che ha caratterizzato la vita della fondatrice, la venerabile madre Elena Bettini.
Saluto altresì i religiosi passionisti e i cappuccini, i fedeli delle parrocchie di Macchia Valfortore, Castello di Godego e quelli dell'unità pastorale di Ponteranica, quindi siamo nella Bergamasca, come pure il coro Sarpedì di Sydney. Tutti invito a testimoniare con gioia l'amore di Cristo per ogni creatura. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società. A tutti la mia benedizione. Ci interrompiamo un attimo con una breve, uno stacco musicale e poi continuiamo la lettura da una rivista che molti conoscono, Il Messaggero di Sant'Antonio.

che sto per leggervi ha il titolo Ascoltiamo la voce dei poveri, scritto dal padre Giulio Albanese. Per affrontare la povertà dobbiamo saper mettere insieme politica, responsabilità civile e fede e trasformare la solidarietà in giustizia. La povertà nel mondo oggi è una ferita aperta che attraversa economie, culture e società, rivelando quanto il nostro tempo sia segnato da disuguaglianze profonde e strutturali. In un contesto globale che idealmente promette sviluppo e benessere, milioni di persone restano ai margini, invisibili agli occhi di chi beneficia dei vantaggi della globalizzazione. La povertà è spesso il risultato di sistemi economici che determinano lo sfruttamento iniquo delle risorse di interi paesi senza che le comunità locali possano beneficiarne davvero. Al grido di aiuto si accompagna una richiesta più profonda, non elemosina, ma giustizia, non interventi calati dall'alto, ma collaborazione autentica con i poveri, valorizzando la loro capacità di essere protagonisti del cambiamento. L'attualità mostra come il riscaldamento globale aggravi la situazione. I paesi più poveri sono esposti a siccità, alluvioni e instabilità ambientale, che compromettono agricoltura, sicurezza alimentare e salute pubblica. Questo lo stiamo provando anche noi quest'anno. Chi vive già in condizioni di povertà multidimensionale subisce più rischi contemporaneamente e dispone di meno strumenti per adattarsi, creando un circolo vizioso che amplifica emarginazione e vulnerabilità. In questo scenario, l'Africa è spesso simbolo delle ingiustizie globali, continente di contrasti, ricchissimo di risorse e al tempo stesso impoverito da politiche predatorie e squilibri geopolitici. Una delle ultime notizie che ci sono pervenute proprio dalla Repubblica Centrafricana di quella miniera d'oro che naturalmente ha fatto molte vittime. L'Africa è spesso simbolo delle ingiustizie globali, continente di contrasti, ricchissimo di risorse e al tempo stesso impoverito da politiche predatorie e squilibri geopolitici. Accanto alla lettura sociopolitica della povertà, esiste una dimensione spirituale che l'opinione pubblica non può ignorare. In una prospettiva evangelica, la povertà non è solo una condizione materiale, ma un luogo di relazione e di condivisione. Il Vangelo propone una logica diversa da quella del mondo. Non il possesso, ma il dono. Non l'accumulazione, ma il mettere in comune. Non la competizione, ma la fraternità. La povertà letta in questa chiave diventa un invito a riscoprire l'altro come fratello e a riconoscere che ciò che abbiamo non è davvero nostro, se non è anche a beneficio di chi è nel bisogno. È questa la forma evangelica della condivisione, che non si limita alla beneficenza, ma ridisegna la struttura dei rapporti umani. In questa visione, la Chiesa è chiamata a testimoniare un diverso stile di vita, una economia del dono che contrasti l'indifferenza e metta al centro la dignità di ogni persona. Come leggiamo nell'esortazione di Lexis Te di Papa Leone XIV, i poveri non sono una categoria sociologica, ma la stessa carne di Cristo. È un servizio che appartiene al cuore della missione evangelizzatrice, costruire comunità in cui nessuno venga lasciato indietro, in cui la povertà non sia motivo di esclusione, ma terreno comune di solidarietà e cura reciproca. Molti missionari, operatori umanitari e testimoni nel mondo ricordano che essere accanto ai poveri significa non solo portare aiuti, ma condividere tempo, ascolto e speranza. Significa credere che la giustizia sia possibile se diventa cammino condiviso. Va poi ricordato che l'Agenda 2003 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile indica come obiettivo primario l'eliminazione della povertà,
ma i progressi restano fragili e disomogenei. Le crisi climatiche, economiche e politiche degli ultimi anni hanno rallentato molte conquiste, rendendo più urgente una conversione culturale oltre che economica. Per affrontare davvero la povertà serve un cambiamento di mentalità che unisca politica, responsabilità civile e fede. Un cammino di fraternità concreta, capace di trasformare la solidarietà in giustizia e di riconoscere in ogni persona una dignità che nessuna condizione materiale può cancellare. In questa prospettiva, la voce dei poveri non è un problema da risolvere, ma una chiamata da ascoltare.

alla pubblicazione Il Mosaico della Chiesa di Cremona di giugno 2026. Leggo l'articolo di Don Marco Pagnello, dal titolo Educhiamo il nostro sguardo all'incontro con gli invisibili. Quasi 6 milioni di italiani vivono in povertà assoluta. L'impegno di Caritas è prossimità che si fa azione per riconoscere e affiancare ogni forma di fragilità. L'autore è Don Marco Pagnello, è stato direttore della Caritas di Pescara Penne dal 2006 al 2020 e dal 2019 è in Caritas Italiana, di cui è stato nominato direttore nel 2021. Guardare oggi alle povertà in Italia significa sostare in un paesaggio complesso. La fragilità, infatti, non coincide più soltanto con la mancanza di reddito, ma attraversa molte dimensioni della vita: lavoro, casa, salute, relazioni, opportunità, possibilità di sentirsi parte di una comunità. Il rapporto su povertà ed esclusione sociale di Caritas Italiana continua a consegnarci l'immagine di un paese in cui troppe persone restano ai margini dello sguardo pubblico, in zone d'ombra che spesso non fanno notizia e non

diventano priorità politica. La povertà assoluta, secondo l'ultima rilevazione ISTAT disponibile riferita al 2024, riguarda 5.744.000 persone e 2.224.000 famiglie, rispettivamente il 9,8% della popolazione residente e l'8,4% delle famiglie residenti. Una condizione strutturale, dunque, che colpisce i minori, le famiglie con figli, le persone sole, chi vive in condizioni abitative precarie, chi ha un lavoro povero o discontinuo. Infatti, anche lavorare oggi non sempre basta per vivere dignitosamente. Salari bassi, contratti instabili e costo della vita in aumento producono una vulnerabilità nuova che riguarda anche chi fino a pochi anni fa si sarebbe percepito al riparo dall'impoverimento. Dall'osservatorio delle Caritas diocesane emerge con forza questa trasformazione. Nel 2025 i servizi della rete Caritas hanno accompagnato 282.539 famiglie. Dietro questo numero ci sono volti, storie, biografie, ferite, ma anche desideri di riscatto. Più di una persona su due presenta almeno due forme di disagio, economico ed abitativo, lavorativo e relazionale, sanitario ed educativo. Così è la povertà oggi, non sempre visibile, spesso silenziosa, frammentata, trasversale e multidimensionale. È la povertà di chi lavora ma non riesce a vivere dignitosamente. È la solitudine di chi vive iperconnesso ma senza relazioni significative, di chi ha un'abitazione ma non un luogo che possa chiamare davvero casa. È la povertà di chi cade nella trappola dell'azzardo, di chi subisce violenza nel silenzio, di chi rinuncia al riscaldamento o alla luce. È educativa, sanitaria, abitativa, energetica e affettiva. È l'intreccio di vulnerabilità che segna la carne viva delle persone e che ci chiama a uno sguardo capace di abitare la complessità senza semplificare. Una rete fitta e spesso invisibile che disegna la mappa della fragilità del nostro tempo. Non basta guardarla da lontano, bisogna abitarla, entrarci dentro, sporcarsi le mani, lasciarsi coinvolgere, assumere lo sguardo della prossimità per consentire alla conoscenza di diventare compassione e di conseguenza alla compassione di tradursi in azione davvero incisiva. Caritas, caratterizzata dalla sua missione pedagogica, si sente chiamata a formare sguardi nuovi, a consegnare alle comunità quel cannocchiale che insegna a guardare oltre, per usare le parole di Papa Leone XIV nel discorso agli studenti partecipanti al Giubileo del Mondo Educativo il 30 ottobre 2025. È un'educazione che si fa cultura, che spinge la Chiesa e la società a ripensare se stesse alla luce degli ultimi, a riscoprire la democrazia della prossimità, la pace che nasce dal basso, la fraternità come architettura possibile del futuro. Sguardi nuovi, dunque, anche per prestare attenzione a quella povertà meno visibile, ma non per questo meno grave, quella relazionale ed esistenziale. Incontriamo persone che non hanno nessuno a cui raccontare la propria fatica, famiglie isolate, adolescenti senza luoghi capaci di custodire i loro talenti, adulti schiacciati dalla vergogna di chiedere aiuto. La solitudine, quando si intreccia con la precarietà economica, diventa un moltiplicatore di esclusione. Per questo la risposta alle povertà ha bisogno di comunità attente, parrocchie aperte, istituzioni responsabili, reti capaci di leggere i segnali prima che le fratture diventino voragini. La prospettiva cristiana ci chiede di andare più in profondità. I poveri non sono destinatari passivi della nostra assistenza, ma fratelli e sorelle che ci aiutano a ritrovare l'essenziale del Vangelo. Di conseguenza, la carità è anche atto di giustizia,
oltre che di prossimità. Ogni volta che una comunità si lascia attraversare dalla sofferenza dei poveri e prova a rispondere con intelligenza e tenerezza, essa annuncia concretamente il Vangelo. Le povertà ci domandano politiche abitative più coraggiose, lavoro dignitoso, sostegno alle famiglie, contrasto alla povertà educativa, cura delle solitudini. Ma ci domandano anche una coscienza comunitaria più vigile, capace di indignarsi davanti all'ingiustizia e di non rassegnarsi all'idea che qualcuno debba restare fuori campo. E questo nostro impegno avrà sempre più senso quando diventeremo in grado di accogliere e rintracciare quelle pietre di scarto che attendono di diventare testate d'angolo dei nostri piani pastorali, cuore dell'agenda politica, punto di partenza dalle molteplici dimensioni che definiscono il nostro vivere comune. Ancora una volta, a tutti, il nostro appello a ripartire dagli uni.

Avvenire di martedì 11 agosto 2026. Leggo ora l'articolo che riguarda il meeting che inizierà proprio oggi dal 20-26 agosto 2000 anni, un ideale senza fine. Quindi l'articolo è di Angelo Picariello, il titolo è La luce di Lapira sull'alba del meeting. E verso il meeting, il sindaco Santo fu determinante nell'indirizzare l'avvio del sabato e grazie al mandato all'allievo Citterich influì post mortem sullo spirito delle prime edizioni dell'incontro per l'amicizia tra i popoli. Il meeting, che si prepara a ricevere Leone XIV, secondo Papa in visita a Rimini 44 anni dopo Giovanni Paolo II, se va indietro alle sue origini, riscopre un filo di continuità con Giorgio Lapira, il più grande testimone del secolo scorso di quella pace disarmata e disarmante evocata dall'attuale pontefice. C'è un filo rosso, molto chiaro, a unire, persino sul piano lessicale. Il meeting e i colloqui mediterranei che il sindaco Santo di Firenze tenne ogni anno a Palazzo Vecchio per favorire l'amicizia fra i popoli, a tempi della cortina di ferro che divideva l'Europa e non solo l'Europa in due. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, disse nell'ottobre del 1978 Papa Wojtyla nella messa di inizio pontificato. Quella frase segnò l'inizio di una nuova era. L'anno successivo, in estate, dentro una pizzeria, un gruppo di amici riminesi di CL pensò di dar vita a un evento che nella capitale italiana del turismo desse seguito a questo rinnovato slancio missionario invocato dal Papa venuto da un paese lontano. E fu il meeting per l'amicizia fra i popoli, quella dicitura così lapidaria, la coniò uno dei cofondatori, Antonio Smurro. Lapira era scomparso nell'ottobre del 1977, 2 anni prima, ma si sa, i santi hanno il pregio di saper guardare lontano e così continuano a operare anche quando non ci sono più. Così Lapira, nella nascita del meeting, fu in qualche modo presente, attraverso Vittorio Citterich, giornalista Rai, volto noto e vice direttore del TG1, suo allievo prediletto. Proprio lui, alla fine dei suoi giorni, affidò il compito di andare avanti con quei ragazzi freschi, intelligenti e un po' accaniti di comunione e liberazione con i quali era nata un'amicizia e un'idea da portare avanti insieme, un settimanale di identità cristiana che diventasse strumento di ricomposizione delle diaspore cattoliche allora prevalenti. Lo stesso Citterich si ricorda in una dettagliata testimonianza pubblicata sia nella biografia di Don Luigi Giussani, scritta da Alberto Savorana per la Bur, sia dalla trilogia sulla storia di CL curata da Monsignor Massimo Camisasca per la San Paolo, che fu anzi proprio Lapira a dettare il titolo del settimanale, il sabato. Avevamo pensato a un altro giorno della settimana, il giovedì, per ricordare ai lettori il giorno in cui il giornale sarebbe andato in edicola. Ma Lapira pensò che il sabato fosse un giorno più evocativo per un giornale cattolico. Il giorno della Madonna, il giorno che precede la Pasqua, ricorda Fiorenzo Tagliabue, che fu il vero promotore di quell'iniziativa editoriale, tanto da licenziarsi da redattore di Avvenire nel 1976 per esordire con il sabato come editore, poi sarà amministratore delegato di Avvenire e si occuperà anche di dare vita al Centro Televisivo Vaticano. Quando nacque il meeting, il sabato, esisteva già da un paio d'anni e quel gruppo di lavoro promosso da Citterich e Tagliabue dava già battaglia. Non era l'organo di CL,
Giussani si disse su questo pienamente d'accordo, ma il giornale divenne fisiologicamente il punto di riferimento di una serie di tentativi in atto alla fine degli anni 70 che guardavano al mondo intero in una prospettiva di pace, giustizia sociale e libertà religiosa. C'era la casa editrice Giacabuc di Sante Bagnoli, a Reggio Emilia c'era Città Armoniosa di Giovanni Riva e c'era la rivista Nexo in America Latina, che aveva fra i promotori il giornalista del Sabato Albert Metalli, storico inviato in America Latina, originario di Riccione, che nel ricordo di Paolo Biondi, giornalista riminese del Sabato, portavoce del meeting dei primi anni, fu in realtà il primo a tirar fuori l'idea di un happening internazionale da organizzare a Rimini. Proveniente da Avvenire era anche Guido Folloni, che in seguito ne sarà direttore. Andò a dare una mano anche lui al nascente Sabato, come caporedattore centrale, chiedendo e ottenendo dal direttore Angelo Narducci un periodo di aspettativa. Il Sabato, anche per il ruolo come di pater familias che Citerich svolgeva, anche ben presente l'invito di Lapira a pregare con il mappamondo sul comodino, tenendo una finestra aperta con tante realtà del mondo nella prospettiva di un'amicizia fra i popoli minacciata su tanti fronti, ma soprattutto nel mondo di CL, proprio in Romagna, andava avanti sotto la guida del forlivese Don Francesco Ricci il Centro Studi Europa Cristiana, CSEO, che ebbe il merito storico, avendo fra i suoi collaboratori più stretti Alessandro Rondoni, attuale portavoce della Curia bolognese, e avvalendosi del contributo coraggioso di alcuni professionisti lombardi di CL, fra cui i medici Carlo Coccia e Roby Scapaticci, di tradurre per primo in Italia le opere di Karol Wojtyła, Vaclav Josef Tischner, instaurando solidi e rischiosi rapporti con le chiese dell'est europeo, in particolare con l'arcivescovo di Cracovia, che sarebbe poi salito fra la sorpresa generale al soglio pontificio, primo papa non italiano. Il gruppo di lavoro del Sabato, insieme a Sante Bagnoli, fu quindi decisivo nel dare forza e contributo e contenuto al meeting che nasceva e a fissare la sua mission centrale, destinata a durare e a crescere negli anni, nel dialogo fra i popoli e le religioni, in una prospettiva di pace coraggiosa e operosa di tipo lapiriano, soprattutto nota Tagliabue. La nostra avventura editoriale si connotò nel portare avanti un pacifismo non sbilanciato e non ambiguo, come spesso era quello del tempo, che poco si curava dei diritti e della libertà religiosa negata nei paesi dell'est. Una cura particolare della frontiera est dell'Europa, che ancora una volta registrò una grande sinfonia amicale e sinergia operativa fra i seguaci di Don Giussani e quelli di Giorgio Lapira. Alle riunioni del giornale spesso partecipavano anche i fratelli Giorgio e Gianni Giovannoni, fra i più fedeli continuatori dell'opera di Lapira. Ricorda Luigi Geninazzi, che fu per il Sabato l'inviato, prima di diventarlo per Avvenire, in Polonia e nell'est europeo. Si favoleggia ancora, ma lui conferma di un taccuino che sbriciolò in tutta fretta nel water di un albergo di Praga, all'arrivo della polizia. Il meeting partì proprio nel segno della Polonia. Proprio in quell'agosto del 1980 avvenne lo storico sciopero operaio guidato da Lech Walesa ai cantieri navali di Danzica, che portò alla nascita di Solidarność. Fu la più grande rivoluzione senza armi dell'epoca moderna, ricorda a proposito di pace disarmata e disarmante Rocco Buttiglione, che con la sorella Angela e con Roberto Formigoni fu un altro grande protagonista di quel fermento culturale
che attraverso il sabato contribuì a mettere in piedi il meeting per l'amicizia fra i popoli. Il titolo della prima edizione fu La pace e i diritti dell'uomo, titolo che la Pira avrebbe certamente condiviso e fatto suo, ma a farlo suo fu certamente il suo discepolo Vittorio Citterich, che ebbe anzi il compito di illustrare il tema della prima edizione, nell'ambito della quale ebbe modo di curare anche una mostra di pittura, altra sua passione. L'anno successivo il tema sarà l'Europa dei popoli e delle culture, per portare avanti quell'idea di Europa a due polmoni, tanto cara a Giovanni Paolo II, che l'anno dopo si recherà a Rimini a consacrare questa grande avventura riminese. Un meeting che si pose quindi subito in stretta continuità con quella visita di La Pira a Mosca nell'agosto del 1959, che per Buttiglione denotò un coraggio infinito, una fede incrollabile unita a un pizzico di incoscienza, nella quale il sindaco di Firenze si rivolse a Khrushchev davanti al Soviet Supremo per dirgli di togliere di mezzo la pietra d'inciampo dell'ateismo comunista, se veramente voleva la pace. Ha raccontato Vittorio Citterich, che era con lui in quella iniziativa un po' temeraria, ma altamente profetica. Poi, per lunghi anni, sarebbe stato a Mosca corrispondente della RAI. Cercava ostinatamente in quegli stessi anni di feroci dicotomie di promuovere un dialogo fra arabi ed ebrei in conflitto, indicando la necessità della pace di Abramo. I realisti del tempo osservavano che l'intenzione era buona, però si trattava più di poesie che di politica. Non dimenticate che i poeti possiedono l'intuizione, replicava La Pira. L'articolo è stato lungo ma interessante, perché soprattutto dà dei dati molto storici e sicuri. Un altro momento di musica e poi ancora qualche momento.

sempre di martedì 11 dallo stesso Avvenire, 11 agosto, leggiamo un articolo che probabilmente leggiamo così poco frequentemente e per fortuna. A Bologna, nella culla per la vita, ecco Maria Stella, neonata affidata alle suore minime dell'Addolorata. Tanti vogliono adottarla, preghiamo per la mamma. L'articolo è redatto da Chiara Pazzaglia, da Bologna. La notte dell'8 agosto, alle 22:45, in via Tambroni, a Bologna, nella casa delle suore minime dell'Addolorata di Santa Clelia Barbieri, la culla per la vita ha compiuto il suo servizio. Un allarme, la discesa delle religiose, la scoperta di una neonata. Un gesto che porta con sé dolore, coraggio, ma soprattutto speranza. Le suore spiegano che la culla non è nostra, ma dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, AMCI. Noi abbiamo dato la possibilità di fare un servizio di custodia, dato che ci siamo sempre. Attiva dal 2017, ha registrato vari falsi allarmi. Era capitato che cliccassero il pulsante per sbaglio, quindi suona spesso, però stavolta è suonata per il suo servizio. Il dispositivo è pensato per garantire sicurezza, una porticina che si apre, una molla che permette alla madre di ripensarci, un monitor che si attiva alla chiusura. Quando si chiude partono un allarme e una telefonata. Quella sera l'allarme era reale. Le suore trovano un fagottino, una bambina. L'abbiamo portata subito a casa, immediatamente chiamato il 112 e il 118. Sono arrivati in 5 minuti. Hanno verificato che stava bene, era curata, forse un po' affamata. La piccola viene trasferita alla neopatologia del Sant'Orsola. Per noi finisce così. Abbiamo esaurito il nostro servizio. La comunità, composta da 5 consorelle, è profondamente scossa. Dopo 9 anni eravamo un po' scombussolate. C'era chi la coccolava, chi cercava di capire se stava bene. Il pensiero corre al recente caso di Bari. Eravamo molto in ansia per la salute della bimba, che all'inizio non piangeva, e ci siamo un po' preoccupate. Ma per fortuna stavolta è andata bene. Ringraziamo il Signore per aver salvato una vita. La neonata era pulita, curata, ma un po' disadorna. Segno di una madre in difficoltà. Ora preghiamo per questa mamma. Le religiose l'hanno chiamata Maria Stella. Siamo vicine alla festa mariana. È arrivata in una notte stellata e poi avevamo una consorella che si chiamava Stella. Per noi è arrivata proprio come una stella. La culla ha dimostrato la sua utilità. Vuol dire che la mamma ci ha proprio cercate, forse ci pensava da un po'. Il messaggio è di speranza. È un servizio che funziona a dimostrazione che si possono salvare vite anche di fronte alle difficoltà. Un segno per tutte le madri in momenti di smarrimento. Ricordo quando benedissi la culla per la vita, ha esultato l'arcivescovo cardinale Matteo Zuppi. Anche solo aver salvato Maria Stella ne è valsa la pena. La disperazione non ha impedito alla mamma di dare la vita, e questa è sempre la scelta migliore. Ora il telefono delle suore suona di continuo. In tanti ci chiedono di adottarla o notizie, ma il nostro compito è terminato affidandola ai sanitari. L'emozione è grande, siamo molto felici di aver fatto questo servizio, dice la suora, che preferisce restare anonima. Ringraziamo il Signore e le auguriamo un futuro radioso, è quello che pensiamo anche noi. E adesso invece passo agli avvisi della parrocchia, prendendo tra mano il nostro foglio. E oggi giovedì 20, San Bernardo Abate, la messa delle 18 viene celebrata in Santa Liberata, e l'ultima

20:30 a Vidalengo, quella di Santa Liberata in memoria di Lina e Renzo, mentre domani, venerdì 21 agosto, si ricorda nella liturgia San Pio X, alle 8:30 in parrocchia si ricordano dei familiari ancora viventi, alle 8:30 quella di Masano è sospesa, Misano alle 9 e alle 18 a Vidalengo. Così sabato di la Beata Vergine Maria Regina, sempre le messe 8:30, 18 a Masano si riprende, 8:30 in parrocchia, alle 18 a Masano, alle 18 a Vidalengo, alle 18 a Misano, alle 18 pure in parrocchia, e in memoria di Maria e Giovanni Gastoldi, Baruffi Santo e Viganò Anna, Milanesi Pietro e famiglia, Tonoli Francesco e Vitali Angelo, maestri Rina e defunti delle famiglie Cavalleri, Pedrana, Bonaldi e Brambilla. Quindi arriviamo poi alla domenica, ma vi ricordo che il giorno 18 settembre inizierà il corso prematrimoniale con le iscrizioni in segreteria parrocchiale, che riprenderà a essere aperta credo da lunedì prossimo. Viaggio a Roma, la parrocchia propone un viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre, informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale. L'oratorio San Luigi, e nell'orario, nel periodo estivo, osserva un orario più ridotto, 16:30 19 e 21, dalle 21 alle 23. Poi qui c'era anche il biglietto che venerdì, domani, alle ore 9:30 ci saranno le esequie. Qui c'è scritto Silvia Merisio, ma risulta dalle carte esposte, dai manifesti, che si chiama Maria Merisio, vedova Spolti di anni 85, che si trova nella sala del commiato, seguirà la cremazione. Quindi domani, venerdì alle 9:30, ci saranno le esequie di questa signora che ha perso da pochi anni il marito. Allora, siamo giunti al termine, però avrei ancora a disposizione qualche minuto. Avevo preparato una preghiera e adesso la leggo in poco tempo. Il libro da cui leggo è Il mio grido, di Raffaele Russo, che era un sacerdote nato nel 47, è morto già da un paio d'anni, e probabilmente era della famiglia dei Deoniani. Parto da oltre metà di questa poesia preghiera. Mi sono sentito un uomo quando ho capito che l'amore che davo era solo un acconto sul debito, e soprattutto quando mi sono reso conto che c'è un solo modo di amare, ed è quello di pagare di persona, di rimetterci del proprio, quando ho potuto rischiare tutto e dire, come il buon samaritano, il resto te lo darò al mio ritorno, e andare così per la mia strada, non pago di quanto avevo fatto, ma pensoso di quanto rimane ancora da fare. E un giorno questa strada finirà e busserò a una porta. Non avrò un biglietto da visita da presentare, non ho titoli che mi diano lustro, presenterò le mie mani vuote, il mio cuore digiuno, i miei piedi stanchi. Mi domanderanno cosa voglio, cosa chiedo, cosa spero, soprattutto mi domanderanno chi sono. Allora dirò: sono un povero, non ho nulla, sono un affamato di giustizia, un assetato di gioia, sono uno straccione ignudo, un viandante senza nome. È perciò che busso qui. Confido in colui che in nome dei poveri, degli affamati, degli assetati, degli ignudi, dei pellegrini alzò la voce e comandò l'amore. Ho solo questo negli occhi e dentro al cuore. Gli ho creduto e ho cercato di amare. Ho voluto per la mia strada essere un buon samaritano. Ora sono io ai margini della via. Quell'amore mi ha derubato e mi ha ferito a morte. Aspetto il suo olio, il suo vino, il suo amore di compassionevole divin samaritano. Mi farai entrare, Signore? Ecco, a conclusione dico che stamattina, proprio attraverso la nostra televisione radio che trasmetteva la messa, ho sentito questa espressione finale
dell'omelia del sacerdote. Siamo mendicanti del cielo, e quindi aggiungerei, e quindi di amore. Quindi vi ringrazio con un abbraccio, se mi avete ascoltato, alcune letture vi saranno piaciute, altre meno, e se gradite, giovedì prossimo sarò ancora qui. Grazie ancora a tutti e buona serata.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov intanto avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto a Mosca. Lo ha comunicato al ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia RIA Novosti. La tensione nel Golfo, gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato due attacchi con droni contro obiettivi in Arabia Saudita. Secondo il portavoce militare del gruppo filo iraniano, le operazioni hanno preso di mira un obiettivo sensibile all'aeroporto di Nairan e una struttura della compagnia petrolifera Aramco nella stessa area. Al momento non ci sono notizie di eventuali vittime o danni provocati dagli attacchi. Dopo la Germania, Svizzera e l'Austria, anche la Finlandia ha annunciato che inizierà a rimandare in Italia i migranti nell'ambito dell'entrata in vigore del regolamento europeo sulla gestione dei richiedenti asilo. In tilt la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40.000 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensa e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile.
2: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati cari amici, sono le 15.05 in questo 20 agosto 2026. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela. Oggi voglio portarvi a Taranto in Puglia, dove stanno per accendersi i riflettori sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. E per noi c'è un inviato speciale che è il nostro caro Giancarlo Lavella. Giancarlo, sei connesso con noi?
2: Grazie, sì, grazie del caro, che con te il contraccambio senz'altro di cuore, così come cari sono i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando sulle nostre frequenze.
1: Giancarlo, qual è l'atmosfera? Raccontaci un po', cosa si respira a Taranto in questi giorni?
2: Ma sì, i giochi stanno per iniziare, ma di fatto già c'è stata una toccante anteprima ieri con la Santa Messa celebrata nella cattedrale di San Cataldo dall'arcivescovo della città Miniero, messa che, durante la quale è stata accolta a questi giochi del Mediterraneo la croce degli sportivi che segue i grandi eventi dello sport sin dalle Olimpiadi di Londra 2012. C'è un clima chiaramente di festa, perché tutta la città è sembrata improvvisamente diventare sportiva in tutti i sensi, perché ci sono piazze che sono diventate campi di padel, campi dei ring per le lotte giapponesi, le discipline orientali e quant'altro. Volendo si può fare sport proprio in piazza, e tra l'altro il clima, nonostante il caldo, lo consente in questo periodo.
1: E al di là della competizione, delle medaglie, qual è il messaggio che la Chiesa vuole affidare a questi giochi e agli atleti che stanno arrivando da tanti paesi del Mediterraneo?
2: Ma sì, l'abbrivio l'ha dato Papa Leone XIV all'Angelus del 16 agosto. Siano veramente un momento, questi giochi, di speranza, un momento di fratellanza, un momento da cui possa scaturire una pace vera. Insomma, questo è il significato delle parole nel saluto del Papa dell'Angelus domenicale, in un contesto geografico che si vede uniti da sempre tanti paesi che commerciano tra di loro, che hanno la stessa cultura, ma che negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, è diventato ha visto insomma delle realtà drammatiche di immigrazione. Molti lo hanno chiamato, più che Mare Nostrum, Mare Morto, oppure Mare Monstrum addirittura, per tante persone che purtroppo vi hanno trovato una tomba. E poi anche perché sulle coste sud del Mar Mediterraneo sono in corso conflitti dolorosi, e l'augurio è quello che attraverso lo sport, che è dialogo innanzitutto e confronto sulla base di motivi di lealtà, possano risolversi, o se non altro si possa innescare un dibattito, no? un colloquio.
1: Ci dicevi che ieri la croce degli sportivi è stata accolta dall'arcivescovo Miniero.
2: Esatto, sì, starà all'interno della cattedrale di San Cataldo. Tra l'altro mi dicevano che questa cattedrale è la più antica della Puglia, quindi è qualcosa che richiama la devozione non solo dei tarantini, ma di tutta la regione, pugliese. E quindi sarà la croce per tutta la durata dei giochi, quindi da ieri è arrivata fino al 3 settembre, che sarà l'ultimo giorno della manifestazione. Chiaramente porte aperte nella cattedrale per quanti vorranno andare e pregare anche davanti a questo simbolo così importante legato al mondo dello sport.
1: Tu ieri hai intervistato l'arcivescovo Miniero, appunto, no? L'arcivescovo,
2: esatto,
1: di Taranto.
2: Allora, è l'arcivescovo di Taranto che ha messo in evidenza, ma questo non solo lui, un po' tutti stanno vivendo questa realtà, che i giochi per la prima volta ci coinvolgono a 360 gradi, non si parla solo di sport, non si parla solo di agonismo, non si tratta solo dei campioni che arriveranno a gareggiare, ma si tratta di quello che significano per la città ospitante. Taranto ha una problematica sociale, ha vissuto, l'abbiamo seguita, problemi del lavoro, problemi di carattere ecosociale, dicevamo, tutto questo, ecco, il Presule lo ha messo in evidenza in questa intervista.
1: E allora ascoltiamocela e poi torniamo insieme, ci salutiamo.
3: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
4: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio, ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
3: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto, ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita.
4: Certamente, certamente, questo. E lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
3: E lo sport poi è anche gioia e agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
4: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita, quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
3: Taranto, com'è la sua città?
4: È stupenda, è stupenda. È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole, come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà pieno.
3: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
4: Certamente. i problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
3: Veramente per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
4: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
5: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto mi chiamano Marco il ciclista.
1: Giancarlo, allora grazie.
2: Consentimi di ringraziare te, perché io di solito non riascolto mai le mie interviste. Riascoltare questa intervista a Monsignor Miniero mi ha fatto scoprire tante particolarità interessanti. Grazie per avermela fatta, la riascolteremo tra l'altro in giornata. Quindi.
1: Ecco, grazie perché ci hai accompagnato in questo viaggio, no? Ci hai fatto anche vivere più da vicino questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo e soprattutto per averci portato la testimonianza dell'Arcivescovo.
2: Grazie a te.
1: Buon lavoro allora, buon proseguimento.
2: Buon lavoro.
1: E adesso proseguiamo con questa musica che parla proprio di sport, che è degli stadio, e mi alzo sui pedali.

0: Ci sono luoghi che non sono semplicemente destinazioni da raggiungere, ma sono tappe di un cammino interiore, luoghi nei quali la storia, la tradizione e la fede si incontrano e ci aiutano a riscoprire domande profonde sulla nostra vita. E oggi, in questa seconda parte della nostra trasmissione, vogliamo dedicare un piccolo spazio agli itinerari spirituali e metterci in viaggio tra l'Italia e la Spagna sulle tracce di due figure particolarmente care alla tradizione cristiana. Si tratta degli arcangeli Michele e Raffaele. Partiamo dal Gargano in Puglia, dove da secoli i pellegrini arrivano alla grotta dedicata a San Michele, l'arcangelo che ci ricorda la centralità di Dio e la realtà della lotta spirituale. E poi attraverseremo il Mediterraneo e arriviamo a Cordoba in Spagna, dove incontreremo San Raffaele, l'arcangelo compagno di viaggio, colui che nella storia di Tobia si fa presenza, guida e custodisce il suo cammino. Due arcangeli, due luoghi, due esperienze di fede, ma un'unica domanda: che cosa significa davvero lasciarsi accompagnare da Dio nel viaggio della nostra vita? Ed oggi vogliamo fare questo cammino e farci guidare in questi itinerari spirituali ancora una volta da Sara Alessandrini, che ci accompagnerà alla scoperta di questi due itinerari. Benvenuta Sara, anzi bentornata.
1: Grazie Sora Emanuela, grazie a te.
0: Sara, partiamo subito dal tuo progetto di questi itinerari che hai creato con San Michele Arcangelo e con San Raffaele Arcangelo. Cosa significa oggi mettersi in cammino verso questi luoghi legati alla fede, ma soprattutto verso questi luoghi legati a questi due arcangeli? Cosa lega San Michele Arcangelo soprattutto al famoso Monte Gargano che abbiamo qui in Puglia?
1: Sì. Allora, ecco, io diciamo quest'estate ho avuto l'opportunità di percorrere questi due bellissimi itinerari. Sono stata prima in Spagna, a Cordova, dove ci sono state delle apparizioni riconosciute di San Raffaele Arcangelo, e successivamente sono stata in Puglia, sul Gargano, a Monte Sant'Angelo, in questo meraviglioso santuario dedicato a San Michele. Mettersi in cammino verso un luogo di fede oggi significa, diciamo, un po' rallentare, nel senso che non è solo un momento di vacanza, ma anche un momento in cui ci fermiamo e magari cerchiamo di trovare quella pace interiore che durante la quotidianità spesso si perde. Quindi ecco, per me compiere un pellegrinaggio non è un semplice spostamento, ma è anche un viaggio che compio all'interno della mia anima, quindi per questo il pellegrinaggio diventa proprio un itinerario interiore, diciamo così. E poi la cosa bella è che quando ci si mette in viaggio, quando si torna a casa non si torna mai come quando si è partiti, quindi c'è sempre un miglioramento, un qualcosa, un cambiamento che il luogo sacro ci può lasciare.
0: San Michele è conosciuto, come dicevo anche prima, come l'arcangelo che ci difende, che combatte contro il mare, contro il male. Come possiamo comprendere oggi questa dimensione della sua figura senza ridurla soprattutto a una superstizione, o senza ridurla anche ad un'immagine, all'immagine del combattimento?
1: Ma ecco, l'immagine di San Michele è molto forte nella mia vita, devo dire la verità, anche perché io ho una grande devozione, mi sono sposata nel giorno della festa, quindi il 29 settembre, e veramente per me visitare i luoghi in cui ci sono state delle apparizioni di San Michele è un regalo grandissimo del Signore, anche la possibilità solo di andare lì. Nella vita quotidiana, diciamo, questa presenza dell'arcangelo nella mia vita io la traduco nelle piccole scelte che compio ogni giorno, cioè nel confermare la mia fede ogni giorno, no? È una lotta fatta spesso di lotta con noi stessi, lotta con gli altri, con il mondo esterno che ci viene contro, quindi la figura di San Michele mi ricorda questo, che non devo smettere di combattere, non devo smettere di avere fede anche quando, anche davanti alle difficoltà, ecco.
0: Chi è come Dio? È la celebre frase che la tradizione attribuisce a San Michele. Quanto è importante questa domanda per la tua vita spirituale, e soprattutto in un'epoca nella quale oggi si rischia di mettere noi stessi al centro di tutto?
1: Già. Il nome stesso di Michele in ebraico significa Michael, no? Come hai ricordato, letteralmente chi è come Dio, quindi è una domanda, non un'affermazione, ed è proprio questo che la rende così potente, no? Il bisogno di rimettere Dio al centro e non noi stessi. Quindi, come ricordavi, in un'epoca in cui tutto è basato sul successo, sull'io, no? Quindi questa domanda diventa un po' quasi terapeutica per noi e ci riporta all'umiltà. Quindi non a caso la tradizione lega questa frase alla ribellione degli angeli, nata proprio dall'orgoglio di volersi mettere al posto di Dio. Quindi ripetersi chi è come Dio ogni giorno significa rimettere proprio ordine nella propria vita e rimettere Dio al centro.
0: Dal Gargano ci spostiamo in Spagna, dove hai detto che sei stata a Cordoba per incontrare San Raffaele Arcangelo. Cosa rende questa città, Cordoba, un luogo particolarmente significativo per la devozione a San Raffaele?
1: Perché ecco appunto in questa città ci sono state delle apparizioni di San Raffaele riconosciute dalla Chiesa, quindi l'importanza è proprio questa, ci sono state apparizioni già nel 1278 a un frate mercedario, Simone de Susa, e poi successivamente le più importanti sono quelle del 500 a un altro sacerdote, padre Andrés de la Roleas. E queste apparizioni sono state delle apparizioni in cui San Raffaele diceva: io sono il custode di questa città. Infatti poi la città ha realizzato all'interno del perimetro della parte vecchia alcuni trionfi a San Raffaele, quindi sono queste colonne monumentali sparse tra le vie e le piazze, e la più celebre si trova proprio accanto alla meschita, al ponte romano. E camminare per Cordova significa in un certo senso fare un itinerario a cielo aperto dedicato proprio all'Arcangelo Raffaele.
0: San Raffaele molte volte è associato al viaggio, alla guarigione, come dicevo prima, alla protezione. Che cosa può dire oggi questa figura a chi attraversa un momento di fragilità o sta cercando una nuova direzione nella propria vita?
1: Ecco, io ho riscoperto un po' la devozione a San Raffaele Arcangelo in questo viaggio, devo dire la verità, perché spesso non è che l'ho molto considerato nella mia vita, e mi sono resa conto di uno degli aspetti più belli di San Raffaele che viene spesso sottovalutato, che è l'aspetto

0: aspetto della protezione del matrimonio, perché sai, nella Bibbia si parla di Tobia e Sara e lui li aiuta nel loro percorso, no? Sara viene liberata da questo demone e c'è proprio San Raffaele dietro tutto questo, ovviamente mandato da Dio, e quindi io ho riscoperto un po' questa devozione e questa diciamo questa peculiarità di San Raffaele che non avevo effettivamente compreso, no? Perché spesso viene un po' sottovalutata questa cosa del culto anche agli arcangeli, ed è stato molto bello scoprire tutto ciò.
1: Due santi, due arcangeli che ci indicano in qualche modo due dimensioni del cammino. San Michele ci ricorda la lotta spirituale, mentre San Raffaele l'accompagnamento, la guarigione, la vicinanza. Possiamo dire che queste due figure si completano?
0: Sì, assolutamente. Sono, diciamo, due aspetti importanti nella vita di ogni credente, in quanto Michele per me rappresenta proprio la capacità di riconoscere e affrontare il male, di avere un discernimento nella vita e un aiuto e un sostegno forte. E San Raffaele invece è proprio quella cura, l'accompagnamento, quindi sono un po' due aspetti della nostra fede che dovremmo spesso coltivare, ecco.
1: Ci dicevi prima che quando fai un viaggio non è mai un semplice viaggio, ma è soprattutto un pellegrinaggio. Come si può aiutare un pellegrino a guardare una grotta, una basilica, una città, una destinazione turistica o un santuario non semplicemente come un monumento, ma come uno spazio capace di parlare alla fede e quindi di metterti in contatto con Dio?
0: Non è facile questo, però ecco, io nei miei itinerari cerco sempre di dare a chi mi segue delle chiavi di lettura prima ancora che informazioni turistiche vere e proprie, quindi un santuario, una grotta, una città non parlano da soli ovviamente, ma bisogna conoscerne la storia, bisogna conoscere i miracoli, i santi che sono stati lì, quindi ecco, quando un pellegrino sa che in una grotta, per esempio sul Gargano c'è un vescovo che ha pregato per 3 giorni, oppure come è successo a Cordova, un'intera città ha atteso la fine della peste, ecco, guardi magari questi luoghi con occhi diversi. E diciamo, quello che mi propongo io è un po' questo, cercare di aiutare le persone a non fermarsi alle sole immagini, ma a lasciarsi interrogare da quello che i luoghi custodiscono.
1: Mentre parlavi mi venivano il viaggio esteriore, molte volte può diventare anche un viaggio interiore dentro noi stessi, dentro la nostra anima, per aiutarci a scoprire quello che di bello c'è in noi e che a ricordarci anche che in noi abita questo Dio che è lo Spirito Santo che riempie tutto il nostro essere. Cosa può scoprire una persona di sé mettendosi concretamente in cammino in un luogo spirituale, diciamo, in un itinerario spirituale?
0: Ecco, allora, mettersi concretamente in cammino spesso ci mette di fronte ai nostri limiti. Per esempio, io penso a un cammino anche zaino in spalla, quindi magari c'è la fatica del cammino, la voglia di fermarsi, e questa fatica diciamo apre spesso una nuova strada, no? Ci fa scoprire e ci mette alla prova, quindi mette alla prova la nostra pazienza, la capacità anche di trovare dei momenti di silenzio con noi stessi, quindi anche il bisogno di staccarsi dalle cose superflue. E molti, parlando anche nei miei cammini con molti pellegrini, spesso mi viene detto che si sono accorti che non si cerca tanto un luogo, no? Ma in quanto una presenza, un momento di pace, un momento di staccarsi dalle cose, dai pesi, dai dolori, dalle sofferenze. E forse è questa la scoperta più grande, che alla fine il viaggio esteriore diventa un viaggio interiore che ci porta sempre poi all'incontro con Dio.
1: E volevo concludere questo momento con una domanda molto semplice: se oggi un ascoltatore sentisse il bisogno di affidarsi a un arcangelo, magari per chi attraversa una difficoltà, quale preghiera o quale atteggiamento tu consigli per portare questa persona a guardare verso San Michele o verso San Raffaele?
0: Allora, sicuramente la corona angelica, che è una bellissima pratica, che è stata consigliata proprio da San Michele durante una delle sue apparizioni. È una preghiera breve, ma che ci permette appunto di sia lodare Dio, ma anche ecco, di fare delle preghiere e chiedere una forza e un sostegno agli arcangeli, perché si pregano tutti e tre gli arcangeli, San Michele, San Raffaele e San Gabriele. Quindi questa è, tra l'altro, diventata la mia preghiera preferita dopo questi viaggi nei santuari, e spesso durante la giornata prego la corona angelica. Inoltre voglio ricordare che siamo nel periodo della Quaresima di San Michele, è una pratica che faceva San Francesco d'Assisi, che dal 16 agosto fino al 29 settembre si fa questa Quaresima dedicata appunto all'arcangelo, in cui si fanno le rinunce normali della Quaresima che facciamo ogni anno durante il periodo, diciamo, pasquale, e poi appunto si recita appunto questa corona angelica, che è molto bella.
1: Una domanda più personale per concludere questo momento insieme: dopo aver incontrato questi luoghi, queste figure della fede, qual è il messaggio che tu personalmente ti porti a casa dal viaggio tra il Gargano e Cordoba e dall'incontro con questi due arcangeli?
0: Diciamo che è, allora, una domanda molto complessa, però io sicuramente sono tornata cambiata da questi pellegrinaggi, in modo particolare dal pellegrinaggio sul Gargano. Io sono stata 5 giorni lì, ho avuto la possibilità insomma di alloggiare alla casa del pellegrino, ho partecipato alle preghiere dei padri Michaeliti, e questo è quello che consiglio a tutti, perché io sono tornata proprio cambiata nell'anima, e mi ha lasciato una forza per la fede, un vigore diverso, e diciamo ecco, sono cambiata, sicuramente sono arrivata lì con tanti pesi, tante sofferenze che ho potuto proprio lasciare in chiesa davanti al Santissimo.
1: Grazie Sara ancora una volta, perché ci fai immergere veramente e camminare con te in questi itinerari, e ci auguriamo che molte persone possano, incuriosite dalla tua testimonianza e dalla tua anche...
0: Grazie.
1: Dalla tua spiegazione possano fare anche loro questo viaggio, questo pellegrinaggio, la scoperta di questi due santi arcangeli che accompagnano la nostra vita.
0: Grazie Suora Emanuela, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Ed anche oggi, carissimi, la nostra trasmissione volge al termine. Abbiamo fatto veramente un viaggio tra Puglia con i giochi del Mediterraneo e poi siamo stati con Sara Alessandrini sul Gargano e in Spagna alla scoperta di questi due luoghi turistici spirituali dove incontriamo San Michele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. E adesso la nostra trasmissione continua in musica, così come ormai è consuetudine in questo periodo estivo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon pomeriggio.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, massicci raid russi sulla regione di Kiev, almeno 16 morti. Il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Ma il tempo al nord, in Liguria un fulmine manda in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, sospesa la circolazione dei treni. La benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa. Tutto pronto a Rimini, il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera, grande attesa per l'arrivo del Papa sabato. Buonasera da Antonella Mitola. In Ucraina almeno 16 morti e 40 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte nella regione di Kiev, colpiti anche un ospedale pediatrico e una scuola. E intanto il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Al numero impressionante di droni e missili lanciati dai russi si aggiunge l'indebolimento della difesa antiaerea ucraina. Resta al contrario poderosa la produzione di droni di Kiev, che nelle scorse ore ha centrato una raffineria in Tatarstan. Sul campo invece l'esercito russo rivendica la conquista di 2 nuovi villaggi nel Donbass. Ma per Zelensky si è aperto un nuovo fronte. Un'inchiesta per riciclaggio ha coinvolto la vice capo del suo staff Irina Mudra con l'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede elezioni anche a guerra in corso. Ma Podolyak, consigliere di Zelensky, replica che non sussistono le condizioni. Intanto Ursula von der Leyen bolla come guerra ibrida la notizia del drone navale russo distrutto dalla Romania vicino ad una piattaforma offshore nel Mar Nero. Nel pieno delle tensioni giunge la notizia che il Cremlino conferma un colloquio martedì tra il ministro degli esteri Sergei Lavrov e il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, che visiterà Mosca dal 25 al 28 agosto. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, Ben-Gvir, il ministro della difesa israeliano, mostra il video di un cantiere con i lavori in corso. Si tratta, dice il ministro, del patibolo sul quale saranno impiccati i terroristi palestinesi. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: Una forca per le esecuzioni e delle cabine per far assistere i familiari dei terroristi che verranno impiccati. È quello che il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir ha mostrato in un video mentre presentava il cantiere. I nostri terroristi meritano una cosa sola, la morte per impiccagione, ha dichiarato il ministro, che in un video precedente si era spinto a dire di non vedere l'ora di guardare i primi palestinesi uccisi lì dentro, scatenando un'ondata di proteste internazionali. Sul fronte giudiziario, intanto, arriva una svolta sulla morte di Hind Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024, dopo essere rimasta per 3 ore al telefono con la mezzaluna rossa, sola, tra i corpi dei suoi familiari. L'IDF ha chiesto alla procura militare di aprire un'inchiesta penale e il procuratore generale ha parlato di grave negligenza nell'invio dei soccorsi. Un'altra indagine riguarda invece la morte di 15 soccorritori della Mezzaluna Rossa, uccisi a Rafa nel marzo del 2025. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun al centro del colloquio, l'accordo trilaterale firmato a giugno che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione. Sentiamo Fausto Nicastro.
4: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine, spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, Donald Trump annuncia la guerra economica a Teheran, nuovo attacco degli Houthi dello Yemen contro strutture petrolifere dell'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Donald Trump apre un nuovo fronte e annuncia un isolamento economico senza precedenti. Sarà l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese, scrive sui social, e minaccia conseguenze economiche tremende per qualsiasi paese offra all'Iran un'ancora di salvezza. Il riferimento implicito è a Russia, Cina, Turchia e India. Ma vi è un'altra ragione della nuova trovata del presidente USA. Il debito pubblico statunitense vola a oltre 40 mila miliardi di dollari, e a pesare è proprio il costo del conflitto in Iran, oltre ai mancati introiti sui dazi. Il regime iraniano replica: sarà una nuova politica fallimentare. I Pasdaran minacciano: in caso di nuova guerra useremo armi più distruttive. Nel mirino finirebbero anche le basi americane in Europa, secondo il Financial Times. E la NATO dice di essere pronta ad affrontare qualsiasi evenienza. Infine, capitolo Hormuz. Secondo la testata Axios, gli americani avrebbero istituito un corridoio protetto aggirando il controllo degli iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Nuovi sbarchi di migranti in Italia, 80 sono giunti autonomamente nel Siracusano, 57 portati a Lampedusa. Intanto anche la Finlandia e la Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso il nostro paese. Sentiamo Elena Seno.
6: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia si prepara ad applicare il nuovo patto europeo sulla migrazione, con il trasferimento dei richiedenti asilo verso l'Italia, paese di primo ingresso. Ieri il governo di Vienna aveva fatto sapere di 4 espulsioni già avvenute dal 12 giugno, data di entrata in vigore delle nuove norme europee. Oggi il ministro degli interni di Helsinki è ad annunciare l'avvio dei trasferimenti. E intanto si sono concluse a Bari le operazioni di sbarco delle 7 salme dei 48 profughi recuperati dalla Life Support di Emerge nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra i tratti in salvo, 31 sono minori non accompagnati, per i quali è scattata la mobilitazione, come ha riferito il sindaco di Bari Vito Leccese, presente al porto.
7: Gli assistenti sociali, pronto intervento sociale del comune di Bari, si farà carico in questa prima fase di accompagnamento verso le comunità che accoglieranno i minori.
6: Elena Seno, linea allo studio.
1: Una notizia che arriva dalla Nigeria: un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese, uccidendo almeno 40 bambini. Lo riporta il sito della Reuters, citando un funzionario locale dell'autorità per le vie navigabili interne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta, ha dichiarato il funzionario capo della zona. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialla in 8 regioni. In Liguria un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, interrotta la circolazione dei treni. Sentiamo Erika Calvani.
8: Oltre 37.000 fulmini sono caduti oggi sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina sulla costa ligure, provocando danni e criticità soprattutto nel Tiguglio. Fino a 103 mm di pioggia in un'ora è quanto misurato dal pluviometro di Chiavari, dove l'acqua ha allagato strade e sottopassi, invaso negozi ed è entrata anche dentro auto e bauletti degli scooter. Non preoccupa al momento il fiume Entella, il cui livello resta basso. Anche a Genova la tempesta di fulmini e tuoni dal mare si è spostata verso l'entroterra, sottopassi allagati soprattutto nella zona di Certosa. Vigili del fuoco intervenuti in soccorso ai cittadini a Sestri Levanti e Lavagna, mentre a Rapallo l'Aurelia diventava un fiume. Blackout alla stazione di Ventimiglia: un fulmine ha colpito un palo e provocato così un'improvvisa scarica che ha mandato in tilt la sala di comando. Intanto in Liguria continua a piovere e sono previste possibili trombe marine. Tra la notte e la tarda mattinata di domani è atteso un nuovo passaggio perturbato. L'ARPAL prolunga lo stato d'allerta, massimo grado per temporali dalle 3 alle 15 di domani sul centro Levante Ligure, poi allerta gialla fino alle 17. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura, che oltre a disporre l'autopsia cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile ed anche oggi i prezzi medi di benzina e gasolio hanno sforato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Sentiamo Andrea Domaschio.
9: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata, anche sulla rete stradale ordinaria, la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio, sia in autostrada che nella rete stradale normale, registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise, che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Il tema del messaggio per l'undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre. Giorgia Bresciani.
10: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come rispetto al sogno di Isaia oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario, con gli sforzi ancora orientati alla violenza, alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato, di qui la necessità di una conversione del cuore. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: A Rimini tutto pronto per il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera. Tra i padiglioni sono già al lavoro i volontari, mentre occhi e cuori guardano a sabato, quando è previsto l'arrivo alla kermesse di Papa Leone. Raffaella Frullone.
11: Come ogni anno i padiglioni della fiera si animano in anticipo grazie ai volontari del pre-meeting, gruppi di ragazzi e ragazze che si muovono lungo i 140.000 metri quadrati dei corridoi della fiera come dentro ad un grande alveare. C'è chi dipinge, chi trasporta pannelli di legno, chi disegna planimetrie, chi spinge carrelli, chi prepara i manifesti.
12: È bello capire che non è tempo perso di vacanza, è tempo guadagnato per la mia vita.
13: Come si dice nella vita, vale la pena, c'è un valore che più della fatica.
14: Donarsi gratuitamente per un'opera così grande fa anche venire molto più fuori me stessa.
11: Molti sono quelli impegnati al Villaggio Ragazzi, dove anche l'allestimento richiama il tema scelto per la 47esima edizione, il verso dantesco L'amor che muove il sole e le altre stelle. Ma quest'anno l'attesa ha soprattutto un nome: Leone XIV. Occhi e cuori sono già rivolti alla visita di sabato del pontefice. Per la seconda volta un papa entra al meeting dopo 44 anni.
15: E ancora mi ricordo le frasi che ci dedicò quella giornata: costruite senza stancarvi mai la civiltà della verità e dell'amore.
11: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie Davide Dedè in regia, da Antonella Mitola una buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a proyé
4: Pantheon in
5: semblance de son.
6: La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Sedici e cinque in diretta da Palazzo Pio, una nuova puntata del Mondo alla Radio. Bentrovati da Francesco De Remigis al microfono. Un ringraziamento e un saluto vi giunge anche da Damiano Caprio, dall'altra parte del vetro, in regia oggi. Cari amici che ci seguite sulle frequenze della Radio Vaticana o anche attraverso il sito vaticanews.va, basta cliccare sull'icona del microfono in alto. Sapete, lo sapete già, lo ricordo, potete inviarci i vostri messaggi, le vostre domande al 335-1243-722. Oggi, cari amici, una giornata particolare, dunque una puntata particolare. Ci sono già i nostri inviati in viaggio in quel di Rimini per il meeting dell'amicizia in procinto di iniziare alla fiera di Rimini. Abbiamo già ricordato nelle edizioni del radiogiornale un evento particolare che ci sarà sabato. Se infatti domani prende il via la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli proprio alla fiera di Rimini, nella diocesi sta crescendo anche l'attesa per la visita di Papa Leone, che sabato al porto della cittadina celebrerà la messa 44 anni dopo la storica visita tenuta da Giovanni Paolo II nello stesso luogo nel 1982. Se a Rimini i nostri inviati stanno già intercettando i primi umori, e qualcuno lo avete già ascoltato nelle nostre dirette, oggi al Mondo alla Radio apriamo una finestra su Taranto, dove c'è un altro dei nostri inviati, Giancarlo Lavella, che è lì per noi per seguire i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Caro Giancarlo, ben trovato al Mondo alla Radio.
9: Grazie, ancora un buon pomeriggio a tutti i nostri amici che ci ascoltano, ci stanno seguendo da stamattina, perché questo è l'ennesimo collegamento qui dalla città pugliese che ospita i 20esimi giochi del Mediterraneo, e vuole essere un po' un ulteriore collegamento per parlare non solo dei temi forti ma anche delle curiosità di questi giochi, che come le Olimpiadi vengono disputati ogni 4 anni, ma solo tra quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ma non è proprio così, perché ce ne sono alcuni che non affacciano ma fanno parte lo stesso del novero delle 26 nazioni che partecipano ai giochi, perché essere un paese mediterraneo vuol dire anche condividere una cultura, vuol dire condividere usanze, e quindi a tutti gli effetti paesi come la Macedonia del Nord, il Kosovo, la Serbia sono contenuti in questo gruppo di paesi.
8: Giancarlo, oltre che condividere i campi sportivi e comunque le aree dove si terranno i vari incontri, gli atleti condividono anche la posizione dove si riposa, si soggiorna. Soggiornano, se non sbaglio, su 2 navi ancorate nel porto militare. Tu dove ti trovi in questo momento? Le vedi? C'è questa aria di festa e anche di curiosità attorno a questa scelta particolare di far soggiornare gli attori a bordo di navi?
9: Sì, guarda, le ho viste.
8: Gli atleti, ho detto gli attori, Giancarlo. Gli atleti. Vabbè, magari qualcuno è anche attore, qualche atleta del passato lo è diventato, prego.
9: Perché no? Qualcuno è anche attore, ma ecco, le ho viste ieri perché appunto sono, come tu hai detto, nel porto, ancorate nel porto militare. Ed è stata una scelta intelligente e importante da parte del comitato organizzatore. Perché? Perché altrimenti ospitare 4.000 atleti in una realtà come quella tarantina, in cui non c'erano comunque strutture se non alberghi isolati e separati, voleva dire costruire un villaggio con costi sicuramente esorbitanti. La scelta della nave è quasi una sorta di simbolo, no, di questi giochi.
8: Giancarlo, ti abbiamo forse perso, ci sei ancora?
9: Eccoci,
8: dicevi.
9: Dicevo, è una sorta, la scelta delle navi è una sorta di simbolo di questi giochi, sono i giochi appunto, tra l'altro per 4.000 atleti, vivere sicuramente a turno in base alle proprie date dei propri sport a stretto contatto come in una nave sicuramente favorisce il dialogo, favorisce l'incontro.
8: Giancarlo, al 335-1243-722 sono già arrivati diversi messaggi, ne leggo uno di un'ascoltatrice che è la nostra amica Filomena. Buon pomeriggio al Mondo alla Radio, Francesco, Giancarlo da Taranto. La cultura sportiva, scrive Filomena, avvicina i popoli, bellissima idea di alloggiare gli sportivi a bordo delle navi, così ci scrive la nostra amica ascoltatrice. Prima di ascoltare alcune delle interviste che hai già realizzato a Taranto, Giancarlo, sì, ci fai anche una panoramica, una sorta di mini storia di questi giochi che sono nati ormai da parecchio tempo, ma dicevi ventesima edizione, ma sono nati prima o sbaglio?
9: Eh sì, sono nati nel 51, anzi lasciami prima commentare quello che dicevi, che appunto lo sport, quello che diceva Filomena, che lo sport consente, è una sorta di lingua comune, un po' come la musica, no? Quando c'è musica, quando c'è sport, si guardano le cose dallo stesso punto di vista. Per quanto riguarda invece la storia dei giochi, nascono sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, praticamente un'Europa devastata, gran parte del mondo sicuramente alla ricerca di un recupero sociale, di un recupero economico, e quindi le prime edizioni fu deciso di farle in Egitto nel 1951. E da lì chiaramente poi il novero delle squadre si è ampliato pian piano fino ad arrivare ai nostri giorni. Le squadre sono le nazioni rappresentate, i comitati olimpici rappresentati sono 26, e la particolarità è che quest'anno c'è anche Atletica Vaticana, la polisportiva voluta da Papa Francesco, che partecipa come associazione ed è stata ammessa grazie al voto unitario, al plenum dei paesi che partecipano ai giochi del Mediterraneo. Insomma, questo è un punto d'orgoglio ed è anche un valore in più, perché c'è stato il messaggio del Papa in cui si guarda a questi giochi non solo come un aspetto agonistico, ma come motivo di speranza di pace in un'area che purtroppo di pace ne sta vedendo sempre meno.
8: E tra poco ascolteremo anche dalla viva voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che hai avuto modo di incontrare, il suo punto di vista. Però Giancarlo, visto che hai appaiato, citato la musica come sorella dello sport quanto ad abbracci anche virtuali, ma molto spesso anche fisici, di fratellanza, ti chiederei un attimo di pazienza per entrare ancora meglio in questo spirito dei giochi del Mediterraneo, ascoltando assieme ai nostri amici che ci stanno scrivendo al consueto numero 335-1243-722 un brano di Mango, Mediterraneo, e poi torniamo a parlare dei giochi che si stanno tenendo a Taranto tra un giorno.

E sulle note ancora in sottofondo di Mango Mediterraneo torniamo a dare nuovamente il bentrovato a Giancarlo Lavella, che ci parla da Taranto, proprio su uno degli affacci più belli del Mediterraneo. Giancarlo, continuano ad arrivarci messaggi, uno in particolare rivolto

0: ad Atletica Vaticana, di cui ti farà in qualche modo portavoce, anche se noi da qui e anche da lì salutiamo il presidente Giampaolo, che sicuramente ci starà ascoltando. Atletica Vaticana è la più piccola delle squadre che partecipano, ci chiedono?
1: Ma credo di sì. Dunque, innanzitutto un saluto a Giampaolo Mattei, che chiaramente porta avanti questa partecipazione agonistica e non solo di Atletica Vaticana. Si tratta di 4 atleti, 2 partecipano nel padel, un altro nel ciclismo ed un altro ancora nella scherma specialità spada. Lasciami dire ancora che poi, tu hai detto, ormai siamo alla vigilia, domani ci sarà la cerimonia di inaugurazione e la musica sarà presente allo stadio e comune di Taranto, ci sarà l'inno eseguito dalle bellissime voci di Albano, di Mietta e della Brancale, quindi partecipano come se, insomma, la partecipazione di Albano era d'obbligo perché un pugliese doc come lui non poteva non esserci in questa situazione. Dopodiché inizieranno le gare, sicuramente inizieranno le gare, e nei giorni 22, 23 e 24 sarà proprio la volta degli atleti in maglia gialla e bianca, appunto i colori della Santa Sede. Il loro scopo non è quello di vincere una medaglia, sicuramente, anche se però se dovessi arrivare sarà gradita, ma sarà quella, ecco, di promuovere quanto già Papa Leone ha detto nell'Angelus del 13 agosto scorso: facciamo di questi giochi un momento di incontro, facciamo di questi giochi una speranza di pace, una speranza di fratellanza.
0: Giancarlo, un invito, quello di Papa Leone, che è stato raccolto non solo dagli sportivi che sono già lì, ma anche da alcune autorità. Io vedo davanti al monitor il sito dei Giochi del Mediterraneo, che ha anche un countdown. Abbiamo detto, manca un giorno, 3 ore e 42 minuti spaccati in questo istante. Anche molto interessante questa scelta, dove c'è anche la presentazione e alcuni aneddoti oltre a quelli che ci hai già raccontato tu. Prima di andare a scoprire la prima delle due interviste che ascolteremo, che hai realizzato da lì, leggo un altro messaggio al 335 12 43 722. Il Mediterraneo, che è stato simbolo di naufragi per tanti migranti, ora è simbolo di unità dei popoli che si affacciano sulle sponde. Bellissima anche la canzone di Mango, che descrive la sua bellezza. Ci scrivono al 335 12 43 722. Abbiamo citato, hai ricordato le parole di Papa Leone, l'invito anche a fare di questo evento un momento di pace e solidarietà. Qual è la prima intervista che ci vuoi presentare, che vogliamo trasmettere e condividere con i nostri ascoltatori?
1: Ma sì, guarda, ne abbiamo ascoltato già dei brani durante la giornata, ma ci tengo a sentirla integralmente, ed è quella fatta all'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, che ieri ha celebrato la Santa Messa nella Cattedrale San Cataldo di Taranto, accogliendo la croce degli sportivi, e che così approfondisce un po' il tema di questi giochi per una città come Taranto. Come dicevo, giochi non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sociale, con una forte valenza sociale.
0: Ascoltiamolo allora.
2: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
3: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio. Ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
2: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto, ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita.
3: Certamente, certamente, questo e lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
2: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
3: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita. Quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
2: Taranto, com'è la sua città?
3: È stupenda, è stupenda. È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole, come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà a pieno.
2: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
3: Certamente. I problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
2: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
3: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
0: Giancarlo, abbiamo ascoltato la voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che ha appunto ripreso anche le parole e gli inviti di Papa Leone, declinandoli in quella che è l'accoglienza che è già iniziata per gli atleti in quel di Taranto. Volevo condividere con te anche un paio di curiosità, perché c'è anche un francobollo celebrativo dei 20esimi giochi del Mediterraneo, dunque sportivi appassionati, sicuramente tanti, magari anche l'occasione per chi ha questa passione, che spesso è laterale e a volte tenuta anche un po' segreta. Sappiate, cari amici appassionati di francobolli o collezionisti, che c'è anche un francobollo celebrativo di questi giochi del Mediterraneo. Però, Giancarlo, non posso non chiederti anche un commento in un flash, se riesci, su una delle tante argomentazioni portate qui in diretta al Mondo alla Radio dall'arcivescovo Ciro Miniero, e cioè quella di artisti che stanno, di artisti, oggi continuo naturalmente dopo attori, artisti, atleti, degli atleti che sono lì a Taranto, gomito a gomito, diceva l'arcivescovo. Tu ne hai già visto passare qualcuno? Di solito in questi eventi si vedono anche tante bandiere che si intrecciano, bandiere sulle spalle, portate in quasi in processione. C'è già questo clima o inizierà tutto domani?
1: Taranto è una città sicuramente già imbandierata e si appresta a salutare tutti con il medesimo calore. Sono i giochi, a differenza di quelli precedenti, sono i quarti che si svolgono in Italia, sono i giochi della lungimiranza, non solo per la scelta delle navi per far convivere gli atleti, ma anche per mettere in evidenza, oltre all'aspetto agonistico, tutti gli aspetti sociali di una città che cerca un rilancio. Ed è importante che lo sport aiuti in questo.
0: Assolutamente, hai citato naturalmente la città di Taranto che ospita questa edizione, ricordiamo anche che ci sono state Napoli, Bari e Pescara come altre città italiane che li hanno già ospitati rispettivamente nel 1963, nel 1997 e nel 2009. Cari amici, con Giancarlo ci siamo sentiti poco prima di questa diretta, e a proposito dei paesi che partecipano è emersa anche una tematica che qualcuno ha anche sollevato anche sulla stampa: Israele e Palestina non partecipano. Da questo punto di vista, Giancarlo, cosa possiamo aggiungere?
1: Ma sì, è un po' un'assenza, chiamiamola non dolorosa, ma insomma che ci dispiace assolutamente. Ma il regolamento della partecipazione ai Giochi del Mediterraneo prevede il voto unanime degli altri paesi per introdurre un nuovo partecipante, e molti dei paesi arabi si sono opposti chiaramente per le note vicende, insomma, non voglio qui aprire, ormai sono gli ultimi secondi che siamo insieme oggi, un altro capitolo che richiederebbe tanta discussione, e si sono opposti, e quindi Israele e Palestina non sono mai riusciti a entrare nel novero dei partecipanti.
0: Comunque un evento
1: possa avvenire.
0: Ecco, lo speriamo e lo auspichiamo davvero, e chissà che nelle prossime edizioni non racconteremo un film diverso. Questo evento, lo abbiamo già detto, ma è bene ricordarlo, è sicuramente, tra le altre cose, oltre che sport, un momento di pace e solidarietà. E allora, tra le varie voci che hai già raccolto, ce n'è un'altra, se non sbaglio, quella del presidente del comitato organizzatore dei giochi, Massimo Ferrarese.
1: Prego.
0: Massimo Ferrarese, corretto?
1: Sì, giusto, giustissimo.
0: Ecco,
1: allora ci salutiamo.
0: Tu lo hai incontrato, e allora ascoltiamo la sua intervista nel ringraziare Giancarlo Lavella, uno dei nostri inviati a Taranto per questi giochi del Mediterraneo, anche per le suggestioni e le curiosità che ci hai raccontato nel vedere ciò che sta per inaugurarsi, che di fatto è già iniziato in quel di Taranto. Un caro saluto, Giancarlo, ai prossimi
2: Grazie
0: collegamenti.
2: A voi. Organizzare quella che ormai sta diventando una vera e propria mini Olimpiadi, neanche tanto mini, quanto è costato e quanto costa ancora?
4: Beh, mini nel senso, noi abbiamo 26 paesi, abbiamo anche circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 sport, quindi discipline sportive. In effetti non è più una mini, ma è qualcosa di importante, che abbiamo iniziato questa corsa contro il tempo 30 mesi fa. È un evento che praticamente costerà, ed era già determinato da prima, 275 milioni per le opere e circa 100 milioni per l'organizzazione dei giochi. Abbiamo in 30 mesi progettato, verificato, fatto i bandi, realizzato appunto 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Jacovone, le piscine olimpiche, stadio per 62 milioni, le piscine olimpiche per 42 milioni, e poi palazzetti importanti come il Pala Ricciardi, il centro nautico, il centro tennis e così via, paddle, tutto quello che abbiamo fatto non solo tanto nella città di Taranto, ma in tutti i comuni delle tre province più un comune della provincia di Bari.
2: Ecco, tutto questo per fare ancora di più di Taranto la città dell'accoglienza. Quante persone arriveranno?
4: Sono 8.000 appunto soltanto loro, e in più io immagino insomma qualche decina di migliaia di persone che verrà, spero, che verranno sicuramente ad assistere non soltanto alla cerimonia di apertura, che è pieno, noi abbiamo uno stadio di 20.000 spettatori che è già pieno, e più a tutte le partite, allenamenti che ci sono in tutte le nostre venue, negli nostri impianti. Sicuramente un faro importante su una città che, a cui credo che non soltanto l'Italia ma l'Europa intera debba attenzionare, guardare e in parte risarcire per quello che è accaduto in passato, di una città che si apre al Mediterraneo, diventa la capitale del Mediterraneo in questo momento e che ha tutte le carte in regola per crescere. Questo deve essere il punto di partenza di Taranto, non di arrivo.
2: Ecco, in conclusione torniamo però ai giochi. Questa manifestazione, la 20ª dei giochi del Mediterraneo, arriva dopo delle grandissime, altrettanto grandissime manifestazioni come i campionati del mondo di calcio, gli europei di nuoto e di atletica. Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa?
4: Beh, noi ce l'abbiamo messa tutta, solo che daremo una mano, se possiamo daremo anche dei consigli. L'unica cosa che consiglio però, visto che ho questi due ruoli, le ho tutte e due praticamente i ruoli in quello che è stato realizzato, è di non perdere del tempo, perché poi perdendo del tempo si fa una corsa appunto contro il tempo e si possono sbagliare situazioni. Ripeto, a noi è stato tanto tanto difficile, fortunatamente è andata bene, però non è nemmeno giusto lavorare in questo modo. Poi quest'anno per esempio noi abbiamo iniziato le opere 16 mesi fa, iniziato sotto l'aspetto climatico, abbiamo avuto tanti tanti problemi prima per le piogge, poi con il caldo che abbiamo avuto, che è terribile, che ci ha fatto anche perdere altro tempo. Non si può pensare però di fare dei lavori come questi, così importanti, e non avere la possibilità di un minimo di giorni. E infatti noi abbiamo terminato tutte le opere negli ultimi giorni, direi nelle ultime ore. Ecco, quindi il consiglio che do al Kosovo: iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma hanno già iniziato, non perdete tempo, fate tutto da oggi in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
0: La voce che avete appena ascoltato è quella di Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo. L'intervista è del nostro inviato Giancarlo Lavella, con cui abbiamo discusso fino a pochi istanti fa. Giochi del Mediterraneo che potrete seguire grazie proprio a Giancarlo e ai nostri inviati a Taranto in queste giornate, e la parte tecnica della Radio Vaticana, sempre in prima linea, ha preparato anche un ident cosiddetto, come lo chiamiamo noi qui a Palazzo Pio, che ci accompagnerà nei vari collegamenti in entrata e in uscita. Scopriamolo assieme.
5: Atletica Vaticana e i giochi del Mediterraneo.
0: Eccolo, cari amici, sappiate che quando sentite queste voci che annunciano i collegamenti con Taranto, andremo proprio a raccontare i giochi del Mediterraneo, un evento, un momento di pace e solidarietà, oltre che di sport. Alle 16.34 questa parte del mondo alla radio si ferma qui. Un saluto da Francesco De Remigis, ci salutiamo in musica con Giovanotti e Gabri Ponte, DNA. Tra poco la linea a Michele Raviar, che approfondirà il tema del riarmo o del disarmo.
6: Mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Il mondo alla radio.
1: Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignacca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
2: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi. Cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni. E adesso, con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della guerra fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della guerra fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
1: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla guerra fredda. Nulla è cambiato, è ancora come

0: Negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80.
1: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi dei missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la pace Minterris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, se proprio, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche, cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera di tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio, e quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole stendere il proprio ombrello nucleare, quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto. E proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera, anzi quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientist, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
0: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New Start, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
1: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente se dovessero essere utilizzate, ma è anche, se vogliamo, un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare questa idea di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno 3 potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti che sono coinvolti nell'attacco all'Iran, e il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nella controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato, quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New START che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello del disarmo umanitario, di un disarmo completo. Cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa. L'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
0: E questo lo ha ribadito anche Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile. In Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento, con l'intervista a Nicola Armaroli, scusate, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
2: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione, che non sono affatto semplici. Cioè quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare. Il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori. Quindi il micro reattore ha una funzione più diciamo politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
2: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli. Cioè lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto. Quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali, che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete, e l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende. Quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni, a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
2: No, diciamo c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiavi in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono per il 90% dei reattori mondiali russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, vedremo, ma insomma non è una possibilità diciamo immediata certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa probabilmente ignoranza sul tema, il discorso dei rifiuti radioattivi.
2: Sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
3: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
2: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole, a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR, BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, che vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente il nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa con nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
0: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Rimanete fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il cielo.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Viaggiamo su e giù per lo stivale, su e giù, a destra, a sinistra, nord, centro, sud e isole. Insomma, cerchiamo di proporvele tutte. Questi sono i viaggi di In Blue 2000 con Restate in Italia, con me e con Livio Cosentini in regia. La regione che scegliamo quest'oggi è una splendida regione a cui siamo molto affezionati, sono le Marche. Ce ne andiamo in provincia di Macerata e ce ne andiamo a San Ginesio. Perché? Perché vi portiamo a conoscere uno splendido festival, si chiama Ginesio Fest, ce ne parla il direttore artistico Leonardo Lidi. Buonasera Leonardo.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Grazie a te per essere qui con noi e per farci conoscere questo festival diffuso, originale, con una bella storia dietro, con una tua partecipazione che ormai avviene da parecchi anni nel ruolo di direttore artistico. Naturalmente è un festival che propone, propone teatro, propone anche dei premi e che quest'anno ha un tema che è tutto particolare. Ce lo vuoi raccontare?
2: Sì, va bene. Allora, innanzitutto non posso non iniziare in ogni intervento rispetto a quest'anno, che è il mio quinto anno, appunto, come dicevi, da direttore artistico, però quest'anno partiamo con un nome, che è quello di Remo Girone, che ci ha lasciato quest'anno, che è l'ideatore del festival, nel senso che il festival parte proprio con Remo che incontra il sindaco di San Ginesio e dice lui: sai che quando noi ci diplomavamo all'Accademia Silvio D'Amico, ad Arte Drammatica Silvio D'Amico, ci davano una catenina di San Ginesio perché San Ginesio protegge gli attori. E il sindaco dice: dobbiamo fare un premio allora per questo. Allora nasce il premio all'arte dell'attore, che da quest'anno ovviamente sarà il premio Remo Girone all'arte per l'attore, e quindi ogni anno si premia un attore e un'attrice. E da qui negli anni si è sviluppato un festival intorno, diciamo, a questa idea di premio, che non entra

0: semplice, possiamo anche dire illusione, perché è un tema abbastanza complesso che dà diverse sfaccettature, diverse possibili interpretazioni, però spesso per affrontare un dolore, per affrontare appunto la mancanza, noi ci possiamo aggrappare anche all'illusione di qualcosa, all'illusione all'interno della sua parola, l'ironia, la derisione anche, però anche la percezione falsata dell'apparenza, un'allucinazione, la speranza l'illusione di poter cambiare il mondo, no? E quindi mi piaceva affrontare questo lutto che tutti noi abbiamo avuto con questo tema che in qualche modo mi appartiene e appartiene penso tutti i teatranti che spesso si aggrappano all'illusione per poter reagire alla realtà. E in una realtà così tragica come quella di oggi, tra tutto quello che ci capita tra le mani e nei nostri telegiornali, forse appoggiarsi all'illusione e alla magia che il teatro ci può presentare non è una cattiva idea.
1: È proprio curioso che il tema delle illusioni venga cavalcato, sia il tema di quest'anno cavalcato in un ambito come quello teatrale. A teatro lo sappiamo, c'è chi diceva tutto è finto e niente è falso, il teatro è proprio il luogo in cui tu sul palcoscenico fingi di essere qualcuno e io che vengo a vederti fingo di credere a quello che tu sei, e quindi diciamo è un luogo che è molto connesso alle illusioni, però al tempo stesso serve forse pure a smontarle, a farci vedere quello che c'è dietro.
0: Sì, assolutamente. Io chiedo sempre al direttore della scuola del Teatro Stabile di Torino di essere sinceri e non veri, e di lavorare pure nella finzione ma non essere mai falsi. E questo è un confine molto sottile, ovviamente, però risponde un po' a quello che stavi dicendo tu, nel senso che possiamo appoggiarci a un'illusione per affrontare la realtà, non per fuggire da essa. Ma perché no? A volte si può anche rifugire dalla realtà per chiudersi nel proprio immaginario. A me piaceva, per quest'anno il nuovo presidente di giuria sarà Alessio Boni, che appunto prende la carica di Remo, lui anche ha lavorato su Don Quixote, quindi un personaggio che con l'illusione ha molto a che fare. Però mi piaceva, io ogni anno devo in qualche modo darmi un binario perché vedo 300 spettacoli l'anno, certo, e ovviamente devo grammaticalmente inserirmi in un contesto che a volte può essere anche un limite, però per me è un grande stimolo. E quest'anno, vedendo alcuni spettacoli, unendoli a questo pensiero per Remo, l'illusione mi sembrava qualcosa di interessante, di potesse racchiudere tutti con appunto, come vi dicevo, diverse interpretazioni del tema.
1: Fra poco ci racconti qualcosa in più anche sul calendario. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica. L'amore sicuramente è una di quelle illusioni, per alcuni impalpabile, per altri invece tangibile. Vi facciamo ascoltare una canzone che è inserita nell'album che ha vinto quest'anno proprio la Targa Tenco 2026 come migliore opera prima. L'album si chiama Sta registrando audio, lui è Pigi e questa è L'amore ai tempi dello swing.

0: Restate in Italia, quest'oggi vi porta al Ginesio Fest, ne stiamo parlando col direttore artistico Leonardo Olidi, e tra l'altro sta per aprire battenti proprio nei prossimi giorni, comincerà il 25. Qualche informazione sul calendario, qualche appuntamento che ci vuoi ricordare?
1: Allora, sì, il 25 ci sarà il premio, appunto, e quest'anno saranno due grandi attori, l'attore e l'attrice, essere il premiato, il Rubinasco e il Pagliato, e dopo, dal giorno dopo, dal 26, partiremo con il festival, che ha sempre due spettacoli al giorno, più attività per i bambini, per gli adolescenti. Diciamo che abbiamo sempre cercato di coinvolgere, essendo un festival basato su un pensiero di ricostruzione culturale, diciamo, no? In un posto che, ricordiamo, è stato danneggiato da un terremoto che ha fermato il teatro, oltre che tante altre
0: assolutamente
1: attività. E noi ovviamente abbiamo pensato sempre a questo festival, per un festival per tutti, nessuno escluso. Quindi noi pensiamo proprio alla primissima età, quando si può iniziare ad essere, diciamo, spettatori, per tutti quanti, anche per chi, diciamo, non conosce, magari non ha nella sua routine l'abitudine del teatro, no? Quindi per me, direttore artistico, in questi 5 anni sono stati significativi, e ho anche imparato in qualche modo qual è il percorso per un pubblico, no? Non subito magari darti

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La gioia dell'incontro. Raccontato da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Ore 6:45. È una giornata grigia, uggiosa, ma la luce riesce a farsi spazio tra il grigio delle nuvole e a entrare dalle grandi vetrate a tutta altezza di questa villetta sul lungomare di Riccione. Dopo la preghiera nella cappellina, quando ci si siede ai lunghi tavoli nella sala da pranzo, il chiacchiericcio pian piano sale. Entro pochi minuti, ognuno della quindicina di ragazzi che sono qui prenderà lo zaino dalla camera dove ha dormito questa notte e andrà in una delle scuole superiori della provincia, per poi fare rientro all'ora di pranzo.
2: Qui al Punto Giovane abbiamo convivenze per tutti. Il primo percorso che noi facciamo è quello di aggregare ragazzi che non sono in parrocchia, quindi vengono dalle scuole, vengono da gruppi aggregati. Poi un altro percorso che ha il Punto Giovane è quello di formare gli animatori e quindi per loro è data anche un'esperienza di convivenza, perché la convivenza è per noi il metodo educativo, il metodo di evangelizzazione, e crediamo fortemente che solo in un contesto di comunione, di condivisione, possa nascere qualcosa di particolare, ecco.
1: Don Franco Mastrolonardo è un po' il padre di questa famiglia allargata che condivide le giornate in questa settimana al Punto Giovane, un'esperienza voluta dal 1998 dalla diocesi di Rimini e che dal 2006, grazie alle donazioni, ha costruito questa bellissima casa dal design moderno da mettere a disposizione dei ragazzi. Una casa su tre piani, più un piano interrato con una sala giochi. Al rientro da scuola i ragazzi si fermano un po' qui, ma poi iniziano il servizio per la mensa.
3: Allora, diamo un po' le cose. E siamo tutti stretti.
4: Sì, siamo tutti stretti, sì. Per le quale va che ne veniamo qua.
3: Anche due.
1: Due volontari cucinano, ma loro devono apparecchiare e poi dovranno pulire.
5: C'è qualcuno che fa un po' di resistenza, ma convinciamo tutti, anche perché sennò dopo non mangiano. Solitamente si vive in casa con i propri genitori, si ha quello che è già fatto e non bisogna, cioè questi ragazzi, adesso lo dico proprio, non è che facciano molta casa.
3: Non è.
5: No, però
1: Pietro, che ammette di fare poco anche lui, ha 18 anni ed è uno degli educatori o animatori, come lui e Luca, l'altro dei grandi, amano definirsi. Di convivenze al Punto Giovane ne hanno fatte molte e il loro compito è fare un po' da guida ai più piccoli. Qui si fa tutto insieme e i tavoli il pomeriggio si riempiono di libri per i compiti. Il clima rimane sempre festoso.
2: Sono pochi giorni quelli della convivenza, ma sono un aumento di gioia. Cosa che cogliamo tutte le volte è un po' questa, cioè un cambiamento del cuore. Quando si sta insieme, quando si condivide, quando si danno delle regole, dei confini, dei ritmi, dei rituali, cioè tutto cresce.
6: La nostra città senza paura, anche tu lo puoi cantare.
7: Poi ho visto anche niente.
6: Non temere, dai, che non ci vuole poi tanto.
8: Questa casa è una casa di accoglienza, è una casa dove ti senti davvero a casa ed è un posto dove puoi essere te stesso, dove per me le cose sono più facili da fare.
1: La giornata si conclude nella piccola chiesa collegata alla casa, a lume di candela qui i ragazzi devono scrivere una lettera a qualcuno che si è preso cura di loro. Un pensiero su cui riflettere in questi giorni di indipendenza al Punto Giovane.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro.

0: 11 e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la

0: come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli nel cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Il meglio di
1: Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. E cominciamo subito andando a incontrare una coppia di attori del nostro cinema decisamente brillanti, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Cosa succede quando ci si innamora da adulti, quando magari lui ha 4 figlie, lei 3 figli a cui badare, a cui pensare, bisogna fare in modo che tutti i pezzetti del puzzle combacino. Un bel giorno, questo è il titolo del film che li vede di nuovo insieme come protagonisti, tutto questo è possibile. Sentite quello che ci hanno raccontato.
1: Da come state? Ben trovati.
2: Ben trovato, Fabio.
1: Perché questa è una storia, insomma, bella tosta, perché allora io ho fatto un po' di conti, no? 4 più 3, no? Sono 7, qua i figli. La Bradley Bradford quanti erano?
3: Più o meno, forse
1: mi sa che erano 8, io mi ricordo 8 basta, no? Cioè, siamo da quella parte lì,
2: sì,
1: o no?
2: Siamo noi, Bradford, Mario Biondi.
3: Sì, esatto.
4: Solo con 4 figlie femmine.
5: Si gradisce, io non sono ancora in menopausa.
6: Oh. Questo sì che mi piace.
7: Ti renderà unico.
8: Questa camicia ce l'ha uguale Ryan Gosling.
9: Sapevo una fidanzata
10: e non ce l'ho detto.
11: Ancora non l'hai detto che hai 4 figli e un cane.
12: No, del cane glielo ho detto.
13: Io gatto.
3: No, nasce da, appunto, da 2 individui non proprio giovanissimi. Parlo di me?
2: No, parlo, no, di me. Parlo anche di me, dai.
3: Che in qualche modo sono convinti di aver raggiunto un punto nella vita in cui tutto è accaduto e tutto si può fossilizzare lì. Quindi è un po' un film che racconta anche un inno al rilancio nella vita, a qualunque età e con qualunque situazione si trovi ad avere a che fare, ecco.
8: Ti squilla il telefono.
3: Sì, ma non è importante, vedi?
8: Insomma, c'è scritto Vittoria Amore 1.
3: Sì.
8: Immagino sia tua moglie.
3: No.
8: Immagino io.
3: Ed è proprio l'argomento di
8: Perché
3: Nando,
8: uno?
3: Ma,
8: perché
3: non,
8: uno?
3: Perché c'è un senso, se mi lo lasci spiegare.
8: Attenzione, allora, attenzione, Sara Amore 2.
3: Ma non guardare,
8: guarda me.
3: Sì. Allora. È semplicissimo, ma perché ridi?
8: Matilde Amore 3.
3: Matilde Amore 3 ha un senso,
8: no,
3: rispetto, devi credere.
8: No, ma
3: posso spiegare?
8: Sì, sì, no, però posso fare una domanda prima che mi spieghi? Ci tengo io.
3: Vai.
8: Che numero sono io?
3: Vedi che se parti così
8: sapere,
3: la prendi male.
8: Ho peccato il traditore seriale, eh?
3: No, scusate,
8: non la tradisce con una,
3: no,
8: non la tradisce con due, con tre, aggiudicata.
1: Questi figli, insomma, comunque li incoraggiano, no? Cioè, io non, genere sono sempre un po' nei confronti dei genitori, no, restate con noi. Qui invece, no, con i tuoi figli, Virginia, ti dicono mamma, vai, no?
3: Sì. Ma,
1: no?
2: Sì, sì, c'è hanno descritto lui con gli sceneggiatori un bel rapporto genitori-figli che credo sia aderente alla realtà, insomma, dei figli adolescenziali con dei genitori non anziani, ma neanche di 25 anni.
3: C'è anche un bisogno di toglierti da davanti, eh.
1: Ah, c'è quello, ecco. Vedi che lui ha detto una cosa che non era immediatamente.
3: No, è uno spingerti fuori, nel caso del mio, ma nel suo forse di meno, ma nel mio è proprio che sono un uomo noioso che sta in casa, si occupa fin troppo delle figlie, fin troppo di tutto, e quindi a un certo punto le figlie cominciano ad avere un po' di fastidio, vorrebbero che si riaprisse.
2: Lui, vabbè, perché però è il papà che si trova a interpretare mamma e papà.
8: Veramente li trovo con l'anternino, li trovo, ma come? Ma non vi vergognate,
3: no, non
8: ma
3: vi
8: siete
3: vergogno,
8: una banda di malvagi,
3: ascolta,
8: la gente che
3: sono,
8: che fanno.
3: Sono le mie 4 figlie, le mie 4 figlie che mi stanno chiamando. Scusa se non te l'ho detto prima, mi dispiace, non ho avuto il coraggio. Se mi chiamano tutti insieme vuol dire che come minimo sta prendendo fuoco la casa, poi ti spiego tutto, giuro.
1: Un bel giorno succede qualcosa che ti cambia, è questo?
3: Sì, è un po' quello, e anche quando cominci a raccontare una storia dici un bel giorno succede, c'era questo e quell'altro. Oppure diventa tutto era così, ma un bel giorno accadde questa cosa che cambia tutto.
2: Anch'io lo sento per la prima volta sta cosa.
1: Meno male che gli altri che l'avete detta solo
3: la genesi, non ho la capito. genesi è stata questa.
1: Senti, ci pensavo però una cosa bella, comunque l'unione fa la forza, no, alla fine,
3: sì.
1: Questo è un po' il senso, cioè non è magari per essere buonisti, però anche nelle diversità, poi sono in queste famiglie ci sono anche dei problemi, no?
3: In qualche modo sì, però appunto è anche lo sforzo nel trovare una soluzione a situazioni che apparentemente sono incompatibili o difficilmente possono convivere insieme. Ecco, un po' quella, la fatica di dire va bene, sto nel mio e rinuncio a quello che sono le mie pulsioni verso l'altro, verso una persona che mi interessa molto, oppure coinvolgo l'altra persona e mi faccio coinvolgere da tutte le sue complessità. Quindi la cosa alla fine è, si cerca, ovviamente siamo in commedia, di farle incastrare.
8: Amore, chi è?
6: Chi è quest'uomo?
7: Lo conosci?
6: Lala.
1: Il pezzettino mancante, che poi è quell'immagine, insomma, che c'è nel film, no?
3: Sì.
1: Che non è il quadretto perfetto, però è quello che appunto un po' faticosamente si compone. Voi nella vostra vita l'avete trovato, ce l'avete, magari chiedo troppo, non lo so se vi va di dirlo.
2: È difficile
3: tu
2: pensare...
3: Tu hai trovato il pezzetto mancante?
2: No, io penso che i puzzle della vita quotidiana siano un continuo metti, togli, togli, sposta,
1: si
2: metti,
1: cerca,
2: togli.
1: Quindi, mamma, Fabio, come non la vedi è... tu?
3: Ma io bene.
1: Ce l'hai in tasca?
3: Ce l'ho in tasca, sì, l'ho trovato.
9: Italo, scusa allora,
10: Avrei bisogno di casa tua.
12: Non è possibile, perché sto facendo in troppo.
10: Chi è?
2: Adesso.
3: Prego.
13: Senti,
3: un pochino di... Sai cos'è?
13: Forse un animale morto?
3: No.
13: Perché a volte vanno a morire proprio dietro.
1: Qui ci sono anche delle scene di grande seduzione, insomma, scherzo.
2: Hai notato la tensione sessuale?
1: Mentre si cucinava quello lì.
2: Hai visto quanto... Hai visto?
1: Che c'era dentro quel pentolone?
3: No.
2: Spulsava dei livelli finti.
1: Ma l'intimacy coordinator c'era?
2: No. Io ho menato, penso.
1: Non c'è stato bisogno.
2: Si è avvicinata e gli ho dato una testata.
3: Si è dimesso appena visto beh girare nudo per il set a dare indicazioni a una troupe di 40 persone.
2: Ah, ma è così, eh? Ah, vabbè, sì. Allora.
3: Ah, ma era questo? Vabbè, ciao.
14: Senti, l'altra sera non ci siamo neanche presentati.
3: Già.
14: Io mi chiamo Lara.
3: Lara? Ma Lara come Lara Antipova, il dottor Zivago?
14: No, Lara St. Paul. Lara St. Paul. Non preoccuparti.
3: No.
14: Se ne... Non la conosci? È una subrettona degli anni 70, quella proprio... È morta, ma
3: spiace.
1: Dimmi una cosa di Fabio che non si racconta, una cosa sul set, una cosa insomma che ti va di condividere con il nostro pubblico di lui e poi chiediamo a lui. Guarda che c'ha lo sguardo un po' a fessura.
3: Sì.
1: Dai, dimmela, Virginia.
2: Una cosa che non si può dire di
1: no,
2: Fabio.
1: Che ti va di raccontare.
2: Sai che... Guarda. No, è... No, ti posso dire... Che c'è... No, vabbè, no, i nostri ridi no. Hanno senso. No, sto cercando una cosa. Ma sai che c'è? Che lui fa... È così. Nel senso che non... Non c'è un qualcosa che lo può mettere in difficoltà, perché lui è il primo a farsi vedere esattamente per com'è.
1: Ma ha detto la verità? Sì.
3: Sì, ha dimenticato la cosa più importante, che sono un puntiglioso. Cagacazzi si può dire, no?
2: Sì, no.
3: Qui no.
1: Però tu devi interessare.
2: No, però
3: puntiglioso e in questo devo dire che ci troviamo molto bene, esatto. Che siamo due puntigliosi. Di quelli veramente che si fissano sui dettagli.
1: E il risultato è divertente.
2: Grazie
3: a te.
2: Grazie Fabio.
15: Il meglio di
16: Effetto Notte.
0: Bentornati, adesso andiamo a incontrare Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, due attori molto amati del nostro cinema, e lei in particolare negli ultimi anni ha fatto un bellissimo percorso, arrivando persino a vincere un Nastro d'Argento, insomma è lanciatissima. Ma forse non tutti ricordano che Stefano Accorsi e Matilda De Angelis hanno lavorato insieme la prima volta una decina d'anni fa in un film che era il debutto al cinema di Matilda, si intitolava Veloce come il vento e lei interpretava la sorellina di Stefano Accorsi, ma insomma un carattere bello tosto, tra poco la riscopriamo. Adesso tornano con una storia completamente diversa e anche dal sapore un po' più misterioso e inquietante, perché lei è un avvocato che ha subito stalking e quindi questa cosa l'ha segnata pesantemente. Lui è un professore universitario accusato di violenza e chiede a questo avvocato di difenderlo, ma le cose non sono come sembrano e si crea un gioco del gatto e del topo in cui non si sa davvero chi è vittima e chi è carnefice. Allora sentite quello che ci hanno raccontato su questo film, ma anche come hanno ricordato il loro primo incontro di 10 anni fa.
17: Professore!
18: Avvocata!
19: Certo ci fu qualche tempesta.
17: Sono giorni che...
19: Anni d'amore alla follia.
17: Mi sento osservata.
19: Mille volte tu dicesti basta.
18: E per la brutta avventura che ha vissuto.
19: Mille volte io me ne andai via.
1: Allora, la lezione, tra l'altro pure qui si gioca un po' perché tu sei un insegnante, insomma, però anche loro imparano delle cose. Qual è la lezione che imparano in questo incontro scontro tra loro due? Di non fidarsi?
6: No, io penso che appunto è, secondo me, molto centrale in realtà la lezione che lui fa all'interno, è quella che Elisabetta sente all'interno di quell'aula, quindi la paressia, il coraggio della verità, quella di portare allo di avere il coraggio attraverso la verità, l'espressione della verità, di portare il proprio interlocutore alla reazione più estrema che sfocia anche nella violenza. Quella è la lezione che lui impartisce ad Elisabetta. Ha la megalomania, no? La presunzione di vederla per quello che lei davvero è. Lui ha bisogno, attraverso attraverso lo stalking, attraverso questo tipo di violenza, di impadronirsi della realtà di questa persona, diventando lui stesso la realtà di questa persona.
7: Come dire, lei deve risolvere la sua ombra, come dire, no? Che in realtà è un'ombra che è prodotta, comunque è realizzata da chi comunque la sta seguendo, la sta osservando, la sta sorvegliando.
18: È vigliacco.
6: Non ho bisogno di essere protetta.
18: Ma non si ricorda, è lei che mi ha difeso. Era lei il mio avvocato. Sei tu che non dici mai la verità. Mi hai registrato di nascosto.
9: Non ti sto facendo niente!
15: Ti credi innocente solo perché io sono ancora viva?
18: È psichicamente instabile. C'è qualcosa di profondamente infantile in queste persone, nei manipolatori, no? Cercano, come dire, di avere un'impronta magica sulla realtà, no? Cioè di controllarla per far sì che la realtà rispecchi quello che loro desiderano. I bambini fanno questa cosa, no? Credono di avere questo potere. Un adulto deve capire che comunque invece deve emanciparsi, no? Da quel tipo di cosa. Uno stalker forse fa questo all'ennesima potenza, come un manipolatore.
6: La mia sorella.
15: Non puoi tornare qua dopo 10 anni e dire che questa è casa tua.
6: Ma ci avrò pure diritto anch'io ad avere qualcosa dalla perdita di un padre.
20: Mio fratello è un ex pilota.
21: Valerino, ma che ti è successo?
6: Ma cosa è successo a te, oh? Poi che cazzo sei?
20: Se non vinco il campionato, lui si prende questa casa.
6: Casa mia, perdiamo, casa mia. Ma guida come a Luna Park.
21: Sì.
6: Cos'è sto collo? Sto qua è il collo di un colibrì. Ah!
20: Mi alleni tu.
18: Alleno.
6: Sinistra, destra e poi apri, quarta e quinta, bacca boia, c'ho tutto qua.
1: Allora, finora siamo stati seri, però io ci pensavo oggi venendo a farvi un'intervista perché un po' che ci conosciamo. Sta sorellina tua, insomma, è cresciuta bene, devo dire, nel tempo, no? Perché da quell'esordio lì a Luc Besson, passando per tanti titoli che hanno ora questo film, e insomma, quindi penso vi siete ritrovati, no? Un po' con questa storia, però te ne combina, cioè un po' la misery, insomma, te ne fa un po' in questo
18: punto. Poi anche mentre giravamo, no? Matilda, che è tanto cara, però lei c'è questa cosa dell'immedesimazione un pochino, adesso, anche adesso gesticola, mi faceva queste cose con le mani, che devo stare attento, non mi mette. Lei quando mi dava, che mi tirava, che mi faceva, mi buttava, mi ha fatto male.
1: Matilda,
18: mi ha fatto male.
1: Non si fa, ma com'è sta cosa?
18: Perché lei si medesima. No, ma a parte tutto, posso dire?
6: Sì.
18: Però questo è internosse.
1: Certo.
18: Facendo dei tigini con la teglia.
6: Certo.
18: Io non sapevo come l'avrebbe sbattuta in faccia. Poi ho fatto le prove con lo stante. Io sono trovato, però giustamente, lei aveva già fatto le prove con lo stante, cioè con uno. No, però, allora,
1: perché
18: come l'ho trovata? L'ho trovata.
1: Ma
18: è tosta, ma è bravissima. Cioè, è una. Ma ed era tosta già all'inizio, mi ricordo.
1: Certo.
18: All'inizio mi ricordo.
6: Sì, perché tanto c'è questa narrazione che io a un certo punto sono stata una persona, un piccolo pulcino, invece no, ero semplicemente piccola, ma ero sempre cattiva.
18: Allora, lei aveva 17 anni, ha dovuto prendere la patente per fare il film, ha fatto le lezioni di guida veloce a 17 anni, in pista, mi ricordo un giorno in pista, lei continuava a guidare, a un certo punto ho detto basta, ti prego, cioè non ce la faccio più, cioè mi veniva l'ansia, perché poi uno si stanca a guidare così, tra l'altro non è che dici sai c'ho la patente da 10 anni, e lei guidava e dopo un po' la macchina, cioè dopo sei stanco. E poi anche quando ti ricordi che dovevamo correre là
6: sì,
18: in campagna?
6: La mattina, ma no, ma è stato bello ritrovarci, insomma, in questa cosa qua.
18: Sono tutti gentili, mi sorridono, ma fingono. Nel quotidiano mi stanno rendendo la vita impossibile. Per questo ho deciso di citarla in giudizio.
6: Chi?
18: L'università. Per mobbing.
0: E adesso torniamo indietro nel tempo, torniamo al bianco e nero, precisamente al 1959, quando venne girato un film indimenticabile fino all'ultimo respiro. A dirigerlo è Jean-Luc Godard, che era un critico di Cahiers du Cinéma e che con questo film diventava regista al cinema, e poi due grandi attori di quelli indimenticabili, capaci di fare breccia nel cuore del pubblico ieri come oggi, Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg. E se tutto questo oggi rivivesse al cinema, grazie a un regista americano che sembra non entrarci molto, ma che invece questa storia ce la racconta e molto molto bene.
1: Queste immagini parlano già chiaro: da una parte le riprese originali del film Fino all'ultimo respiro, una pellicola manifesto della Nouvelle Vague, diretta da Jean-Luc Godard e interpretata da Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg; dall'altro le immagini oggi del film Nouvelle Vague, presentata all'ultimo Festival di Cannes, che il regista Richard Linklater dedica alla lavorazione di un film di culto ai suoi due protagonisti.
4: Azione!
5: Entriamo nella storia del cinema! Stop!
22: I fell in love with cinema young.
23: Mi sono innamorato del cinema presto, intorno ai 20 anni, e questo innamoramento è durato tutta la vita, è diventato la mia chiave di lettura della vita. Oggi sono più innamorato che mai, e il film di cui parliamo esprime questo: amore vero e profondo per la storia del cinema, a cui dobbiamo così tanto.
24: Lo stato d'animo è temporaneo, il film, lui, è eterno.
25: Beh, non importa come finisce, divertirsi è l'importante.
23: Lo scopo di Nouvelle Vague era tornare al 1959 e ricostruire quel momento in maniera precisa. È come una lettera d'amore da parte mia a Godard e alla Nouvelle Vague.
25: Si passa alla seguente?
26: No, è tutto per oggi. Non ho più idee.
25: Basta così?
27: After only what? It's been 2 hours, right?
25: Beh, sì. Facciamo una prova per domani?
26: No.
27: Ci sono le scene da girare domani?
26: No, voglio che loro due restino nei personaggi. Le battute non vanno studiate.
27: Quali battute?
26: Se cominciano a riflettere sul loro dialogo, non sono più veri.
27: Yeah, that's true. I could see how that would be a big mistake, right?
26: Sì. Penseresti a come tu vorresti recitarlo, non a come io vorrei che tu lo recitassi.
27: Mm-hmm.
26: Con il mio metodo, dovete dare il meglio di voi stessi sul momento.
0: Beh, è vero, hanno veramente lavorato così.
22: Yeah, Nouvelle Vague is
23: sì, Nouvelle Vague racconta la realizzazione di questo film. È durata appena 20 giorni. Sembrava quasi una sperimentazione da studenti. Godard era ossessionato dal mostrare la realtà del mondo che gli circondava.

0: Il Godard critico che debutta alla regia ma ha già le idee molto chiare, i due interpreti Jean-Paul Belmondo, Bebel, icona del cinema francese, sex symbol in gioventù e grande attore per tutta la vita, scomparso poi nel 2021, e Jean Seberg, attrice statunitense, lanciata da Bonjour Tristesse, Buongiorno Tristezza, e dalla vita privata e non solo complicata. Il loro mito resta vivo anche oggi, più che mai, e questo film lo dimostra davvero.
1: Ci sono film capaci di resistere al passare del tempo e che quando tornano al cinema sono sempre un successo. È il caso di Moulin Rouge, diretto dal pirotecnico Baz Luhrmann, interpretato da un intrigante Nicole Kidman, che in questo film scopriamo anche era in grado di cantare. Poi c'è il romanticissimo Ewan McGregor. Lo sapete che Moulin Rouge ha compiuto 25 anni, eppure è così, riscopriamolo.

0: but it won't pay the rental on your humble flat. Or help you feed your pussycat.
1: La chiave del successo senza tempo di Moulin Rouge è innanzitutto questa: rilettura di brani pop, regia superlativa di Baz Luhrmann, fascino intrigante di Nicole Kidman. Il film, già al momento dell'uscita, incanta il pubblico di tutto il mondo e vince l'Oscar per scenografia e costumi. Ma non passa inosservata l'interpretazione della Kidman, che rivela le sue doti canore e grazie a questo film si aggiudica il secondo Golden Globe e la prima candidatura all'Oscar come miglior attrice.
2: Christian... Sono una cortigiana. Sono pagata per far credere agli uomini quello che vogliono credere.
3: Sì. Che sciocco pensare che potessi innamorarti di uno come me.
2: Io non posso innamorarmi di nessuno.
3: Non puoi innamorarti? Ma una vita senza amore è terribile.
2: No, stare per la strada, quello è terribile.
3: No!
2: Cosa?
3: L'amore è come l'ossigeno.
2: Cosa?
3: L'amore è una cosa meravigliosa.
1: Al centro del film gli ideali di verità, bellezza e libertà e poi naturalmente l'amore che vince tutto o quasi. Satine, la star del Moulin Rouge, Ewan McGregor, uno scrittore chiamato a preparare un testo per lei, ma Satine è promessa al duca, eppure tra lei e Ewan McGregor, tra mille equivoci, scocca la scintilla.
3: Ma credo che se voi siete aperta, allora potrebbe piacervi.
2: Ne sono sicura.
1: Peccato che la malattia sia in agguato, ma tra vertiginosi numeri di balle e momenti struggenti d'amore, il sentimento resiste a tutto, anche alle prove più estreme.
4: Una storia che parla di un tempo, di un luogo, ma soprattutto una storia che parla d'amore.
2: Credo che voi stiate aspettando me.
1: Fece rinascere il genere del musical al cinema, riportandolo ai fasti del passato. Il film, presentato 25 anni fa in concorso al Festival di Cannes, brillò già dall'inizio per la bellezza dei suoi protagonisti. Lei, appena uscita da Eyes Wide Shut, al centro delle polemiche per un matrimonio tumultuoso con Tom Cruise e per le molte problematiche legate alla religione e all'educazione dei figli. Lui veniva dal successo di Trainspotting, ma anche della nuova saga di Guerre Stellari. Il film diventa presto un fenomeno, diventa uno spettacolo, rappresentato nei teatri di tutto il mondo, anche in Italia, portato in scena recentemente da Serena Autieri e Diana del Bufalo.
5: In cosa crediamo noi?
1: Tornando al Moulin Rouge di 25 anni fa, la Kidman durante le riprese si fratturò anche due costole, ma questo non la fermò. E il film resta una delle interpretazioni più luminose della sua carriera, al punto tale che quando molti anni dopo Nicole Kidman viene premiata dall'American Film Institute, si sceglie proprio il tema di Moulin Rouge per accompagnare la serata.

0: O ogni attore lo può affermare con sicurezza. Non si è nulla senza grandi registi o grandi sceneggiatori. E poi abbiamo i nostri compagni di set. Se non si esegue lo spartito d'arte, tutti insieme, il risultato che si vede sullo schermo non funziona.
1: E come dimostrano queste immagini, è il caso anche di questa pellicola che dopo 25 anni continua ad emozionare.

E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Il meglio di
1: Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto notte.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Viaggiamo su e giù per lo stivale, su e giù, a destra, a sinistra, nord, centro, sud e isole. Insomma, cerchiamo di proporvele tutte. Questi sono i viaggi di In Blue 2000 con Restate in Italia, con me e con Livio Cosentini in regia. La regione che scegliamo quest'oggi è una splendida regione a cui siamo molto affezionati, sono le Marche. Ce ne andiamo in provincia di Macerata e ce ne andiamo a San Ginesio. Perché? Perché vi portiamo a conoscere uno splendido festival, si chiama Ginesio Fest, ce ne parla il direttore artistico Leonardo Lidi. Buonasera Leonardo.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Grazie a te per essere qui con noi e per farci conoscere questo festival diffuso, originale, con una bella storia dietro, con una tua partecipazione che ormai avviene da parecchi anni nel ruolo di direttore artistico. Naturalmente è un festival che propone propone teatro, propone anche dei premi e che quest'anno ha un tema che è tutto particolare. Ce lo vuoi raccontare?
2: Sì, va bene. Allora, innanzitutto non posso non iniziare in ogni intervento rispetto a quest'anno, che è il mio quinto anno, appunto, come dicevi, da direttore artistico, però quest'anno partiamo con un nome, che è quello di Remo Girone, che ci ha lasciato quest'anno, che è l'ideatore del festival, nel senso che il festival parte proprio con Remo che incontra il sindaco di San Ginesio e dice lui: sai che quando noi ci diplomavamo all'Accademia Silvio D'Amico, ad Arte Drammatica Silvio D'Amico, ci davano una catenina di San Ginesio perché San Ginesio protegge gli attori. E il sindaco dice: dobbiamo fare un premio allora per questo. Allora nasce il premio all'arte dell'attore, che da quest'anno ovviamente sarà il premio Remo Girone all'arte per l'attore, e quindi ogni anno si premia un attore e un'attrice. E da qui negli anni si è sviluppato un festival intorno, diciamo, a questa idea di premio, che non entra nel merito del premio ma che si sviluppa. Io sono appunto il direttore artistico del festival, non del premio, ci tengo a dirlo, perché invece il premio è una giuria di grandi nomi e di grandi personalità, però quest'anno ovviamente tutto il pensiero è partito da aver perso un grande compagno di viaggio che è stato appunto l'ideatore e il cervello di questo premio, che è Remo Girone. Quindi per affrontare, diciamo, questa perdita sono arrivato alla tematica, per rispondere alla tua domanda, che è quella delle illusioni, che è un termine, uso il plurale, se vogliamo parlare più semplice possiamo anche dire illusione, perché è un tema abbastanza complesso che dà diverse sfaccettature, diverse possibili interpretazioni, però spesso per affrontare un dolore, per affrontare appunto la mancanza, noi ci possiamo aggrappare anche all'illusione di qualcosa, all'illusione all'interno della sua parola, l'ironia, la derisione anche, però anche la percezione falsata dell'apparenza, un'allucinazione, la speranza, l'illusione di poter cambiare il mondo, no? E quindi mi piaceva affrontare questo lutto che tutti noi abbiamo avuto con questo tema che in qualche modo mi appartiene e appartiene presso tutti i teatranti, che spesso si aggrappano all'illusione per poter reagire alla realtà. E in una realtà così tragica come quella di oggi, tra tutto quello che ci capita tra le mani e nei nostri telegiornali, forse appoggiarsi all'illusione e alla magia che il teatro ci può presentare non è una cattiva idea.
1: È proprio curioso che il tema delle illusioni venga cavalcato, sia il tema di quest'anno cavalcato in un ambito come quello teatrale. A teatro lo sappiamo, c'è chi diceva tutto è finto e niente è falso, il teatro è proprio il luogo in cui tu sul palcoscenico fingi di essere qualcuno e io che vengo a vederti fingo di credere a quello che tu sei, e quindi diciamo è un luogo che è molto connesso alle illusioni, però al tempo stesso serve forse pure a smontarle, a farci vedere quello che c'è dietro.
2: Sì, assolutamente. Io chiedo sempre al direttore della scuola del Teatro Stabile di Torino di essere sinceri e non veri, e di lavorare pure nella finzione ma non essere mai falsi. E questo è un confine molto sottile, ovviamente, però risponde un po' a quello che stavi dicendo tu, nel senso che possiamo appoggiarci a un'illusione per affrontare la realtà, non per fuggire da essa. Ma perché no? A volte si può anche rifugire dalla realtà per chiudersi nel proprio immaginario. A me piaceva, per quest'anno il nuovo presidente di giuria sarà Alessio Boni, che appunto prende la carica di Remo. Lui ha anche lavorato su Don Quixote, quindi un personaggio che con l'illusione ha molto a che fare. Però mi piaceva, io ogni anno devo in qualche modo darmi un binario, perché vedo 300 spettacoli l'anno, certo, e ovviamente devo grammaticalmente inserirmi in un contesto che a volte può essere anche un limite, però per me è un grande stimolo. E quest'anno, vedendo alcuni spettacoli, unendoli a questo pensiero per Remo, l'illusione mi sembrava qualcosa di interessante, di potesse racchiudere tutti con, appunto, come vi dicevo, diverse interpretazioni del tema.
1: Fra poco ci racconti qualcosa in più anche sul calendario. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica. L'amore sicuramente è una di quelle illusioni, per alcuni impalpabile, per altri invece tangibile. Vi facciamo ascoltare una canzone che è inserita nell'album che ha vinto quest'anno proprio la Targa Tenco 2026 come migliore opera prima. L'album si chiama Sta registrando audio, lui è Pigi e questa è L'amore ai tempi dello swing.

0: Restate in Italia, quest'oggi vi porta al Ginesio Fest. Ne stiamo parlando col direttore artistico Leonardo Olidi, e tra l'altro sta per aprire i battenti proprio nei prossimi giorni, comincerà il 25. Qualche informazione sul calendario, qualche appuntamento che ci vuoi ricordare?
1: Allora, sì, il 25 ci sarà il premio, appunto, e quest'anno saranno due grandi attori, un attore e un'attrice, essere premiati, avere il come nel Pagliato, e dopo, dal giorno dopo, dal 26, partiremo con il festival, che ha sempre due spettacoli al giorno, più attività per i bambini, per gli adolescenti. Diciamo che abbiamo sempre cercato di coinvolgere, essendo un festival basato su un pensiero di ricostruzione culturale, diciamo, no? Un posto che, ricordiamo, è stato danneggiato da un terremoto che ha fermato il teatro, oltre che tante altre
0: assolutamente
1: attività. E noi ovviamente abbiamo pensato sempre a questo festival, per un festival per tutti, nessuno escluso. Quindi noi pensiamo proprio alla primissima età, quando si può iniziare ad essere, diciamo, spettatori, per tutti quanti, anche per chi, diciamo, non conosce, magari non ha nella sua routine l'abitudine del teatro, no? Quindi per me, direttore artistico, in questi 5 anni sono stati significativi, e ho anche imparato in qualche modo qual è il percorso per un pubblico, no? Non subito magari darti lo spettacolo più respingente, ma un pensiero, appunto, come ti dicevo, di percorso per poter arrivare a una totalità di pubblico. Noi l'anno scorso, secondo me, abbiamo ottenuto dei risultati quasi inaspettati, enormi, nel senso che l'anno scorso, per la prima volta, il quarto anno, ci siamo proprio concessi di non fare questo pensiero di ti do uno spettacolo un po' più semplice, uno un po' più complesso, ma siamo andati proprio dritti, carta bianca, a dire prendiamo gli spettacoli che consideriamo giusti, forti, senza fare sconti a nessuno. La risposta è stata magnifica. Ti cito un episodio molto bello. Prego. Di questi due signori che mi fermano in piazza, lì c'è una piazza dove tutti noi ci incontriamo, ed è la cosa più bella, discutere di teatro 24 ore, davanti a un caffè, la notte, davanti a una bibita. E questi signori mi dicono: volevamo ringraziare, noi abbiamo preso le ferie, venivano dal Piemonte, dall'Alto Piemonte, abbiamo preso delle ferie per venire a San Ginesio per vedere il festival. E questo per me ovviamente è una medaglia che mi porto e che ci portiamo tutti noi, Isabella Parrucci, la direttrice, tutta la squadra, perché comunque San Ginesio è veramente diventato il borgo degli attori. Ci sono tantissimi giovani che, anche se non sono impegnati in nessuna attività, vengono come spettatori, giovani attrici, giovani attori, perché interessati a quello che abbiamo costruito in questo tempo. Era l'idea, l'illusione, l'ambizione iniziale, e l'anno scorso si è proprio palesata. Dopo i primi 3 anni dove abbiamo costruito, l'anno scorso si è palesata in tutto. Quindi quest'anno ci dobbiamo riconfermare, ed è sempre molto difficile, come sai, riconfermarsi, e quindi abbiamo diciamo questa altalena tra grandi maestri e giovani compagnie, che però sono già prodotte da teatri nazionali, che si stanno, appunto, palesando nel panorama nazionale in maniera molto efficace, e tenendo sempre, come ti dicevo, in considerazione tutto il pubblico. E quindi, ad esempio, torna Antonio Latella, che è uno dei registi che io considero migliore in Italia, e per me avere la riconferma che Latella torni per il secondo anno di fila è un'altra medaglia che mi porto, perché vuol dire che stiamo facendo bene il nostro lavoro con Bubaro dei Bubari, che è un lavoro che ha debuttato a Perugia, prodotto al Teatro Stabile dell'Umbria, con due giovani interpreti in scena molto bravi, un testo molto forte, nuova drammaturgia contemporanea. C'è tanta drammaturgia contemporanea, anche qui vuol dire che il rischio è stato accettato, no? Quindi ci sono anche spettacoli che debuttano, quelli che non abbiamo visto, vediamo come andrà, ma siamo lì tutti insieme per lavorare insieme, per godere anche del rischio che è insito nel nostro lavoro.
0: Hai parlato di grandi nomi, ma mi vengono, leggo che ci sono anche gli allievi dello Stabile di Torino, tra l'altro diretti da te in un'opera, in una prima nazionale che farai col Taccuino di Trigorin.
1: Sì, esatto, no, ti dicevo, è un po' sempre un'altalena, i grandi maestri, giovani che debuttano, come in questo caso, l'anno scorso gli allievi del Teatro di Torino che mi accompagnano in questa avventura del Ginesio Fest, nel senso che la nostra estate in formazione è lì, quindi loro proseguono la formazione lì e debutteranno, appunto, con questo lavoro che fa parte della mia trilogia su Tennessee Williams, della trilogia di Chekhov, ma la cosa più bella è, appunto, vedere dei giovani ogni anno rapportarsi con i loro primi incontri con il pubblico, al netto del testo, dello spettacolo che si fa, però la cosa più bella è la dinamica, le sinergie che si creano. Oppure, rispetto alle sinergie, l'anno scorso il gruppo Uror, Evelina Rosselli e Caterina Rossi sono venute con uno spettacolo molto bello, da testori piccolo a livello produttivo, che è andato benissimo, e quest'anno fanno un'anteprima da noi, prodotti dal Metastasio, che è appunto Baraonda, questo lavoro che parte dall'Uburua e dall'Ubu Cornuto. E però vedere dei percorsi, no? Quello che ti dicevo prima rispetto al pubblico, ma anche rispetto agli artisti, non soltanto usufruire degli spettacoli, sono andati bene, ma creare delle traiettorie ed essere un centro dove è possibile sbagliare, dove è possibile rischiare, dove è possibile divertire con il pubblico e capire magari anche cosa aggiustare dello spettacolo. Poi ogni anno abbiamo uno spettacolo storico, l'anno scorso ad esempio abbiamo aperto con il Pinocchio della Compagnia del Carretto, spettacolo che si girava da più di 15 anni, e quest'anno abbiamo ad esempio Totò e Vicè di Vetrano Randisi, che è un testo che io penso di aver visto 10 anni fa. Anche questa, non avere per forza di cose l'ansia della novità, ci sono degli spettacoli che debuttano lì, ci sono degli spettacoli però che girano l'Italia ma che magari il pubblico di San Ginese non ha visto, certo, che magari le nuove generazioni non hanno visto, perché poi io, confrontandomi spesso con attori dai 18 ai 24 anni, mi rendo conto che spettacoli che io do per scontato, autori che io do per scontato, per loro sono un'assoluta novità.
0: E infatti ancora e di più questa è un'occasione, specie in un luogo come San Ginesio, di portare la cultura e portarla a tutti quanti, a quelli che ne sono più lontani, a quelli che ne sono più vicini, a chi è interessato e a chi addirittura si prende le ferie. Allora noi ti auguriamo che tanta gente possa prendersi ulteriori ferie. Noi vi ricordiamo dal 25 al 30 agosto il Ginesio Fest. Leonardo, noi ti facciamo un in bocca al lupo gigantesco e ti auguriamo un ottimo festival.
1: Grazie, grazie a tutti, vi aspettiamo.
0: Grazie a te, grazie a te. Appuntamento allora a San Ginesio. Noi vi diamo queste coordinate per invogliare, perché l'estate non è solamente stare all'aria aperta, naturalmente, starsene al mare, ma un po' di cultura fa sempre bene. Al prossimo appuntamento, allora, di Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Papa Leone, le energie impiegate in guerra e distruzione siano destinate alla vita. Così il pontefice nel messaggio in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Trump dichiara il D-Day economico contro l'Iran, una sfida commerciale e finanziaria. La replica di Teheran, solo un diversivo dalla crisi.

0: settembre le energie impiegate in guerra e in distruzione siano destinate alla vita e l'invito del pontefice. Il servizio è di Edoardo Giribaldi.
1: Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Il profeta Isaia così sognava un tempo in cui i popoli della terra avrebbero convertito ciò che distrugge la vita in strumenti che la sostengono. Nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, il Papa evidenzia invece un paradossale incubo per cui l'uomo accelera la distruzione dell'equilibrio della creazione, autoinfliggendosi dolori e sofferenze. Deserti esteriori che sono tuttavia specchio di un'aridità interna, etica e culturale, per cui a prosperare è solo la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di un profitto immediato. Invertire la rotta, scrive il pontefice, rappresenta una sfida enorme perché sono tanti gli ecosistemi affidati all'uomo, dal creato alle relazioni, alla sua stessa individualità. L'invito è quello ad affidarsi al Dio della pace, che non lascia privi dei mezzi di guarigione e trasformazione. Passeremo, conclude il Papa, lentamente ma inesorabilmente dal deserto al giardino, dalla divisione alla comunione e dalla violenza la pace.
0: E Papa Leone ha ricevuto questa mattina il presidente della Repubblica del Libano, Joseph Aoun. Successivamente il capo dello Stato libanese ha incontrato il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, accompagnato da Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Al centro dei colloqui il Trilateral Framework Agreement, l'accordo siglato a Washington da Stati Uniti, Israele e Libano lo scorso 26 giugno. L'intesa è volta a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. La Santa Sede, nell'esprimere compiacimento per la sottoscrizione del documento, si legge nel comunicato della sala stampa della Santa Sede, ha espresso serie preoccupazioni per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione ed ha assicurato il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Ci spostiamo sul fronte americano. Il presidente statunitense Trump apre infatti un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, annunciando un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il cosiddetto D-Day economico è solo un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Debito senza precedenti e tassi di interesse alle stelle. Ci dice di più Marco Guerra.
2: Sanzioni banche e commercio navale, il cosiddetto D-Day economico annunciato da Trump sposta l'asse del conflitto con l'Iran dai raid missilistici al piano finanziario e commerciale. Il presidente americano afferma che la Repubblica Islamica non ha colto l'opportunità di un accordo e che pertanto sarà varata la più devastante operazione economica mai condotta contro un paese. Nel mirino degli USA il contrabbando di petrolio, i trasferimenti di denaro, i registri navali e le imprese di copertura utilizzate per schermare commerci e proprietà. Trump avverte che saranno colpiti anche paesi e soggetti terzi che garantiscono sostegno a Teheran. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere. Il ministro degli esteri Araghchi ha detto che sarà l'ennesima politica degli USA fallimentare, un diversivo aggiunto alla crisi americana. I Pasdaran minacciano: in caso di nuova guerra utilizzeremo armi più distruttive. E mentre sale il prezzo del petrolio sui mercati, l'Egitto annuncia che è in contatto con l'Iran e altri attori regionali per allentare le tensioni e ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz.
0: Ci spostiamo in Ucraina, dove si aggrava il bilancio dell'attacco russo sferrato nella notte sulla regione di Kiev. È salito infatti a 15 morti e 40 feriti. Sono stati colpiti edifici residenziali, anche una scuola ed un ospedale pediatrico. Mosca parla di obiettivi militari. Ci dice di più Edoardo Valentino.
3: Un attacco massiccio con droni e missili balistici preparato a lungo dalla Russia è quanto afferma il presidente ucraino Zelensky, che insiste. Visto che Mosca investe nell'escalation, l'Ucraina necessita urgentemente di adeguati sistemi di difesa antimissile. Appello agli europei e agli Stati Uniti per avere adeguati sistemi di protezione dei cieli. A Kiev il raid ha devastato infrastrutture civili, danneggiando una scuola, diversi edifici residenziali e un ospedale pediatrico. Un'offensiva che, secondo il ministero degli esteri ucraino, ha violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Proprio in Romania un caccia rumeno F-16 ha distrutto un drone marino carico di esplosivi individuato nei pressi del giacimento di gas offshore Neptun Deep. Ad aggravare il quadro, la delicata situazione della centrale nucleare di Zaporizhia, che nella notte è rimasta nuovamente al buio per la disconnessione dell'unica linea elettrica esterna rimasta, entrati in funzione i generatori diesel di emergenza. Sul fronte russo, la federazione dichiara di aver intercettato 726 droni ucraini lanciati verso Mosca, ragion per cui dal Cremlino si dice non c'è nessun motivo di ottimismo per una pace negoziata.
0: E prenderà il via domani la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli alla Fiera di Rimini. Il tema di quest'anno è l'amor

0: che muove il sole e l'altre stelle. Nella diocesi cresce l'attesa per la visita di Papa Leone, che sabato al porto di Rimini celebrerà la messa 44 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II. Uno dei nostri inviati, Luca Collodi, ha intervistato Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini.
1: Qui dalla nostra riviera durante questi 4 mesi passano circa 7-8 milioni di persone, per cui è sempre per la Chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme.
2: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli.
1: C'è una proposta culturale forte. Il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia.
2: Papa visiterà i più fragili.
1: Credo che questo sia un momento importante, perché effettivamente nel grande movimento che così caratterizza comunque l'estate riminese, noi non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre e che devono comunque essere al centro dell'attenzione.
0: Da Rimini a Taranto, dove ieri la croce degli sportivi ha fatto ingresso nella cattedrale di San Cataldo a poche ore dall'avvio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. L'arcivescovo Ciro Miniero ha esortato gli atleti, sulla scorta delle parole di Papa Leone, a fare di questo evento un momento di pace. Sentiamo allora l'intervista a Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi, realizzata dal nostro inviato Giancarlo Lavella.
3: Noi abbiamo 26 paesi, circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 discipline sportive. Abbiamo iniziato 30 mesi fa, abbiamo progettato e realizzato 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Iacovone, le piscine olimpiche e così via.
4: Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa.
3: L'unica cosa che consiglio è di non perdere del tempo. Iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma da oggi, in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere, ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
0: La cultura in chiusura. A Firenze gli ultimi giorni della grande mostra dedicata al maestro americano Mark Rothko. Oltre 70 opere a Palazzo Strozzi raccontano l'evoluzione della sua pittura, e ce ne parla Maria Milvia Morciano.
5: Ancora pochi giorni per vedere Rothko a Firenze, la grande mostra che fino al 23 agosto riunisce a Palazzo Strozzi oltre 70 opere del maestro americano, provenienti da alcuni dei maggiori musei internazionali. Un percorso dalle prime esperienze figurative alle grandi campiture di colore che hanno reso Rothko uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Ma il progetto esce anche dalle sale di Palazzo Strozzi e raggiunge il Museo di San Marco, luogo che l'artista visitò nel 1950 e che lo colpì profondamente. Qui 5 sue opere sono state collocate in altrettante celle affrescate da Beato Angelico, un accostamento che restituisce una delle radici meno evidenti della pittura di Rothko, la ricerca di uno spazio nel quale il colore diventa esperienza contemplativa e coinvolge direttamente chi guarda.
0: Bene, è tutto per ora. Vi ricordo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast e attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie ad Alberto Giovannetti in regia. Un saluto da Francesco De Remigis. L'informazione torna alle 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati cari amici, sono le 15.05 in questo 20 agosto 2026. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela. Oggi voglio portarvi a Taranto in Puglia, dove stanno per accendersi i riflettori sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. E per noi c'è un inviato speciale che è il nostro caro Giancarlo Lavella. Giancarlo, sei connesso con noi?
2: Grazie, sì, grazie del caro che con te il contraccambio senz'altro di cuore, così come cari sono i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando sulle nostre frequenze.
1: Giancarlo, qual è l'atmosfera? Raccontaci un po' cosa si respira a Taranto in questi giorni.
2: Ma sì, i giochi stanno per iniziare, ma di fatto già c'è stata una toccante anteprima ieri con la Santa Messa celebrata nella cattedrale di San Cataldo dall'arcivescovo della città Miniero, messa che, durante la quale è stata accolta a questi giochi del Mediterraneo la croce degli sportivi che segue i grandi eventi dello sport sin dalle Olimpiadi di Londra 2012. C'è un clima chiaramente di festa, perché tutta la città è sembrata improvvisamente diventare sportiva in tutti i sensi, perché ci sono piazze che sono diventate campi di padel, campi dei ring per le lotte giapponesi, le discipline orientali e quant'altro. Volendo si può fare sport proprio in piazza. Tra l'altro il clima, nonostante il caldo, lo consente in questo periodo.
1: E al di là della competizione, delle medaglie, qual è il messaggio che la Chiesa vuole affidare a questi giochi e agli atleti che stanno arrivando da tanti paesi del Mediterraneo?
2: Ma sì, l'abbrivio l'ha dato Papa Leone XIV all'Angelus del 16 agosto. Siano veramente un momento questi giochi di speranza, un momento di fratellanza, un momento da cui possa scaturire una pace vera. Insomma, questo è il significato delle parole nel saluto del Papa dell'Angelus domenicale, in un contesto geografico che si vede uniti da sempre tanti paesi che commerciano tra di loro, che hanno la stessa cultura, ma che negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, è diventato ha visto insomma delle realtà drammatiche di immigrazione. Molti lo hanno chiamato più che Mare Nostrum, Mare Morto, oppure Mare Monstrum addirittura, per tante persone che purtroppo vi hanno trovato una tomba. E poi anche perché sulle coste sud del Mar Mediterraneo sono in corso conflitti dolorosi. E l'augurio è quello che attraverso lo sport, che è dialogo innanzitutto e confronto sulla base di motivi di lealtà, possano risolversi, o se non altro si possa innescare un dibattito, no? un colloquio.
1: Ci dicevi che ieri la croce degli sportivi è stata accolta dall'arcivescovo Miniero.
2: Esatto, sì, starà all'interno della cattedrale di San Cataldo. Tra l'altro mi dicevano che questa cattedrale è la più antica della Puglia, quindi è qualcosa che richiama la devozione non solo dei tarantini, ma di tutta la regione pugliese. E quindi sarà la croce per tutta la durata dei giochi, quindi da ieri è arrivata fino al 3 settembre, che sarà l'ultimo giorno della manifestazione. Chiaramente porte aperte nella cattedrale per quanti vorranno andare e pregare anche davanti a questo simbolo così importante legato al mondo dello sport.
1: Tu ieri hai intervistato l'arcivescovo Miniero, appunto, non l'arcivescovo di Taranto.
2: Allora, l'arcivescovo di Taranto che ha messo in evidenza, ma questo non solo lui, un po' tutti stanno vivendo questa realtà, che i giochi per la prima volta ci coinvolgono a 360 gradi, non si parla solo di sport, non si parla solo di agonismo, non si tratta solo dei campioni che arriveranno a gareggiare, ma si tratta di quello che significano per la città ospitante. Taranto ha una problematica sociale, ha vissuto, l'abbiamo seguita, problemi del lavoro, problemi di carattere sociale, dicevamo, tutto questo, ecco, il Presule lo ha messo in evidenza in questa intervista.
1: E allora ascoltiamocela e poi torniamo insieme, ci salutiamo.
3: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
4: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio, ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
3: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto, ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita.
4: Certamente, certamente, questo e lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
3: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
4: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita. Quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
3: Taranto, com'è la sua città?
4: È stupenda, è stupenda. È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole, come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà a pieno.
3: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
4: Certamente. i problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
3: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
4: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
5: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto mi chiamano Marco il ciclista.
1: Giancarlo, allora grazie.
2: Ma consentimi di ringraziare te, perché io di solito non riascolto mai le mie interviste. Riascoltare questa intervista a Monsignor Miniero mi ha fatto scoprire tante particolarità interessanti. Grazie per avermela fatta, la riascolteremo tra l'altro di giornata. Quindi,
1: ecco, grazie perché ci hai accompagnato in questo viaggio, no? Ci hai fatto anche vivere più da vicino questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo e soprattutto per averci portato la testimonianza dell'arcivescovo.
2: Grazie a te.
1: Buon lavoro allora, buon proseguimento.
2: Buon lavoro.
1: E adesso proseguiamo con questa musica che parla proprio di sport, che è degli stadio, e mi alzo sui pedali.

campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Ci sono luoghi che non sono semplicemente destinazioni da raggiungere, ma sono tappe di un cammino interiore, luoghi nei quali la storia, la tradizione e la fede si incontrano e ci aiutano a riscoprire domande profonde sulla nostra vita. E oggi, in questa seconda parte della nostra trasmissione, vogliamo dedicare un piccolo spazio agli itinerari spirituali e metterci in viaggio tra l'Italia e la Spagna sulle tracce di due figure particolarmente care alla tradizione cristiana. Si tratta degli arcangeli Michele e Raffaele. Partiamo dal Gargano in Puglia, dove da secoli i pellegrini arrivano alla grotta dedicata a San Michele, l'arcangelo che ci ricorda la centralità di Dio e la realtà della lotta spirituale. E poi attraverseremo il Mediterraneo e arriviamo a Cordoba in Spagna, dove incontreremo San Raffaele, l'arcangelo compagno di viaggio, colui che nella storia di Tobia si fa presenza, guida e custodisce il suo cammino. Due arcangeli, due luoghi, due esperienze di fede, ma un'unica domanda: che cosa significa davvero lasciarsi accompagnare da Dio nel viaggio della nostra vita? Ed oggi vogliamo fare questo cammino e farci guidare in questi itinerari spirituali ancora una volta da Sara Alessandrini, che ci accompagnerà alla scoperta di questi due itinerari. Benvenuta Sara, anzi bentornata.
1: Grazie Sora Emanuela, grazie a te.
0: Sara, partiamo subito dal tuo progetto di questi itinerari che hai creato con San Michele Arcangelo e con San Raffaele Arcangelo. Cosa significa oggi mettersi in cammino verso questi luoghi legati alla fede, ma soprattutto verso questi luoghi legati a questi due arcangeli? Cosa lega San Michele Arcangelo soprattutto al famoso Monte Gargano che abbiamo qui in Puglia?
1: Sì. Allora, ecco, io diciamo quest'estate ho avuto l'opportunità di percorrere questi due bellissimi itinerari. Sono stata prima in Spagna, a Cordova, dove ci sono state delle apparizioni riconosciute di San Raffaele Arcangelo, e successivamente sono stata in Puglia, sul Gargano, a Monte Sant'Angelo, in questo meraviglioso santuario dedicato a San Michele. Mettersi in cammino verso un luogo di fede oggi significa, diciamo, un po' rallentare, nel senso che non è solo un momento di vacanza, ma anche un momento in cui ci fermiamo e magari cerchiamo di trovare quella pace interiore che durante la quotidianità spesso si perde. Quindi ecco, per me compiere un pellegrinaggio non è un semplice spostamento, ma è anche un viaggio che compio all'interno della mia anima, quindi per questo il pellegrinaggio diventa proprio un itinerario interiore, diciamo così. E poi la cosa bella è che quando ci si mette in viaggio, quando si torna a casa non si torna mai come quando si è partiti, quindi c'è sempre un miglioramento, un qualcosa, un cambiamento che il luogo sacro ci può lasciare.
0: San Michele è conosciuto, come dicevo anche prima, come l'arcangelo che ci difende, che combatte contro il mare, contro il male. Come possiamo comprendere oggi questa dimensione della sua figura senza ridurla soprattutto a una superstizione, o senza ridurla anche ad un'immagine, all'immagine del combattimento?
1: Ma ecco, l'immagine di San Michele è molto forte nella mia vita, devo dire la verità, anche perché io ho una grande devozione, mi sono sposata nel giorno della festa, quindi il 29 settembre, e veramente per me visitare i luoghi in cui ci sono state delle apparizioni di San Michele è un regalo grandissimo del Signore, anche la possibilità solo di andare lì. Nella vita quotidiana, diciamo, questa presenza dell'arcangelo nella mia vita io la traduco nelle piccole scelte che compio ogni giorno, cioè nel confermare la mia fede ogni giorno, no? È una lotta fatta spesso di lotta con noi stessi, lotta con gli altri, con il mondo esterno che ci viene contro, quindi la figura di San Michele mi ricorda questo, che non devo smettere di combattere, non devo smettere di avere fede anche quando, anche davanti alle difficoltà, ecco.
0: Chi è come Dio? È la celebre frase che la tradizione attribuisce a San Michele. Quanto è importante questa domanda per la tua vita spirituale, e soprattutto in un'epoca nella quale oggi si rischia di mettere noi stessi al centro di tutto?
1: Già. Il nome stesso di Michele in ebraico significa Michael, no? Come hai ricordato, letteralmente chi è come Dio, quindi è una domanda, non un'affermazione, ed è proprio questo che la rende così potente, no? Il bisogno di rimettere Dio al centro e non noi stessi. Quindi, come ricordavi, in un'epoca in cui tutto è basato sul successo, sull'io, no? Quindi questa domanda diventa un po' quasi terapeutica per noi e ci riporta all'umiltà. Quindi non a caso la tradizione lega questa frase alla ribellione degli angeli, nata proprio dall'orgoglio di volersi mettere al posto di Dio. Quindi ripetersi chi è come Dio ogni giorno significa rimettere proprio ordine nella propria vita e rimettere Dio al centro.
0: Dal Gargano ci spostiamo in Spagna, dove hai detto che sei stata a Cordoba per incontrare San Raffaele Arcangelo. Cosa rende questa città, Cordoba, un luogo particolarmente significativo per la devozione a San Raffaele?
1: Perché ecco appunto in questa città ci sono state delle apparizioni di San Raffaele riconosciute dalla Chiesa, quindi l'importanza è proprio questa, ci sono state apparizioni già nel 1278 a un frate mercedario, Simon de Susa, e poi successivamente le più importanti sono quelle del 500 a un altro sacerdote, padre Andrés de la Roleas. E queste apparizioni sono state delle apparizioni in cui San Raffaele diceva: io sono il custode di questa città. E infatti poi la città ha realizzato all'interno del perimetro della parte vecchia alcuni trionfi a San Raffaele, quindi sono queste colonne monumentali sparse tra le vie e le piazze, e la più celebre si trova proprio accanto alla meschita, al ponte romano. E camminare per Cordova significa in un certo senso fare un itinerario a cielo aperto dedicato proprio all'Arcangelo Raffaele.
0: San Raffaele molte volte è associato al viaggio, alla guarigione, come dicevo prima, alla protezione. Che cosa può dire oggi questa figura a chi attraversa un momento di fragilità o sta cercando una nuova direzione nella propria vita?
1: Ecco, io ho riscoperto un po' la devozione a San Raffaele Arcangelo in questo viaggio, devo dire la verità, perché spesso non è che l'ho molto considerato nella mia vita, e mi sono resa conto di uno degli aspetti più belli di San Raffaele che viene spesso diciamo sottovalutato, che è l'aspetto della protezione del matrimonio, perché sai, nella Bibbia si parla di Tobia e Sara, e lui li aiuta nel loro percorso, no? Sara viene liberata da questo demone, e c'è proprio San Raffaele dietro tutto questo, ovviamente mandato da Dio. E quindi io ho riscoperto un po' questa devozione e questa diciamo questa peculiarità di San Raffaele che non avevo effettivamente compreso, no? Perché spesso viene un po' sottovalutata questa cosa del culto anche agli arcangeli, ed è stato molto bello scoprire tutto ciò.
0: Due santi, due arcangeli che ci indicano in qualche modo due dimensioni del cammino. San Michele ci ricorda la lotta spirituale, mentre San Raffaele l'accompagnamento, la guarigione, la vicinanza. Possiamo dire che queste due figure si completano?
1: Sì, assolutamente. Sono diciamo due aspetti importanti nella vita di ogni credente, in quanto Michele per me rappresenta proprio la capacità di riconoscere e affrontare il male, di avere un discernimento nella vita e un aiuto e un sostegno forte. E San Raffaele invece è proprio quella cura, l'accompagnamento, quindi sono un po' due aspetti della nostra fede che dovremmo spesso coltivare, ecco.
0: Ci dicevi prima che quando fai un viaggio non è mai un semplice viaggio, ma è soprattutto un pellegrinaggio. Come si può aiutare un pellegrino a guardare una grotta, una basilica, una città, una destinazione turistica o un santuario non semplicemente come un monumento, ma come uno spazio capace di parlare alla fede e quindi di metterti in contatto con Dio?
1: Non è facile questo, però ecco, io nei miei itinerari cerco sempre di dare a chi mi segue delle chiavi di lettura, prima ancora che informazioni turistiche vere e proprie. Quindi un santuario, una grotta, una città non parlano da soli ovviamente, ma bisogna conoscerne la storia, bisogna conoscere i miracoli, i santi che sono stati lì. Quindi ecco, quando un pellegrino sa che in una grotta, per esempio sul Gargano, c'è un vescovo che ha pregato per 3 giorni, oppure

0: pure, come è successo a Cordova, un'intera città ha atteso la fine della peste, ecco, guardi magari questi luoghi con occhi diversi. E diciamo, quello che mi propongo io è un po' questo, cercare di aiutare le persone a non fermarsi alle sole immagini, ma a lasciarsi interrogare da quello che i luoghi custodiscono.
1: Mentre parlavi mi venivano il viaggio esteriore, molte volte può diventare anche un viaggio interiore dentro noi stessi, dentro la nostra anima, per aiutarci a scoprire quello che di bello c'è in noi e che a ricordarci anche che in noi abita questo Dio che è lo Spirito Santo che riempie tutto il nostro essere. Cosa può scoprire una persona di sé mettendosi concretamente in cammino in un luogo spirituale, diciamo, in un itinerario spirituale?
0: Ecco, allora, mettersi concretamente in cammino spesso ci mette di fronte ai nostri limiti. Per esempio, io penso a un cammino anche già in spalla, quindi magari c'è la fatica del cammino, la voglia di fermarsi, e questa fatica, diciamo, apre spesso una nuova strada, no? Ci fa scoprire e ci mette alla prova, quindi mette alla prova la nostra pazienza, la capacità anche di trovare dei momenti di silenzio con noi stessi, quindi anche il bisogno di staccarsi dalle cose superflue. E molti, parlando anche nei miei cammini con molti pellegrini, spesso mi viene detto che si sono accorti che non si cerca tanto un luogo, no? Ma in quanto una presenza, un momento di pace, un momento di staccarsi dalle cose, dai pesi, dai dolori, dalle sofferenze. E forse è questa la scoperta più grande, che alla fine il viaggio esteriore diventa un viaggio interiore che ci porta sempre poi all'incontro con Dio.
1: E volevo concludere questo momento con una domanda molto semplice: se oggi un ascoltatore sentisse il bisogno di affidarsi a un arcangelo, magari per chi attraversa una difficoltà, quale preghiera o quale atteggiamento tu consigli per portare questa persona a guardare verso San Michele o verso San Raffaele?
0: Allora, sicuramente la corona angelica, che è una bellissima pratica, che è stata consigliata proprio da San Michele durante una delle sue apparizioni. È una preghiera breve, ma che ci permette appunto di sia lodare Dio, ma anche, ecco, di fare delle preghiere e chiedere una forza e un sostegno agli arcangeli, perché si pregano tutti e tre gli arcangeli: San Michele, San Raffaele e San Gabriele. Quindi questa è, tra l'altro, è diventata la mia preghiera preferita dopo questi viaggi nei santuari, e spesso durante la giornata prego la corona angelica. Inoltre voglio ricordare che siamo nel periodo della Quaresima di San Michele, è una pratica che faceva San Francesco d'Assisi, che dal 16 agosto fino al 29 settembre si fa questa Quaresima dedicata appunto all'arcangelo, in cui si fanno le rinunce normali della Quaresima che facciamo ogni anno durante il periodo, diciamo, pasquale, e poi si recita appunto questa corona angelica, che è molto bella.
1: Una domanda più personale per concludere questo momento insieme: dopo aver incontrato questi luoghi, queste figure della fede, qual è il messaggio che tu personalmente ti porti a casa dal viaggio tra il Gargano e Cordova e dall'incontro con questi due arcangeli?
0: Diciamo che, ecco, allora, una domanda molto complessa, però io sicuramente sono tornata cambiata da questi pellegrinaggi, in modo particolare dal pellegrinaggio sul Gargano. Io sono stata 5 giorni lì, ho avuto la possibilità, insomma, di alloggiare alla casa del pellegrino, ho partecipato alle preghiere dei padri micaeliti, e questo è quello che consiglio a tutti, perché io sono tornata proprio cambiata nell'anima, e mi ha lasciato una forza per la fede, un vigore diverso, e diciamo, ecco, sono cambiata sicuramente, sono arrivata lì con tanti pesi, tante sofferenze che ho potuto proprio lasciare in chiesa davanti al Santissimo.
1: Grazie Sara ancora una volta, perché ci fai immergere veramente e camminare con te in questi itinerari, e ci auguriamo che molte persone possano, incuriosite dalla tua testimonianza e dalla tua anche...
0: Grazie.
1: Dalla tua spiegazione possano fare anche loro questo viaggio, questo pellegrinaggio, la scoperta di questi due santi arcangeli che accompagnano la nostra vita.
0: Grazie Suora Emanuela, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Ed anche oggi, carissimi, la nostra trasmissione volge al termine. Abbiamo fatto veramente un viaggio tra Puglia con i giochi del Mediterraneo e poi siamo stati con Sara Alessandrini sul Gargano e in Spagna alla scoperta di questi due luoghi turistici spirituali dove incontriamo San Michele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. E adesso la nostra trasmissione continua in musica, così come ormai è consuetudine in questo periodo estivo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon pomeriggio.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di conoscere i santi di casa nostra. Molto spesso diamo parola proprio alle diocesi per condividere con noi quei tesori che sono i santi, i testimoni della fede del proprio territorio. Altre volte facciamo dei focus su santuari o su santi particolari. È il giorno di oggi. Oggi infatti ci soffermeremo sulla figura di un santo importante, particolarmente conosciuto, ma cerchiamo di comprenderlo in pienezza, San Francesco di Sal, e lo facciamo insieme a Don Wim Collan. Buongiorno a te, Don Lee.
2: Buongiorno.
1: Don Wim, vuoi spiegarci, tu sei salesiano?
2: Sì, sono quindi salesiano di Don Bosco.
1: Però già la parola Sales, sì, ci fa intuire che Don Bosco si è lasciato ispirare, sì, dalla testimonianza di San Francesco di Sal.
2: Sì, infatti era un santo molto popolare nell'Ottocento e dunque Don Bosco l'ha preso un po' come esempio per il suo lavoro pastorale con i giovani poveri abbandonati, in cui lui vedeva in lui un modello per il lavoro pastorale.
1: E allora, Don Wim, vogliamo insieme cercare di conoscerlo sia attraverso l'aspetto biografico ma anche attraverso i suoi scritti?
2: Sì, benissimo. Allora, Francesco di Sales è nato nel 1567 vicino ad Annecy, in un piccolo paese che si chiama Sales, è proprio il suo cognome, dove stava il castello della famiglia. Il suo papà si chiamava François e la sua mamma Françoise. Lui è il primo che è nato nella famiglia, il primogenito, e dunque il suo compito era un po' di portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, il castello, eccetera. Il papà all'inizio aveva previsto per lui una carriera come lui al servizio del duca, no? Nell'esercito, in quel momento la Savoia faceva confine tra la Francia, l'Austria e tutti i paesi piccoli che erano nel nord della penisola italiana, e però ben presto aveva compreso che Francesco di Sales, il suo figlio, non era adatto per andare nell'esercito, e dunque il papà lo fa studiare sperando che una carriera nella magistratura oppure nel Parlamento di Chambéry della Savoia era adatto per lui. Lui fa il percorso di studio prima a La Roche, vicino ad Annecy, poi dopo tornerà ad Annecy e infine arriva a Parigi, dove va a studiare dai gesuiti nel collegio di Clermont, e lì prende lo spirito dell'umanesimo, no? E si fa la domanda, come tanti in quel tempo, che cosa devo fare per essere un buon cristiano. Questa domanda, a un certo punto, quando lui sta lì a Parigi, lo mette in una crisi profonda, no? Una crisi che riguarda la predestinazione, no? Che cosa capiterà se sbaglio nel mio cammino di essere un buon cristiano. Poi alla fine supera la crisi dicendo davanti a una statua, la Madonna della Bonne Délivrance, una Madonna nera che si trova ancora a Parigi in questi giorni, lui fa la promessa: se non ti posso ammirare, lodare quando sono in cielo, almeno adesso in questa vita fa che io non ti tradisco mai. E così supera un po' la crisi della predestinazione, la crisi della giovinezza, e poi quando ha finito i studi a Parigi presso i gesuiti, lui torna a Padova con una breve sosta a casa, ma a Padova va a studiare il diritto canonico e il diritto civile. Padova in quel momento era una città libera, no? Dove i studenti facevano un po' ciò che volevano, e era un contesto molto, molto aperto. E lì anche fa fatica per andare avanti, però la prima cosa che lui fa quando arriva lì è cercare un direttore spirituale. Quel direttore spirituale lo aiuta e pian piano matura in lui questo desiderio di diventare sacerdote, ma questo causa tanti problemi perché, essendo il primogenito della famiglia, lui doveva andare a portare avanti la famiglia. Il suo compito era di sposarsi e di avere figli, eccetera. Finito gli studi, torna attraverso Loreto, doveva pregare nella casa di Nazareth, torna a casa e poi in un modo o un altro lui deve spiegare al suo papà che il castello che il suo papà aveva comprato per lui, la moglie che lui aveva cercato per lui, la biblioteca che era pronto, il posto nel senato del ducato a Chambéry, non era la cosa che lui voleva. E dunque lui cerca di convincere in modo molto sottile il suo padre per dire: guarda, io voglio diventare sacerdote. Lui capisce che essere sacerdote, un sacerdote normale, per qualcuno che viene dalla nobiltà, non era possibile. Dunque dovevano cercare un posto che era adatto, e la cosa vuole che in quel tempo era vacante il posto del prevosto della cattedrale di Ginevra, che era in esilio ad Annecy, e fanno la proposta che Francesco poteva prendere questo posto come prevosto nella cattedrale di Annecy, e il suo papà alla fine molla e dice: guarda, va bene, non è la prima cosa che avevo in mente, però Francesco di Sales promette che lui prenderà, anche essendo sacerdote, prenderà cura della famiglia, farà tutto per portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, eccetera, prenderà cura dei suoi fratelli e la sua sorella, e lo farà fino alla fine della sua vita.
1: E a questo punto lui diventa dunque prevosto, quindi responsabile, parroco di questa cattedrale, per poi come agire dentro la vita quotidiana?
2: Allora, per breve tempo rimane ad Annecy, e poi il vescovo Monsignor de Granier aveva bisogno di sacerdoti che potevano andare a fare la missione, perché una gran parte della diocesi, come ho detto, la cattedrale di per sé era di Ginevra, ma in esilio ad Annecy, perché a Ginevra c'erano i protestanti, i calvinisti, e grande parte del territorio del Chablese, il Chablais, era protestante, e il Monsignor de Granier cerca a un certo momento qualche missionario che può andare lì a predicare il Vangelo, a convertire di nuovo i protestanti e farli diventare cattolici. Questo non senza rischio, perché Monsignor de Granier aveva già mandato tanti sacerdoti, ma tutti tornavano perché era una situazione pericolosa. Non è come oggi, insieme con i protestanti viviamo in pace insieme. In quel tempo era proprio ben diverso e c'erano attacchi, eccetera, eccetera. Gli uni, gli altri, non soltanto i protestanti che attaccavano i cattolici, ma anche i cattolici attaccavano i protestanti. E dunque Monsignor de Granier non trova nessuno, e poi a un certo momento il buon Francesco di Sales dice: allora vado io. Il suo papà in quel momento anche era disaccordo con lui, perché non era proprio la cosa che era per lui, ma Francesco di Sales va lì e pian piano all'inizio cerca di predicare, cerca di convertire la gente, però non riesce perché la gente ha paura, non è così facile di cambiare idea in modo aperto. E dunque Francesco di Sales dice: se io non posso predicare nelle chiese, non posso rivolgere la parola ai fedeli, c'è soltanto una soluzione, è che io comincio a scrivere. E comincio a scrivere pamfletti in cui lui spiega la fede cattolica. E comincia dalle cose molto piccole, no? Spiega come si fa il segno della croce, spiega per qual motivo c'è il Papa, spiega il ruolo della Madonna, spiega in modo molto semplice tutte le cose della nostra fede, e poi decide di mettere questi volantini, per così dire, sotto le porte delle case. Così nessuno dal di fuori sa se qualcuno legge questi foglietti, lo legge con attenzione o lo butta via, però pian piano lui crea un certo apertura nella popolazione del Sciablese e riesce pian piano a convertire. E sicuramente quando ci sono alcuni della nobiltà di Thonon-les-Bains, come si chiama adesso, se ci sono alcuni della nobiltà e della borghesia che si convertano, anche gli altri vedono che non è un grande pericolo di convertirsi e decidono di fare la stessa cosa.
1: Ci sono dei passaggi di alcuni testi che possiamo far ascoltare ai radioascoltatori che meritano come attenzione per capire il timbro, lo spirito.
2: Sì, penso che ci sono tanti passaggi che Francesco di Sales nell'introduzione alla vita devota che lui scrive dopo, però anche di qualche lettera di Francesco di Sales che sono molto bello per sentire, per capire anche il modo molto comprensibile e molto aperto in cui lui scrive e cerca di dare un contributo e di spiegare la fede.
1: Anche perché nella vita devota San Francesco evidenzia e sottolinea quanto tutti possono pregare.
2: Sì, e questa è una cosa molto interessante, è la cosa proprio per cui Francesco di Sales, molto conosciuto, anche un po' sconosciuto, perché tutti conosciamo queste idee che la vita spirituale deve essere aperto e accessibile a tutti. Francesco di Sales, proprio nell'introduzione alla vita devota, ha scritto alcuni passaggi di questo genere per spiegare, e questo si è portato avanti fino al Concilio Vaticano II, dove troviamo alcuni pezzi di questo testo.
1: Ascoltiamo allora questa breve introduzione della vita devota, perché anche i nostri radioascoltatori possono intuire e assaporare queste parole.
3: Nella creazione, Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile?

0: se no come Francesco De Sales li spiega, come ci sono diverse vocazioni nella vita e non tutti devono fare la stessa cosa nella vita spirituale. Lui fa proprio la distinzione, lo dice anche in altre parti dell'introduzione alla vita devota, che questa vita devota, la vita spirituale è raggiungibile per tutti, no? Tutti devono avere una vita devota, una vita spirituale, e poi proprio dice a un certo momento è una falsa scusa, quelli che lavorano in cucina, quelli che sono la gente normale che non ha tempo e non deve dedicarsi alla vita spirituale, questo è sbagliato, tutti abbiamo accesso e dobbiamo farlo, ma la vita spirituale di una mamma di famiglia è proprio diverso da qualcuno, un certosino o un cappuccino. Francesco De Sales fa l'esempio anche di se stesso, no? Un vescovo non ha la stessa vita spirituale di qualcuno che si ritira proprio dal mondo, un monaco, eccetera, perché le esigenze sono diverse e dunque anche il modo di vivere la fede è anche proprio diverso.
1: Vale.
0: Allora, una cosa interessante che su cui Francesco De Sales parla molto è sulla preghiera, la meditazione, eccetera, perché lui non dice soltanto, come abbiamo sentito già, che lui insiste che i fedeli laici consacrati hanno una vita spirituale, ma dà anche i mezzi, perché spiega come qualcuno deve pregare, per esempio. È molto concreto. Lui in alcune lettere, in alcuni sermoni, anche alle visitandine, lui spiega che cosa significa pregare, no?
1: Le visitandine sono le monache di clausura che lui ha
0: Sì.
1: fondato.
0: Insieme con Jean de Chantal. Sì, sono loro, insieme con Jean de Chantal, un gruppo di donne che venivano della vita normale, poi entrano nella vita di clausura, e Francesco De Sales deve spiegare tutto, perché cominciano proprio da capo. È molto interessante, ci sono i trattenimenti da quale parla Francesco De Sales, si vede quasi le domande che le visitandine fanno a Francesco De Sales, perché Francesco De Sales è seduto su una sedia nel giardino delle arance, e le monache che stanno attorno a lui e chiedono delle domande, e Francesco De Sales risponde uno dopo uno. E per esempio sulla preghiera, Francesco De Sales viene interrogato che cosa dobbiamo fare. Una domanda molto bella è quando, per esempio, le suore chiedono che cosa dobbiamo fare quando ci addormentiamo nella chiesa. Altre volte lui parla delle marmotte, quando dice: guarda, quando noi dobbiamo pregare, non dobbiamo fare come le marmotte. Adesso sentiamo un attimo.

L'intenzione della preghiera non è di borbottare qualcosa tra le tue labbra se il tuo cuore non è coinvolto, perché la condizione necessaria per poter parlare è di pensare dapprima ciò che vuoi dire. Per parlare è necessario prima pensare ciò che vuoi dire. Dunque la parola interiore, pensata, è presente dentro la parola che viene detta. La parola espressa è già presente dapprima dentro di te. La preghiera non è altro che parlare con Dio. È dunque ovvio che pregare senza pensare prima o senza prestare sufficiente attenzione a ciò che si vuol dire a Dio è per Dio stesso molto spiacevole.

0: Ecco, in questo piccolo testo vediamo che Francesco di Sales spiega molto bene che quando noi preghiamo dobbiamo essere attenti alle parole che noi usiamo e non dobbiamo borbottare e qualcosa tra le labbra, però dobbiamo esprimere bene le nostre parole, perché per Francesco di Sales la preghiera è un dialogo con il Signore. E quando noi parliamo con il Signore, dice Francesco di Sales, la prima cosa quando vogliamo dire qualcosa è di far nascere nel nostro cuore le parole che vogliamo esprimere, non soltanto la nostra mente chiedere, chiedere, chiedere, però ciò che veramente è necessario, è elementare, essenziale nella nostra vita, lo dobbiamo chiedere in modo molto semplice al Signore. La stessa dice a un certo momento pure, non dobbiamo tutto il tempo parlare, perché altrimenti Dio non ha il tempo per rispondere a ciò che stiamo chiedendo. E infatti anche su questo Francesco di Sales dice: guarda, Dio ci darà di ciò che noi abbiamo bisogno. Dio risponderà alla nostra preghiera, però quando lui ritiene che è opportuno e nel momento in cui lui ritiene che è opportuno che saranno ascoltato le nostre preghiere. Non è perché noi chiediamo in questo momento qualcosa che Dio subito esaudisce le preghiere. No, quando il momento è giusto, è opportuno, lui li darà. Accanto a questo, perché parla delle marmotte, a un certo momento lui parla anche delle farfalle nelle preghiere, quando stiamo pregando e a un certo momento la nostra mente segue le farfalle che passano. Francesco di Sales dice: guarda, devi stare attento di non fare questo giro con la tua mente, ma di rimanere con quello che avevi preso in mente di pregare, di meditare. A un certo momento parla anche nella preghiera dei pappagalli, perché pappagalli, dice lui, pappagalli ripetono senza capire il senso che loro dicono, e dunque lui dice: questo neanche va bene, dobbiamo essere convinto, dobbiamo pensare su ciò che preghiamo e non essere distratto, non essere inconsapevole, non recitare tutte le preghiere uno dopo l'altro senza che fa veramente senso.
1: Di fatto San Francesco prende e aiuta i suoi uditori, in questo caso le uditrici, anche utilizzando la vita quotidiana, ordinaria.
0: Sì.
1: Un po' le parabole di Gesù, alla fin fine lo stile di Gesù che utilizza i termini che lui sa che sono comprensibili per i suoi uditori.
0: È una cosa molto interessante quando leggiamo le opere di Francesco di Sales e vediamo che lui veramente usa delle immagini che proprio sono comprensibili per la gente, no? Usa la natura, gli api, il miele, il sale, il ghiaccio, gli alberi, le montagne, per spiegare attraverso delle immagini molto, molto belle e molto semplici ciò che lui vuole trasmettere, perché è l'unico modo in cui lui si può far sentire. A un certo momento è interessante che quando è giovane sacerdote e una delle prime prediche, il suo papà va a sentire la predica del suo figlio, il papà era malcontento e Francesco di Sales chiede: ma come mai non è andato bene? E per il papà era troppo semplice, perché non usavo dei frasi in latini e delle parole difficili, però era così comprensibile che il papà era malcontento, perché questo non era un sacerdote di un alto livello. Invece Francesco di Sales si dimostra anche come vescovo dopo molto pratico, no? Quando lui fanno nella sua diocesi un sinodo annuale in cui tutti i sacerdoti devono essere presenti per il governo della diocesi, e lui convoca ogni anno tutti i sacerdoti e parlano delle cose quasi semplici, no? Una volta si sono fermato su qual è il modo migliore per fare la confessione, che cosa dobbiamo fare per aiutare la gente a confessarsi. quali sono le regole, che cosa possiamo chiedere per aiutare la gente a confessarsi in modo facile. E così su alcune, anche sull'impostazione della Chiesa, lui, una delle prime cose che fa quando è prevosto proprio ad Annecy è spostare il confessionale vicino all'uscita. Così che la gente può facilmente entrare e uscire, anche i protestanti che volevano confessarsi, senza creare troppo scandalo. Dunque è una mente pratica, una mente che sta proprio vicino al popolo, no? Spiegare le cose in modo semplice, così che tutti capiscono, che non devono cercare il significato. Una frase molto interessante è quello che poi dopo John Henry Newman prende come motto come cardinale, no? Il cuore parla al cuore.

Bisogna che le nostre parole siano infiammate, non da grida o gesti smisurati, ma dall'affetto interiore. Devono uscire dal cuore più che dalla bocca. Si ha un bel dire, ma al cuore parla il cuore, mentre la lingua parla soltanto alle orecchie.

0: Allora, penso che tutto questo, no? Ciò che abbiamo raccontato oggi, che è proprio questo che fa capire che Francesco di Sales è ancora un santo di oggi, no? Anche se ha vissuto nel 600, all'inizio del 600, la cosa che lui dice ancora oggi ha valore. Per questo oggi possiamo ancora leggere proprio l'introduzione alla vita devota senza problemi.
1: Alla luce di quello che hai appena detto, Don Wim, possiamo dire che San Francesco di Sales ha anticipato un Concilio Vaticano II, cioè ha anticipato di 400 anni il cammino della Chiesa.
0: Sì, è chiaro perché anche Paolo VI lo dice così.
1: Quindi siamo tranquilli sotto
0: Sì.
1: questo profilo. Per i nostri radioascoltatori, tanti sono i libri che lui ha scritto. Quale libro suggerisci per iniziare a familiarizzare con San Francesco?
0: Allora, il libro per eccellenza è proprio l'introduzione alla vita devota, è leggere qualcosa di lui stesso, ma capitolo per capitolo. Non è un libro che si presta a leggere dalla prima riga fino all'ultima riga, ma devi leggere un giorno un capitolo, poi meditarlo un po', pensare un po' e poi il giorno seguente un altro capitolo.
1: E ti ringrazio anche di questa sottolineatura e di questo approccio educativo, ma d'altronde, imparando da San Francesco di Sales, non potevi che fare così, insegnare anche praticamente come accostarsi a una grande opera. Noi tra qualche istante concluderemo la nostra trasmissione con un canto, e guarda caso, Il cuore parla al cuore, un testo di Don Maurizio Palazzo Salesiano, e che
0: Es
1: riflette la canzone, il suo
0: sì,
1: messaggio.
0: è scritto in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, è proprio questo motto: il cuore parla al cuore mentre la lingua parla soltanto agli orecchi.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Wim, di questa tua presentazione, che so che è molto sintetica, perché quando ti ho chiesto di parlare di San Francesco, ho detto tutto quello che volete su San Francesco e senza tempo. Quindi magari possiamo anche approfondire man mano nel nostro cammino qualche opera, o almeno qualche passaggio delle sue opere, per gustarlo ancora di più. Grazie di cuore, Don Wim, per la tua presentazione.
0: Grazie.
1: Ai radioascoltatori l'augurio di un buon proseguimento, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con il canto Il cuore parla al cuore.

Un saluto a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci finalmente insieme in diretta dagli studi di RCN in compagnia della musica da liscio più famosa. Chi di voi infatti non è stato a qualche festa popolare e non si è scatenato in un bellissimo valzer, per esempio come questo. Il titolo è Il Pettirosso ed è eseguito dall'Orchestra Ruspa.

Beh, siamo davvero partiti alla grande con questo valzer clarinetto dal titolo Il Pettirosso di Rustignoli, eseguito dall'orchestra Ruspa. E continuiamo comunque alla grande con un altro ritmo tipico del liscio, il tango. Amore, credimi, è la canzone, è di Cartolari ed è eseguito dall'orchestra spettacolo Camillo Santamaria.

Beh, c'era amore, nostalgia, buoni sentimenti in questa canzone dell'orchestra spettacolo Camillo Santa Maria dal titolo Amore, credimi. Bene, ora passiamo invece dal tango a una Béguin canzone. Il titolo è La nostra musica, è di Rangone del Sarto Bagutti ed è eseguita giusto appunto dall'orchestra di Franco Bagutti.

E sì, siete sempre in ascolto di RCN con i grandi di ieri e di oggi e Gianmario Ghirardi, grandi di ieri e di oggi in versione liscio. Infatti abbiamo appena ascoltato questa Begin canzone eseguita dall'orchestra spettacolo Franco Bagutti dal titolo La nostra musica. Bene, continuiamo con un tango, dunque torniamo a questo bellissimo ritmo con una canzone di Farinella, Grazioli e Bianchi. Il titolo è Per me non devi piangere ed è eseguita dall'orchestra Titti Bianchi.

Ed era un bellissimo tango dal titolo Per me non devi piangere, eseguito dall'orchestra Titti Bianchi e ovviamente dalla voce di Titti Bianchi. Passiamo ora invece a un tempo moderato, il titolo è La barca se ne va, è di Cartolari Morselli ed è eseguito da Ruggero e Guido.

E siamo arrivati in rush finale per quanto riguarda il nostro programma, i grandi di ieri e di oggi versione liscio. Abbiamo ascoltato una canzone cantata da Ruggero e Guido, il titolo era La barca se ne va. Bene, ora passiamo alla polca, il titolo è Nadia di Marenco Oddoini ed è eseguita dall'orchestra Monica Pastor.

Bene, io su questa polca vi saluto, è una polca, ve lo ricordo ancora, eseguita dall'orchestra di Monica Pastor. Bene, io vi do appuntamento alla prossima, dunque un ciao da Gianmario Ghirardi, sempre e comunque mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica delle storie e le interviste di Riflessi Magazine. In tempo di vacanze, il via vai dei turisti incontra il sorriso di chi sta oltre il bancone di locali, hotel e luoghi di accoglienza e strutture ricettive. Oggi proviamo ad andare noi dall'altra parte del bancone e a raccontare la storia di chi ci lavora, stando sulla soglia, per accogliere con un sorriso o anche per raccontare storie o in qualche modo condividere la propria. Oggi è con noi Chiara Di Pretoro. Bentrovata.
2: Grazie.
1: Tu sei receptionist, giusto, qui a Cremona?
2: Sì.
1: Ma non sei di Cremona?
2: No.
1: Non sei di Cremona e soprattutto c'è una storia molto particolare alle spalle.
2: Ah, sì, abbastanza, credo.
1: Ecco, partiamo da quella, perché molte volte quando si entra in un hotel o in locale si trova sempre il sorriso di chi accoglie, ma difficilmente ci si chiede che storia abbia o com'è stare dall'altra parte del bancone. Faremo con te questo piccolo viaggio tra professione e vita per capire un po' come tu sei arrivata a Cremona innanzitutto, e qual è la tua storia e come vivi questo ruolo di soglia che ti porta da un lato ad accogliere e dall'altro anche a osservare un mondo che cambia continuamente. Quindi partirei un po' da chi sei tu. Tu sei, mi dicevi, di Fano, giusto?
2: Sì.
1: E sei arrivata a Cremona per?
2: Per studio.
1: Quanti anni fa?
2: Ormai una quindicina, credo.
1: E sì. Cosa ti ha portato qua?
2: Dunque, io ho studiato prima a Urbino e mi sono laureata in lettere, una laurea magistrale in lettere, poi sotto consiglio della relatrice della mia tesi di allora, sono venuta a Cremona perché a Cremona c'era la scuola di paleografia musicale e ora musicologia.
1: Paleografia musicale, ok, che è l'attuale, sì. Musicologia.
2: Sì, esatto. E quindi ho conseguito un'altra laurea magistrale in musicologia.
1: E in parallelo suoni, se non sbaglio.
2: Sì.
1: Anche il conservatorio poi è entrato nella tua vita.
2: Ho fatto conservatorio a Pesaro quando ero piccola. E poi ho proseguito qua in Lombardia, perché in realtà mi sono laureata a Milano, al Conservatorio di Milano, in Traversa Rinascimento.